dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

che gira bene, gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova, in blu.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: che cosa di più un vero amico.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un romanzo di Doris Lessing intitolato Il Quinto Figlio. Doris Lessing è una straordinaria autrice del Novecento che ha vinto un premio Nobel nel 2007 e scomparsa nel 2013. Ci ha lasciato un insieme di romanzi che hanno scardinato molti dei pensieri convenzionali. Uno dei pensieri più convenzionali e radicati nell'animo umano è quello legato alla maternità. Maternità che la Lessing in questo romanzo affronta in una maniera quasi sconvolgente, rompendo un po' il tabù materno. Il Quinto Figlio è in effetti uno dei testi più coraggiosi sulla maternità mai scritti nel Novecento. La Lessing rompe il mito della madre angelica. Harriet, la protagonista di questo romanzo, vive un isolamento feroce. Non è una cattiva madre, ma è una donna che si sente estromessa dalla propria vita, da una forza naturale che non può governare. È un esempio di letteratura lockpick, quella che io amo definire così, una chiave che scassina le serrature del perbenismo. E la Lessing tratta questo tema della maternità da un punto di vista molto dirompente e anche, come dire, quasi immorale, anche in un altro suo romanzo da cui è stato tratto un film molto molto bello, Robin Wright e Naomi Watts, intitolato Le due madri. Se non lo conoscete, vi invito caldamente a procurarvi o il film o il libro. E perciò è su questo elemento che noi riprendiamo la nostra lettura. Siamo naturalmente nella fase iniziale del romanzo. Harriet ha già avuto uno dei molti figli che intende avere insieme a David in questa casa vittoriana molto molto grande e suggestiva, ma si appresta anche ad avere il secondo a pochissima distanza dal primo, da Luke. Riprendiamo la nostra lettura.

anche la secondogenita Helen nacque come Luke nel grande letto coniugale, circondata dalla stessa gente. Ancora una volta la testa della neonata fu spruzzata di champagne e tutti piansero. Luke, espulso dalla stanzina, passò in una camera adiacente e Helen prese il suo posto. Nonostante che Harriet fosse stanca, anzi stremata, la festa di Pasqua ebbe ugualmente luogo. Dorothy ne fu contrariata. «Sei stanca, bambina», disse. «Sei tirata fino all'osso». Poi, vedendo l'espressione di Harriet, «Va bene, d'accordo, ma bada, non dovrai muovere un dito». Le due sorelle e Dorothy si assunsero l'incarico di fare la spesa e di cucinare. I compiti più ingrati, insomma. Nella grande stanza al pian terreno, assieme a tutti gli altri, la casa si era di nuovo riempita. C'erano i due piccini, Helen e Luke, tutti riccioli biondi, occhi azzurri e guance rosa. Luke trotterellava aiutato dai presenti e Helen era in carrozzina. Quell'estate, si era nel 1968, la casa si riempì fino all'attico. Tutti avevano risposto all'appello. La cittadina era a una distanza ideale da Londra. Gli ospiti partivano la mattina con David e tornavano la sera, e bastavano 20 minuti di macchina per trovarsi in aperta campagna. La gente andava e veniva, diceva di fermarsi un paio di giorni e invece restava una settimana. Ma chi sosteneva le spese? Beh, tutti contribuivano, naturalmente, ma come era prevedibile, sempre al di sotto delle necessità, forse perché sapevano che il padre di David era ricco. Se non si fosse accollato il mutuo, tutto quello sarebbe stato soltanto un sogno. Nonostante cercassero di risparmiare, i soldi erano pochi. Avevano comprato un gigantesco frigorifero usato che avevano riempito di frutta e di verdura. Dorothy, Sara e Angela preparavano conserve, marmellate e cutney. Cuocevano il pane e l'intera casa profumava del pane appena sfornato. Era felicità come ai vecchi tempi, ma una nuvola l'oscurava. Sara e William, suo marito, non erano felici. Litigavano di continuo, poi si rappacificavano, ma lei era in attesa del quarto figlio, per cui un divorzio era impensabile, almeno per il momento. Venne Natale e fu di nuovo festa, poi passò e ancora Pasqua, e tutti si chiedevano come facesse a starci tanta gente in quella casa. La nube costituita dalle tensioni tra Sara e William svanì, cancellata da un dramma ancora peggiore. La bambina di Sara nacque con la sindrome di Down e questo significava per i genitori la rinuncia a qualsiasi progetto di separazione. Dorothy a volte osservava che avrebbe dovuto dividersi in due. Sara aveva bisogno di lei quanto Harriet, se non di più. Così ogni tanto se ne andava a trovare la sua Sara che, al contrario di Harriet, era così infelice. Jane nacque nel 1970, quando Helen aveva 2 anni. «Troppo presto», protestò Dorothy. «Che fretta c'era!» Helen fu spostata nella camera di Luke e Luke in quella successiva. Jane cinguettava felice nella stanzetta, mentre i due fratelli si infilavano nel lettore dei genitori per giocare e farsi coccolare, o andavano nel letto della nonna e giocavano lì. Felicità, una famiglia felice. E i Lovat erano una famiglia felice. Era quello a cui avevano puntato, quello che si meritavano. Spesso quando erano a letto e si voltavano a guardarsi, avevano l'impressione che nel loro petto si aprisse una specie di porta, da cui fluiva, con un'intensità tale da lasciarli senza fiato, un senso di sollievo e di gratitudine. Dopotutto non era stato facile aver pazienza così a lungo, né continuare a credere in sé e nelle proprie idee, quando lo spirito dei tempi, di quegli anni 60 così avidi ed egoisti, si era precipitato a condannarli, a isolarli, a denigrare la loro parte migliore. Eppure avevano avuto ragione a tener duro, a conservare quella integrità che li aveva indotti a scegliere con tanta determinazione il meglio, la casa.
la famiglia. Fuori da quel rifugio privilegiato infuriavano gli uragani del mondo. I bei vecchi tempi erano stati spazzati via per sempre. La ditta in cui lavorava David aveva risentito del difficile momento economico, tanto che non gli era stata concessa la promozione a cui aspirava. Ma c'erano altri che avevano perso il posto e lui poteva ancora dirsi fortunato. Il marito di Sara era disoccupato. Sara diceva con tristezza che lei e William si attiravano tutte le disgrazie del clan. A quattro occhi Harriet confidò a David che, secondo lei, la sfortuna non c'entrava. Doveva essere stata la loro infelicità piuttosto, o quel loro continuo bisticciare ad attirare la piccola mongoloide. Sì, sì, lo sapeva benissimo che non bisognava chiamarli così. Ma la piccola non assomigliava un po' a Gengis Khan? Un Gengis Khan in miniatura, con la faccia piatta e gli occhi a feritoia. A David non piaceva questo aspetto di Harriet. Questo fatalismo così in contrasto con il resto della sua personalità. Le disse che quelli non erano discorsi da fare, che un'idea del genere poteva venire in mente solo a una donnetta sciocca e isterica. Harriet si offese e lui dovette chiederle scusa. La cittadina in cui vivevano era cambiata da quando erano arrivati 5 anni prima. I crimini e gli episodi di violenza che un tempo avrebbero scosso chiunque erano diventati fatti di ordinaria amministrazione. Bande di giovani ciondolavano in alcuni bar e in certe strade e non avevano rispetto per nessuno. La casa accanto a quella dei Lovat era stata svaligiata dai ladri ben 3 volte. Da loro non erano ancora venuti, anche perché c'era sempre qualcuno. La cabina telefonica in fondo alla strada era stata danneggiata così spesso che le autorità avevano smesso di ripararla. Era ancora lì, inutilizzabile. Harriet non si sarebbe più sognata di andare in giro da sola alla sera, mentre un tempo le sarebbe parso impensabile dover limitare la sua libertà di movimento. La situazione stava prendendo una brutta piega. Quasi che in Inghilterra vivessero 2 popolazioni diverse, 2 gruppi nemici che si detestavano e rifiutavano di ascoltarsi. I giovani Lovat si sforzavano di leggere i quotidiani e di guardare il telegiornale, anche se istintivamente avrebbero fatto volentieri a meno. Eppure dovevano sapere quello che succedeva fuori dalla loro roccaforte, dal loro regno dove crescevano 3 preziosi rampolli e tante persone venivano a immergersi nella sicurezza, nel benessere e nella gentilezza. Il 4° figlio, Paul, nacque nel 1973, tra Natale e Pasqua. Harriet non era in gran forma. Le sue gravidanze erano state tutte faticose, con molti piccoli problemi. Niente di grave, ma lei era stanca. La Pasqua fu la migliore che avessero mai trascorso. Anzi, l'intero anno era stato migliore degli altri. A ripensarci, era stato un unico lungo festeggiamento, frutto di un'affettuosa ospitalità, di cui Harriet e David erano i guardiani, iniziato a Natale, quando Harriet si era ritrovata di nuovo con il pancione e tutti si erano presi cura di lei, collaborando all'impresa di preparare dei pasti appetitosi, interessandosi al bambino in arrivo, sapendo che presto sarebbe venuta Pasqua, poi la lunga estate e di nuovo Natale. La Pasqua durò 3 settimane più o meno, come le vacanze scolastiche. La casa straripava di ospiti. I 3 bambini, che dormivano ognuno in una stanza, vennero raggruppati assieme per far spazio ai nuovi venuti. Ne furono naturalmente felici. «Perché non li fate dormire sempre insieme?» chiesero Dorothy e gli altri. «Una stanza ciascuno per dei marmocchi simili è uno spreco?» «È importante che ognuno abbia la sua stanza», rispose senza esitazioni David. Gli sguardi si incrociarono, come capita sempre nelle famiglie quando si tocca un tasto delicato, e Molly, che si sentiva apprezzata ma anche indirettamente criticata, disse: «Tutti al mondo devono avere la loro stanza, tutti,
con l'intenzione di fare dello spirito. Questa scena avveniva alla prima colazione, in realtà si era già a metà mattina. Nell'ampia stanza al pian terreno la prima colazione durava all'infinito. Gli adulti, 15 in tutto, erano ancora seduti attorno al grande tavolo. I bambini giocavano tra i divani e le poltrone del soggiorno. Molly e Frederick erano seduti vicini, come sempre, con la solita aria di giudicare tutto secondo i criteri di Oxford, che in quel consesso attirava loro non pochi sarcasmi. Ma non sembravano aversene a male, anche se si mettevano scherzosamente sulla difensiva. Molly aveva di nuovo scritto al padre di David, James, dicendogli che doveva scucire altri soldi. La giovane coppia non ce la faceva a dar da mangiare a tutte quelle bocche fameliche. Lui aveva spedito un assegno cospicuo e poi era venuto di persona. Ora era seduto di fronte alla prima moglie e al suo attuale marito e, come al solito, i due coniugi si osservavano di sottecchi, chiedendosi con stupore come avessero fatto un tempo a convivere. L'abbigliamento di James era quello dello sportivo. Non a caso era in partenza per una vacanza sugli sci. Come Deborah, d'altronde, che se ne stava lì con l'aria di un uccello esotico capitato in uno strano posto e trattenutovi solo dalla curiosità. C'era anche Dorothy, che dispensava tè e caffè. Angela era seduta accanto al marito e i suoi tre bambini stavano giocando con gli altri. Già da tempo l'attico era stato trasformato in un dormitorio, attrezzato con materassi e sacchi a pelo e destinato ad accogliere i bambini. Nella stanza spaziosa e confortevole, dove bruciava un fuoco alimentato dalla legna raccolta il giorno prima durante una passeggiata nei boschi, giungeva dal piano di sopra il suono di una canzone che i ragazzi più grandi stavano imparando. In quella casa non si guardava molto la televisione e questo suscitava l'ammirazione e l'invidia di chi non riusciva a ottenere lo stesso risultato a casa sua. Il marito di Sara, William, non era a tavola con gli altri, ma se ne stava appoggiato al muretto divisorio e quel suo appartarsi, seppur a breve distanza, era indicativo della sua posizione nei confronti della famiglia. Aveva lasciato Sara due volte, ma era ritornato, anche se tutti sapevano che la cosa era destinata a ripetersi. Aveva trovato un lavoro piuttosto modesto in campo edile. Il problema era che le menomazioni fisiche lo atterrivano e la sua ultima nata, affetta da sindrome di Down, era per lui una continua fonte di angoscia. Ma a Sara lo univa un legame profondo. Erano bene assortiti, entrambi alti, robusti, scuri come zingari, vestiti di colori sgargianti. Ora la povera piccina, coperta in modo da non turbare nessuno, era in braccio a Sara e William evitava accuratamente di guardarla. I suoi occhi si fissarono invece su Harriet, che stava allattando il piccolo Paul di soli 2 mesi nella comoda poltrona che le era stata riservata perché era adatta a quella funzione. Aveva l'aria esausta. Jane era rimasta sveglia gran parte della notte perché le stavano spuntando i denti e aveva voluto la mamma, non la nonna. I 4 figli che aveva messo al mondo non l'avevano cambiata molto. Era seduta a capo tavola, con la camicia celeste parzialmente slacciata a rivelare parte di un seno bianco venato di azzurro, contro il quale la testina di Paul oscillava energicamente. Le labbra strette nel suo modo caratteristico e gli occhi guardavano attenti per non perdere nulla. Era una giovane donna attraente e sana, piena di vita, ma stanca. Interrompendo i giochi, i bambini arrivarono di corsa con qualche loro problema e lei, innervosita, li invitò in un tono brusco. «Perché non andate a giocare in mansarda?» Non era da lei. I presenti si scambiarono una serie di occhiate e intervennero a far star zitti i bambini. Alla fine fu Angela ad accompagnarli di sopra. Harriet si era pentita di aver perso la pazienza. «Non ho dormito quasi niente», si scusò. Ma William la interruppe, prendendo in mano la situazione e facendosi portavoce di ciò che tutti pensavano.
Harriet lo sapeva, così come capiva perché dovesse essere proprio William, pessimo padre e marito, a parlare. «Guardiamoci bene in faccia, cognata Harriet», proclamò William, chinandosi leggermente in avanti, le mani in alto come un direttore d'orchestra. «Quanti anni hai?» «No, lascia perdere, lo sappiamo tutti. E hai avuto 4 figli in 6 anni?» A questo punto si guardò attorno per essere sicuro di avere l'appoggio degli altri. Erano tutti con lui. Anche Harriet se ne accorse e sorrise con ironia. «D'accordo. Sono un incosciente», disse. «Prenditi un po' di vacanza, Harriet. È tutto quello che ti chiediamo», continuò William, nel modo faceto da istrione che gli era caratteristico. E qui ci fermiamo per oggi. Fino a questo punto la storia in qualche modo ancora tiene, ma qualcosa di molto più significativo e dirompente dovrà avvenire. Vi invito a restare con me nei prossimi giorni per continuare la lettura di Il quinto figlio di Doris Lessing. Intanto vi ringrazio di avermi fatto compagnia oggi come sempre. Grazie, ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Dall'altare della Madonna della Salute a Macerata, la Santa Messa.
1: Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Per incontrare il Padre nell'invito alla continua conversione e ad accogliere la sua parola, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati, chiedendo un cuore libero, mite, umile, aperto, disponibile alla conversione costante e continua, pronto ad accogliere quella parola che oggi Dio ci dice e a metterla in pratica nella concretezza della nostra quotidianità. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo peccato.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Donaci la tua salvezza.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
2: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina per la retta via,

0: mostrerò la salvezza di Dio,
1: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Non è solo al tempo di Gesù che cercano un segno, ma ancora oggi continuamente la nostra fede sembra legarsi a qualcosa di esteriore, qualcosa che possa dare in qualche modo prova di quello che diciamo di credere. San Pietro nella sua prima lettera dice: date ragione della speranza che è in voi. E nella colletta iniziale abbiamo detto che proprio ardenti di speranza dobbiamo restare vigilanti nel custodire i comandamenti. Allora, qual è il segno che oggi possiamo vedere nella concretezza della nostra vita quotidiana? È la vita piena di speranza, quella vita che non si ferma dinanzi alle prove, alle sofferenze, ai disastri del mondo che ci circonda, ma cerca di trovare in qualche modo la via di Dio, la via del bene, la via del giusto, la via del vero, e non tanto a imporla agli altri, quanto piuttosto a viverla noi stessi. Allora cerchiamo anche noi un segno, probabilmente sì. Questo segno siamo chiamati noi ad esserlo e a diventarlo. E tante volte cerchiamo i segni nelle cose appunto esteriori. Dio ci dona la sua parola che parla al nostro cuore. E invece di fare come dice nel Salmo di oggi, che spesso ce la gettiamo alle spalle, lasciamola nel cuore, meditiamola nell'anima e facciamola crescere perché porti il frutto per cui ci è stata donata. La Vergine Maria, Madre della nostra salute, ci doni la salute dell'anima per far germogliare la parola che viene gettata in noi.

0: Ringraziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa, aiutala a maturare in un'autentica fraternità. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, aiutaci a costruire una società più giusta, dove ogni persona si veda accolta e rispettata nella sua dignità e nel suo valore. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, dona ai credenti di ogni tradizione religiosa di discernere ciò che davvero ti è gradito. Ti preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore.
1: Signore, dona alle famiglie di vivere una comunione fondata sul tuo amore e sulla tua volontà. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, trasforma la nostra vita donandoci una fede salda nella risurrezione di Gesù, nostro unico Salvatore. Ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Signore, ti presentiamo i nostri fratelli defunti, Mario e Gianfranco. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
2: Signore.
0: Ti presentiamo gli ammalati, i sofferenti, tanti che chiedono preghiere. Li presentiamo per l'intercessione della Vergine Madre della nostra salute, per chiedere il dono della salute, del corpo certamente, ma anche del cuore, dell'anima, della mente e di tutta la vita. Queste tutte le preghiere le presentiamo a te, o Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, perché un giorno benedicesti i doni di Abele, così fa che ognuno di noi presenti al tuo onore possa giovare alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, o così in terra. Dacci oggi il nostro
0: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno
1: Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo
0: per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché l'hai colmato della grazia questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra.
1: Apri il
0: cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria, Madre della nostra salute, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestre e

0: il baritono Ariumba Targan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu e ci siamo e ripartiamo con questa calda settimana di luglio, 8:37 minuti, 20 luglio 2026, lunedì naturalmente, la nostra rassegna stampa. Partiamo con un leggero ritardo, allora cerchiamo di recuperare subito. Abbiamo accennato al fatto che fa caldo, beh sì, siamo a 27 gradi già, però questa dovrebbe essere una settimana in cui le temperature scendono almeno di qualche grado. Sono previsti anche dei temporali proprio all'inizio di questa settimana. Vediamo se sarà così. Noi cerchiamo di viverla al meglio e sperando anche che questi temporali non creino problemi, perché qui ogni volta che c'è un cambio, che arriva la pioggia, poi danni, rami, alberi caduti, insomma speriamo che non sia così. In altre parti del nostro paese, abbiamo visto dalle immagini, sono caduti chicchi di grandine, grandi come una biglia, e quelli veramente rovinano tutto. Speriamo che insomma la cosa non accada, tutto questo non accada, e però speriamo anche che qualche grado si possa scendere. Del resto qui Trebin Meteo dice che effettivamente scenderemo nei prossimi giorni, la massima da 31 arriverà a 28, 29, 26, insomma qualche grado in meno ci dovrebbe essere. Com'è stato questo fine settimana? Perché il riferimento ora è questo. Beh, da una parte molto bello, perché si è inaugurato il 62esimo Macerata Opera Festival, tre serate incantevoli, e beh, basta andare allo Sferisterio, solo questo le rende incantevoli, più questo luogo magnifico, e più insomma tre opere, una più bella dell'altra, Nabucco, il Barbiere di Siviglia, e poi ancora ieri sera il Trovatore. E non finisce qui, perché ora ci sono le repliche, si riprende il 24 luglio, quindi venerdì prossimo, con il Barbiere di Siviglia, poi il 25 sabato il Trovatore, e poi ancora il 26 Nabucco, poi si andrà avanti fino appunto alla prima decade di agosto, con la chiusura il 9 con Nabucco, nel mezzo Carmina Burana, che dire, un altro spettacolo che veramente ci affascina molto, per il quale proprio nei giorni scorsi la sovrintendente Lucia Chiatti ha detto c'è già il sold out. E questo per quanto riguarda appunto la bellezza di questo weekend. Poi passiamo anche alle cose brutte, perché purtroppo ce ne sono state parecchie, di cui due insomma veramente molto molto pesanti. Ce ne parla in modo specifico Cronache Maceratesi. Facciamo riferimento all'incidente che è costato la vita a due persone, a due fidanzati, questa appunto tragedia che è successa sulla strada tra Colmurano e Orbisaglia. Moto tampona un furgone e viene sbalzata in aria, due morti. È successo l'altra sera, sabato sera, nello schianto sulla 78, morti due fidanzati. Il testimone dice: sono corso ad aiutarli, ho visto la moto volare in aria. La moto è andata a sbattere contro un furgone tra Colmurano e Orbisaglia. Un automobilista ha assistito alla scena. Il suo racconto dice: ho sentito il polso dell'uomo, all'inizio c'era battito, poi più niente. Le vittime sono Giancarlo Petri, 50 anni, carrozziere di Serravalle, ed Emanuela Taschini, 49, operaia di Visso. L'assessore Luca Testa dice: una donna dal cuore d'oro. Sono notizie insomma che veramente sono un colpo al cuore, come pure anche questa, perché questa pure non è da meno. Esalazioni di monossido, morto Bernardino Di Antonio, consigliere comunale di Ussita. Un'altra tragedia, l'uomo 61 anni è stato trovato senza vita nella SAE dove viveva da solo. A dare l'allarme i vicini, che non lo vedevano da un paio di giorni. La sindaca Silvia Bernardini dice: stanno facendo le verifiche sull'accaduto. Una persona riservata, ma veramente di gran valore, una persona di grande delicatezza, un uomo d'altri tempi. Facciamo le condoglianze a tutte queste famiglie che purtroppo stanno vivendo questi lutti, come dicevamo, molto molto pesanti. E poi, parliamo anche di nozze. Sì, ci piace perché sono una coppia che si è sposata e che ha voluto così farlo in luoghi molto belli del nostro territorio. Dalla Basilica al Castello, le nozze di Alessandra e Gherardo. Sono Alessandra Tasso, che appunto è medico di base a Macerata, e Gherardo Canuto. Si sono sposati in questo fine settimana nella suggestiva cornice della Basilica di San Venanzio a Camerino. E poi insomma hanno sono passati al banchetto in un altro posto splendido, qual è il castello di Rocca d'Aiello. L'abbiamo voluto sottolineare, intanto facciamo tanti auguri agli sposi naturalmente, qui ci sono pure le foto, per dire che posti che abbiamo nel nostro territorio. Ci passavamo l'altro giorno in macchina, bellissimi, Camerino, la Basilica è stupenda, e poi insomma Rocca d'Aiello, che dire, anche passando con l'auto sotto si vede questo castello sopra questo cocuzzolo, davvero davvero posti incantevoli. Apprezziamoli, apprezziamo il nostro territorio, facciamolo perché lo merita davvero tanto. Ora la nostra attenzione è riferita allo sferisterio, ma in un altro senso, a un'aiuola che troviamo in questi giorni, chissà in quanti se ne saranno accorti. Prima polemica della stagione, Iommi dice togliete quella bara floreale. Diciamo che i commenti si sono susseguiti su Facebook e poi Cronache Maceratesi ha voluto riportarli in un articolo. L'ex assessore Silvano Iommi, attuale consigliere di maggioranza, insorge con un commento via social alla vista dell'aiuola apparsa sulla piazza adiacente l'arena. Via immediatamente o parte una denuncia alla soprintendenza. Insomma, qui ci si va giù belli a fondo. Noi vediamo la foto. In realtà, insomma, passando di lì ci eravamo accorti che era stata sistemata un'aiuola, però se non si guarda proprio davanti ci si rende conto. La foto rende evidente com'è questa aiuola. Un'aiuola con veramente un po' a forma di bara, con sopra lo stemma della città, ma lo stemma per chi ce lo vuol vedere, perché effettivamente insomma non è che si capisca molto, e lì giù una serie di attacchi. Poi insomma i social, sui social si scrive un po' di tutto e di più, però se vogliamo essere così realistici, insomma tanto bella non è effettivamente. Proseguiamo con quest'altro di titolo, rischia di annegare nel lago salvato da un passante in pedalò. Fiastra, è successo intorno alle 15:20 di ieri, a rischiare la vita un 28enne di origine egiziana trasportato poi sulla riva dal bagnino, intervenuta l'Eli Ambulanza. I territori colpiti dal terremoto raccontati in un fumetto. L'autore Valerio Barchi, che nell'estate del 2025 ha intrapreso il cammino delle terre mutate. Partito da Fabriano, ha attraversato Matelica, Camerino, Fiastra e i Monti Sibillini per poi proseguire verso Visso, Ussita, Castelluccio e giù sino all'Aquila. Appunto questo cammino, Barchi è romano, 41 anni, ha percorso tutti questi territori e poi insomma li ha trasportati in un fumetto. Il cammino nelle terre mutate ha una precisa finalità: accompagnare i camminatori nel cuore dei territori colpiti dai terremoti del 1997, del 2009 e del 2016, permettendo loro di conoscere direttamente luoghi, persone e conseguenze di eventi che hanno trasformato profondamente l'Appennino centrale. Veramente trasformati proprio così, è il caso di dirlo. Andiamo a Civitanova. Civitanova in questi giorni pullula veramente di turisti, di bagnanti. Un giro ieri e si poteva veramente notare in quanti frequentano questa cittadina balneare, chalet stracolmi e tantissimi in acqua alla ricerca di un po' di refrigerio, acqua purtroppo non pulitissima, però insomma è quello che abbiamo qui, però anche una bella sabbia, sabbia molto fine, insomma ci sono lati positivi, lati meno positivi, sta di fatto che Civitanova è sempre molto molto gettonata e poi ci sono le problematiche, alba di bottiglie vuote a Civitanova, prosegue la task force, 74 persone controllate, Movida dal lungomare al centro, ieri mattina c'erano ovunque resti della serata, evitati episodi di violenza grazie alla presenza delle forze dell'ordine e fortuna che ci sono loro che fanno tutti questi controlli. Del resto quando arriva così tanta gente allora è logico che poi ci possono essere delle conseguenze come quelle che abbiamo detto poco fa. Non dovrebbe essere così, le bottiglie non si lasciano in giro, bottiglie che dimostrano come si beva, beveva anche molto, in particolare tra i giovani, però questo è il dato di fatto. Quando ci sono migliaia e migliaia di persone che arrivano ogni giorno appunto a Civitanova, è logico che tutto è molto più complicato anche nell'ambito della pulizia dei controlli. Passiamo alla nostra di pagina online radionuova.com. Paolo Cevoli racconta con ironia il mitico viaggio di Enea all'anfiteatro romano di Urbisaglia. Questo è un luogo incantevole, stasera c'è Buffo con il suo monologo, ma domani 21 luglio arriva nell'ambito del cartellone Tau Teatri Antichi Uniti, arriva Paolo Cevoli con Figli di Troia. Insomma, racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell'umanità. Da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar al suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni 50. È molto atteso questo spettacolo. Stefano Fede è il nuovo presidente del Lions Club Macerata. Qui abbiamo una bella foto con il nuovo presidente e quello passato sorridenti. Stefano Fede è il nuovo presidente del Lions Club Host, succeduto a Maria Sabina Rommozzi, alla guida di una delle associazioni di servizio più longeve e attive di Macerata. I Lions Club, lo ricordiamo, sono gruppi di uomini e donne uniti da un legame di stima e amicizia che individuano le esigenze della collettività e si impegnano insieme per affrontarle, offrendo il proprio contributo sulla base delle proprie esperienze personali e professionali, con autentico spirito di servizio. Che dire, buon lavoro al presidente Fede e naturalmente a tutto il direttivo, qui abbiamo tutti i nomi, sono parecchie persone che sono impegnate in tal senso. Ora andiamo su Picchio News. Picchio News apre anche qui con la cronaca, lite in un cantiere a Matelica, 33enne fermato mentre tenta di gettarsi dalla finestra. E poi in primo piano l'articolo di Spalla, il trovatore prende fuoco dietro l'allestimento dello sferisterio con Louis Désiré e Diego Mendes, per chi vuole approfondire. Scendiamo sempre nella pagina di Picchio News, dove troviamo quest'altra notizia. Recanati, tavolo sulla sicurezza, confronto tra comune, carabinieri e comitati di quartiere. E poi ancora Morrovalle, al via la rottamazione, quinquies, sanzioni e interessi azzerati su tributi e multe. PD Marche, Partito Democratico, Thomas Bracconi è il nuovo segretario regionale, appunto il Partito Democratico delle Marche, riparte da Thomas Bracconi, eletto all'unanimità nuovo segretario regionale nel corso dell'assemblea del partito. L'elezione arriva dopo le dimissioni dell'ex segretaria Chantal Bonprezzi, rassegnate all'indomani delle ultime elezioni amministrative. Bracconi, già eletto un anno fa alla guida del PD della provincia di Ancona, assume ora la responsabilità di guidare il partito marchigiano in una fase considerata cruciale per il rilancio dell'organizzazione e per la preparazione delle prossime sfide politiche. Ancora un altro titolo, stavolta però tratto da centropagina.it. Caldo e afa cambiano le vacanze, boom di montagna e mete del nord Europa. Confcommercio Marche e Astoi dicono: cresce il turismo nei weekend, aumenta l'interesse per l'entroterra e le destinazioni dal clima più fresco, si consolida anche la destagionalizzazione. Queste sono le caratteristiche del turismo. E poi scorrendo ancora, mare agitato al Conero, doppio intervento dei soccorritori tra Sirolo e Numana. Un altro titolo che fa riferimento al turismo, anzi in questo caso al cicloturismo, in crescita nelle Marche, aumentano presenze giovani e spesa, e sappiamo quanto la nostra regione, i nostri comuni si stiano impegnando proprio nell'ambito del cicloturismo, realizzazione di piste ciclo per appunto le bici, anche a Macerata, tutti i percorsi che si stanno così realizzando in tal senso, per non parlare del territorio maceratese. Noi con questa notizia però ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice il comando americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. In Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce che 6 persone, fra cui 3 stranieri, sono rimaste ferite. I raid ucraini seguono la pesante ondata di bombardamenti russi su Kiev di 2 notti fa. Il Papa, dopo la preghiera mariana dell'Angelus ieri a Castel Gandolfo, ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra. Ascoltiamo il Papa.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese della body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice l'intervento delle forze dell'ordine adeguato, il campo largo chiede chiarezza. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Il calcio: la Spagna conquista il secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. È tutto, grazie per l'ascolto.

accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Radio Nuova in Blu.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. Le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti, il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid i raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, oltre 1100 immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. Il calcio: la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia: Ciudad Rodrigo Salamanca, un 13enne morto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
8: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
9: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. Termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
12: E il nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Oggi si occupa di finanza per la crescita. Che cos'è? Un tour di incontri per accompagnare imprese, start-up e nuove iniziative imprenditoriali verso gli strumenti di credito e finanza innovativa. È stato presentato proprio nei giorni scorsi nella sede regionale. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio fino a ottobre 2026 attraversa il territorio regionale con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. È un'iniziativa promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Ricordiamo che nel triennio 2024-2026, attraverso risorse pubbliche pari a 53,7 milioni di euro, sono stati attivati finanziamenti privati, soprattutto bancari, per circa 385 milioni di euro, con un effetto leva di 7 volte e il coinvolgimento di 4.059 imprese marchigiane. La Regione Marche ora sta mettendo in campo nuove risorse per oltre 24 milioni di euro, alle quali si aggiunge il contributo di 4,5 milioni di euro della Camera di Commercio delle Marche, per attivare nuovi strumenti destinati a sostenere investimenti, liquidità e crescita delle imprese. Tra le nuove misure figurano il nuovo fondo investimenti e liquidità, il fondo dedicato alle cooperative, il fondo per il microcredito, il piccolo credito e iniziative per la promozione dei mini bond. Tra i relatori degli incontri che verranno proposti ci saranno anche i rappresentanti di Invitalia, e con cui la Regione Marche sta definendo un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il coordinamento territoriale delle misure gestite dall'agenzia. Abbiamo il calendario anche degli incontri: il 23 luglio ad Ancona nella sala della loggia dei mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio, il 1 ottobre a Pesaro presso la Camera di Commercio, il 15 ottobre ad Ascoli Piceno, sempre Camera di Commercio, infine il 29 ottobre a Fermo Camera di Commercio. Passiamo ora alle interviste con l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro, quindi con il vicepresidente vicario della Camera di Commercio delle Marche Massimiliano Polacco e infine con il presidente SVEM Monica Mancini Cilla.
13: Annunciamo due strumenti importanti, uno sulla fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro e quindi è uno stock molto importante a sostegno del nostro sistema produttivo in un momento molto complesso della nostra economia che chiaramente è condizionata dagli eventi geopolitici. Quindi la Regione Marche oggi fa un passo in avanti e annuncia una serie di iniziative sul territorio insieme alla Camera di Commercio con l'assistenza della SVEM in tutte le province delle Marche a partire dal prossimo 23 qui ad Ancona.
14: La Camera di Commercio è la prima volta che interviene in maniera così importante su un'iniziativa che aiuta le nostre imprese in un momento di grossa difficoltà. E c'è bisogno di finanziamento, c'è bisogno di investimenti e in questo caso la Camera di Commercio ha messo a disposizione un grosso portafoglio che è di circa 4,5 milioni per incentivare e aiutare le nostre imprese a investire in un momento che chiaramente gli investimenti sono un po' fermi. Sull'export c'è una grande sfida, se le nostre imprese dobbiamo far partire questo Made in Marche e pertanto c'è bisogno anche in questo caso di aiuto, c'è una forte collaborazione tra il commercio e Regione Marche proprio per spingere le nostre iniziative che per portare avanti con le nostre tre società di internazionalizzazione fatturato e quello che è stato fatto nelle Marche. Dobbiamo assolutamente far conoscere il nostro saper fare anche a livello internazionale, pertanto questa è la nostra missione e questo è il nostro obiettivo.
15: Il nuovo lancio di Credito Futuro Marche per SVEM, che ha un ruolo di assistenza tecnica, un ruolo diciamo operativo, e non è la prima volta perché è il secondo anno che supportiamo la regione e l'assessorato. Voglio dire che è stato fortemente rivoluto dall'assessorato di Bugaro e quest'anno anche con la novità della Camera di Commercio. SVEM curerà tutta l'assistenza tecnica e quello che saranno anche tutti gli incontri itineranti su tutto il territorio regionale. Voglio dire che la novità di quest'anno questi incontri saranno a temi diversi ma soprattutto con un filo conduttore, per cui ognuno potrà seguirne uno diverso dall'altro ed avere delle novità. Parliamo di finanza, che è una fondamentale per la nostra regione, per il nostro territorio, per le start-up, per le imprese e per chi vuole continuare a fare imprese. Veniamo in un momento storico non facile, ma per quanto riguarda la regione abbiamo dei dati positivi dell'esportazione di più 15,5 in questo momento nel primo trimestre. Parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di start-up e parliamo appunto di attività che vogliono continuare a immettersi sul mercato ma guardando anche fuori, quindi all'internazionalizzazione.
16: Ecco, il problema della finanza è reale.
15: È reale ed è una lema fondamentale oggi per le nostre imprese. Regione Marche ci ha creduto, ci continua a credere e ad investire.
17: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
5: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
7: Buongiorno, buon lunedì numero 20 di luglio, sono le 10:16 e questa è Le Marche che innovano, il format, o se preferite la seconda colazione degli imprenditori che racconta lo sviluppo, la crescita e le buone pratiche del nostro territorio, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione, con me Giacomo Baldassari fino alle 11. Dicevamo ore 10:16 inizia un'altra puntata dedicata al racconto di tutto ciò che contribuisce a sviluppare e di conseguenza a innovare nel nostro territorio. 0733 27 23 scusate 7575 per parlare con noi, chi volesse intervenire in diretta, o WhatsApp line 393 108 23 89 per interagire via WhatsApp e fare anche domande ai nostri ospiti se volete. E proprio parlando di ospiti, come sempre illustri, come sempre di grande qualità, oggi apriamo con un racconto che parte dalla provincia di Fermo. Abbiamo ospite ai nostri telefoni Enrico Bracalente, presidente di Nero Giardini, un brand che non ha sicuramente bisogno di presentazione perché ha ormai da tanto tempo un respiro di carattere internazionale, ma che è molto legato al territorio. Buongiorno presidente Bracalente, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
8: Pronto.
7: Pronto, presidente?
8: Sì, Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
7: È un piacere ritrovarla qua su Radio Nuova Macerata. Io ho detto che è appunto che è un piacere perché parliamo chiaramente di un brand come Nero Giardini che non ha certo bisogno di presentazione, un brand marchigiano fortemente internazionalizzato e possiamo dire noto in tutto il mondo, ma estremamente radicato e legato al territorio. Ci siamo dati appuntamento qui già qualche giorno fa, perché qualche giorno fa lei proprio nel territorio e nello specifico a Campiglione ha tagliato il nastro di un nuovo showroom, di un nuovo negozio. Ci racconta questa notizia, torniamo, facciamo un veloce flashback e parliamo di questo nuovo negozio. In fondo la domanda che io mi faccio e che rigiro poi a lei è questa: abbiamo appunto parlato di un brand internazionale, qual è la ragione per essere così presente con un negozio in più, con una struttura di vendita diretta al pubblico in più proprio a pochi passi dalla sede?
8: Sì, diciamo che lo scorso 25 giugno abbiamo inaugurato questo nuovo Factory Store a Campiglione di Fermo. Lo store ha una superficie espositiva molto importante di oltre 2000 metri quadri e una selezione di più di articoli, di prodotti di circa 12.000, diciamo, tra tutti i vari prodotti che vengono esposti in questo Factory Store. Abbiamo voluto suddividere lo store in tre distinte aree di vendita: il flagship store, dove si possono acquistare le nuove collezioni, in più l'outlet, che è lo spazio più importante dove si trovano le calzature da uomo, donna e bambino, più accessori e abbigliamento della passata stagione. Sappiamo benissimo che l'outlet, diciamo, è quel negozio in cui si mettono le collezioni della stagione precedente scontate di un 20-30%, è un'area molto ampia, ed infine l'area occasioni per tutti coloro che cercano prodotti con prezzi molto vantaggiosi. Diciamo che abbiamo fatto questa scelta per servire, diciamo, da quello più, diciamo, che ha disponibilità, diciamo, la persona più facoltosa alla persona più bisognosa, diciamo così.
7: Certo, dal cosiddetto target alto spendente fino, insomma, un po' a noi comuni mortali, possiamo dire così.
8: Sì, infatti abbiamo creato quest'area molto ampia dove esponiamo gli articoli, diciamo le calzature per numero, per cui una persona va lì, porta il 38, troverà nell'area dove è esposto il numero 38 tutto quello che è disponibile e ad un prezzo accessibilissimo. Questo per dare la possibilità anche a quelle persone meno ambienti di poter calzare un prodotto made in Italy con un certo standard qualitativo, per cui, diciamo, una scarpa comoda ai piedi e di ottima realizzazione. Questo è stato, diciamo, il motivo per cui abbiamo realizzato quest'area occasioni, e più abbiamo creato un'ampia area bimbi attrezzata ed infine a completamento, no, dell'offerta.
7: Sì.
8: Il Factory Store ospita anche un pizza bar ristorante, per cercare di rendere la giornata dello shopping più rilassante e spensierata. Questo modello, diciamo, questo spunto l'ho preso in un negozio a Roma di occhialeria, di ottica, che andai a visitare per diciamo occasionalmente, diciamo così, e proprio c'era questo diciamo bellissimo negozio di ottica con questa area ristoro che mi rimase molto impressa, e io dissi: se realizzerò il nuovo outlet anch'io voglio fare una cosa del genere. Così è stato, e infatti da quei primi approcci posso dire che le persone che frequentano l'outlet poi possono passare in quest'area ristoro, si trovano molto bene, sono molto soddisfatti attratti perché trovano un ambiente rilassante e accogliente, ecco questo.
7: E con questo, come dire, con questo, con questa comodità, con questa accoglienza che poi, diciamocelo anche, è un po' tipica di noi marchigiani, perché comunque siamo gente, come si dice, di cuore, e si acquista anche meglio, un cliente a proprio agio chiaramente spende forse anche un po' di più. E le chiedo...
8: Sì, ma poi il discorso che cosa succede? Sappiamo benissimo, no? Che le donne quando entrano in un negozio passano delle ore e i mariti magari stanno lì ad aspettare, no?
7: Certo.
8: Si annoiano anche, invece in questo modo magari vanno al bar, si prendono un caffè e si fanno una chiacchierata, leggono il giornale, per cui il discorso è sicuramente molto più rilassante e anche per il marito non diventa, diciamo, una cosa pesante, e allora il discorso, diciamo, viene più volentieri, ecco. Cioè ci sono tutti gli schermi, le televisioni, per cui possono guardare, vedere, come ieri sera c'era la partita, magari il discorso, le persone sono, diciamo, al ristorante ma con tutti gli schermi in tutte le sale e anche nelle varie, diciamo, locali, e trovi diciamo la televisione, e questo sicuramente è importante per il consumatore finale, per il cliente che diciamo viene ospitato al bar, ecco.
7: Assolutamente, e poi complici il periodo, la stagione anche delle cerimonie, oltre che dello sport e dei mondiali, chissà in quanti fin da subito avranno iniziato a frequentare questo outlet. Ecco presidente, ricordiamo agli ascoltatori gli orari di apertura di Campiglione.
8: Diciamo che allora durante la settimana 10:20,
7: okay.
8: Durante, diciamo, il fine settimana 9:20.
7: Ok, quindi orari comodi e soprattutto che mettono in grado un po' tutti, chi lavora e chi invece magari è
8: presente. Orario continuato,
7: certo.
8: Sì,
7: con
8: sì,
7: possibilità,
8: sì.
7: Appunto, dicevamo, di mangiare un boccone magari per chi va invece lavorando in pausa pranzo a comprare le scarpe o l'accessorio made in Italy, accessorio che incarna questa per fare artigianale italiano, e voglio sottolinearlo, diciamocelo, sono anch'io marchigiano come lei, quel saper fare marchigiano, e anche se parliamo appunto di un prodotto realizzato e distribuito su grandi numeri, su scala industriale. Ecco, quello a fronte anche un po' di questo assist che mi sono fatto da solo, volevo ragionare con lei su due concetti estremamente importanti, che sono appunto quello di Made in Italy, fondamentale per la sopravvivenza e la crescita addirittura di un settore in Italia come appunto quello della moda, che sia di vestito, che sia di accessorio, e il legame con il territorio, una dicotomia che io credo noi marchigiani, noi imprenditori marchigiani, sappiamo declinare in un modo eccellente e tutto nostro. Sicuramente è così anche per lei. Io, se non sbaglio, leggendo, ricordando insomma sue interviste passate, lei è tornato molto spesso su questo concetto, dicendo che mentre il Made in Italy sta diventando quasi un'espressione inflazionata, un po' che riempie la bocca di molti, qua da noi e sicuramente in casa sua, nella sua azienda, il Made in Italy invece c'è ed è quello vero.
8: Vero, è quello vero. Sì, noi, io, diciamo, fine anni 90, quando tutti decantavano le delocalizzazioni, io feci una scelta in controtendenza, rimanendo a produrre in Italia e valorizzando sempre più il Made in Italy. Questo è stato, diciamo, l'obiettivo principale della mia azienda, perché, diciamo, ho sempre sostenuto che il vero capitale, la vera ricchezza di un'azienda o di qualsiasi realtà è il capitale umano, sono le risorse umane, per cui io ho sempre investito nei miei collaboratori e decisi di non delocalizzare, in primis per il Made in Italy e per non mandare a casa o senza preoccuparmi di lasciare senza lavoro migliaia di operai specializzati, e rimasi fermo sulla mia decisione di rimanere a produrre in Italia. Sono certo che questa scelta strategica per la mia azienda ci ha portato oggi al grande successo. Devo dire che sicuramente quella scelta lungimirante fatta 30-35 anni fa oggi ci sta premiando alla grande, perché nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando nel mercato mondiale, però ci stiamo difendendo abbastanza bene, e questo sicuramente è anche grazie alla scelta fatta in quel periodo di non delocalizzare, perché oggi possiamo dare delle risposte ad un mercato sempre più esigente, in continua evoluzione, e possiamo dare delle risposte in tempo reale. Questo grazie alle produzioni Made in Italy, non solo per la qualità del prodotto che è fondamentale, ma anche per il servizio che possiamo offrire al retail, alla nostra clientela, che è fondamentale, perché veramente oggi c'è un'evoluzione continua, e noi con le scelte fatte in questo ventennio, in primis di non delocalizzare e in seconda battuta organizzandoci per soddisfare le esigenze e le continue evoluzioni del mercato, ci permette di dare delle risposte al mercato in tempo reale. Questo sicuramente grazie alle produzioni Made in Italy.
7: E questo, Presidente, me lo lasci dire, è un giudizio, un complimento, è davvero una cosa bellissima. E stavo riflettendo proprio quindi sul valore dell'etica nel fare impresa e di conseguenza della responsabilità sociale. Mi ha colpito molto quando lei ha detto che la chiave sono le persone. È vero, e dovremmo convincercene sempre di più, anche perché esempi come il suo sono proprio esempi che come posso dire, confermano,
8: rendono l'idea,
7: confermano quello che potrebbe sembrare semplicemente un adagio retorico. Sono le persone che fanno la differenza, sono gli imprenditori che hanno un cuore, una responsabilità vera prima dentro di loro, e che riescono poi a declinarla nel loro fare impresa anche a livello quotidiano. Ecco, mi piace a questo punto ricordare anche il sostegno che Nero Giardini dà alle OLOS del territorio. Ne cito una su tutti, penso a Fondazione Salesi.
8: Sì, allora noi come azienda siamo stati sempre molto sensibili a queste, diciamo, iniziative. Devo dire che tutti i dipendenti, ex dipendenti delle nostre aziende e di alcune aziende fornitrici molto importanti che hanno partecipato, i nostri fornitori, hanno fatto delle importanti donazioni e hanno raccolto una cifra importante di circa 7.000 euro per devolverla all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona per sostenere il progetto di coterapie domiciliari ai piccoli pazienti. Questo sicuramente è stata un'iniziativa molto importante per me, perché i miei collaboratori conoscono piuttosto bene, sanno quando io sono sensibile a certi argomenti e alla solidarietà. Infatti io negli anni come azienda, quando le cose andavano a gonfie vele, adesso diciamo che è un momento un po' più difficile, di difficoltà un po' meno, ma io ho fatto delle importanti donazioni, ho ricostruito nel periodo del terremoto anche delle strutture a Visso, a Monte Monaco, ho costruito una chiesa giù in Abruzzo, a San Gregorio. Diciamo che sono stato sempre sensibile, ho fatto delle donazioni anche agli ospedali, le ambulanze, per cui sono stato sempre sensibile a queste iniziative benefiche per il territorio, perché come ho detto prima, grazie al territorio io mi sono realizzato, grazie a tutti questi collaboratori che hanno contribuito, diciamo, allo sviluppo e alla crescita dell'azienda, che io oggi ho costruito un piccolo impero, per cui devo essere riconoscente a tutte queste persone, al territorio, perché sono convinto che da solo io non avrei potuto fare nulla, per cui grazie a loro e grazie al loro contributo, perché venire a lavorare tutti i giorni con entusiasmo entusiasmo, con serietà e onestà non è cosa semplice, per cui io posso essere loro grati per tutto quello che hanno fatto.
7: Assolutamente, questo è davvero una cosa bella, incoraggiante, soprattutto motivante. Lo è anche per noi che ahimè non lavoriamo nella sua azienda, non lavoriamo con lei, ma sicuramente la prendiamo come punto di riferimento e come figura di ispirazione. Ecco, appunto, prima parlando di valori, di etica e parlando anche di storia dell'impresa, è quasi impossibile non parlare anche di governance di seconda generazione,

0: rimane nell'impresa. Per chi è un fatto, per alcuni è un fatto quasi naturale, per altri invece è un procedimento un po' più farraginoso, un po' più lungo, per mille motivi che possono partire dalla disponibilità delle persone, dei figli, a voler o non voler intraprendere quel tipo di percorso, fino a tanti altri problemi di altra natura che possono venire fuori a livello collaterale. Ecco, siccome ce ne sono tanti, anche di piccoli o piccolissimi imprenditori che sperano o che avrebbero proprio tecnicamente bisogno di inserire i propri figli in azienda, qual è il suo consiglio, qual è il suo pensiero in merito?
1: Allora, noi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni a Milano nel nostro quartier generale, invitando tutti i nostri partner commerciali sia italiani ed esteri, questo diciamo per festeggiare il 50° anno, che è stato veramente diciamo un ottimo diciamo traguardo. Devo dire che nel frattempo in azienda si sono insediati perfettamente diciamo i miei due figli, Alessandro e Gloria. Alessandro, diciamo,
0: li salutiamo.
1: Grazie. Gloria è diciamo al momento a fare un master in Germania, però devo dire che io come padre non posso essere che fiero di questa loro scelta che hanno fatto di entrare in azienda. Devo dire che noi superare questo momento, no, questo passaggio generazionale, abbiamo anche dei bravi consulenti e professionisti che ci stanno aiutando, perché certo, fare un passaggio generazionale non è cosa semplice, perché tanto noi genitori abbiamo una visione delle cose, la nostra azienda è come un figlio, per cui siamo abbastanza diciamo possessivi della nostra azienda, per cui i figli hanno diciamo sicuramente una visione totalmente diversa, e questo diciamo complica le cose. E allora abbiamo questi professionisti, questo professore che ci sta aiutando a fare il passaggio generazionale, che è molto molto importante. Come ho detto, mia figlia in Germania rientrerà il prossimo anno a fare questo master, sono stato su a trovarla un mese fa, l'ho trovata molto diciamo entusiasta di quello che sta facendo, ha imparato a menadito l'inglese, che è molto importante, la lingua. Alessandro lo parla benissimo, Gloria un po' meno, invece adesso ho visto Gloria, ho sentito che parla l'inglese come se fosse parlasse l'italiano, e questo mi ha fatto molto molto piacere, anzi l'ho consigliato di imparare anche il tedesco, visto che è su a Berlino. Dico, hai ancora un anno, fai qualche corso e parla in tedesco, e questo veramente mi fa diciamo molto molto piacere. Alessandro invece è in azienda, sta portando avanti diciamo con grossa determinazione la sfida dell'internazionalizzazione dell'azienda, e questo diciamo per me imprenditore diciamo è un enorme orgoglio. Certamente è un impegno molto difficile, io dico sempre, se io oggi dovessi fare quello che fa lui, prendere, partire, andare una settimana, 10 giorni in Giappone o negli Stati Uniti oppure in Europa, perché diciamo il mercato principale dopo quello locale, diciamo quello nazionale, sono i mercati europei e poi quelli extraeuropei, partendo dal Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e anche i paesi degli Emirati Arabi, anche se adesso è un momento molto difficile,
0: molto particolare.
1: Sì,
0: la fermo perché ho ritrovato mentre la stavo ascoltando una sua battuta di qualche mese fa rilasciata a Milano Finanza e altri colleghi dell'economia, dove dice proprio questo, dove dice che si continua a investire nell'internazionalizzazione nonostante il legame ontologico dell'azienda e del brand con il territorio, e lei diceva USA, Giappone e Corea, ecco le sfide per mio figlio Alessandro.
1: Esatto, è proprio questo, è una sfida, speriamo di vincerla questa sfida. Certamente ci vuole del tempo, perché io diciamo in base alla mia esperienza di 50 anni, perché io l'ho iniziata nel 75 l'azienda, per cui ho 50 anni di esperienza sulle spalle, i piani commerciali

0: hanno un periodo abbastanza lungo che va dai 5 ai 10 anni. I primi 5 anni è preporsi a un nuovo mercato, il secondo quinquennio è per consolidare quel mercato, per cui ci vuole un decennio. È inutile che ci illudiamo, per cui io sono coscientissimo che ci vuole del tempo, e infatti io non è che metto fretta, qua bisogna portare i risultati dall'oggi al domani, no, so che ci vuole del tempo, questo tempo se lo sta prendendo, sono soddisfatto da come si sta muovendo, io cerco di consigliarlo e magari laddove non riteniamo opportune certe scelte, sia io che il prof lo consigliamo a fare, diciamo, attenzione su quelle scelte, perché potrebbero essere anche scelte sbagliate, e lui sta ascoltando molto, e magari qualche volta adesso, oggi è lunedì, martedì, domani abbiamo il tavolo, diciamo ci incontriamo con il prof, sì, lui e io, e dobbiamo parlare proprio della Corea del Sud e del Giappone, perché lui è stato 15 giorni in questi due paesi, ci racconterà quello che sta facendo e poi noi consiglieremo lui di andare avanti, come andare avanti e fare le scelte giuste secondo le nostre esperienze, perché il prof è uno che ha gestito sempre le grandi aziende.
1: Come si chiama questo consulente, presidente?
0: Bernardo.
1: Se lo ricorda.
0: Bertoldi, no.
1: Ok, allora mandiamo un saluto anche al presidente e al consulente, al professor Bertoldi. E ecco, lei stava dicendo appunto del Giappone.
0: Lui è stato 10 anni a fianco di Marchione, per cui è un'esperienza veramente
1: di grande arricchimento, non solo, esatto, per suo figlio, esatto, per lei, ma io credo a pioggia anche per tutte le persone che lavorano nella sua azienda.
0: Sicuramente, ecco, i professionisti con cui il prof è stato a contatto, ma anche lui ha fatto l'intervista a tutti i miei collaboratori più stretti, per cui è conosciuto da gran parte da tutti i collaboratori che io ho in azienda. Lui si è fatto una chiacchierata di un'oretta con tutti quanti per capire un po' anche la struttura aziendale, ha capito? Le persone che collaborano con l'azienda, infatti lui mi ha detto: hai delle persone che ti stimano tantissimo, mi ha detto, stravedono per te imprenditore, ecco, questo fa molto piacere.
1: Assolutamente, noi stiamo esaurendo il nostro spazio, i nostri minuti a disposizione, okay, presidente, con l'augurio e con l'auspicio soprattutto di tornare ad aggiornarci soprattutto sugli ultimi temi, quelli in divenire, proprio dell'internazionalizzazione di cui parlavamo, okay, poco fa. Io la ringrazio e auguro, grazie, a lei, ai suoi figli e a tutto il suo staff un buon lavoro, torni presto a trovarci anche in presenza, grazie, se vuole, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Buon lavoro.
0: Grazie. Grazie, buona giornata.
1: Bracalente, presidente e fondatore Nero Giardini.
0: Ok, grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori e a lei stesso. Stare

0: 20 luglio, al convento dei Frati Cappuccini, il Camerino Festival ospita Mirabassi di Modugno e Balducci con Amori Sospesi. Un viaggio musicale dal Mediterraneo all'America del Sud, tra jazz, folklore e poesia cameristica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
7: Rieccoci qua, seconda parte delle Marche che innovano, qui ai microfoni di Radio Nuova Macerata, in diretta dagli studi di Via Cincinelli 5, con Gigliola come sempre in regia fondamentale per la nostra trasmissione. Dicevamo, seconda parte sempre all'insegna delle buone pratiche delle aziende del nostro territorio. Qualche giorno fa si è svolto a Parco Fibonacci di Montefiore, vicino Recanati, la presentazione del bilancio di sostenibilità del gruppo Astea, la grande multi-utility dell'energia che tutti quanti conosciamo. Radio Nuova Macerata c'era, noi c'eravamo e abbiamo raccolto i contributi di manager e professionisti che attestano appunto la qualità e la grandezza del lavoro svolto da questo grande gruppo industriale presente da anni nel territorio.
8: Siamo con Simone Pugnaloni, amministratore delegato Astea, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Presentiamo un rapporto di sostenibilità. Sostenibilità è una parola che dice tutto, ma probabilmente agli ascoltatori o ai non addetti ai lavori dice poco. Che cosa significa per lei e soprattutto per Astea questa parola, questo concetto?
9: Astea è una multi-utility molto conosciuta nel territorio delle Marche e anche a livello nazionale oggi. Quindi sostenibilità significa che noi non ci vogliamo presentare solo per i buoni numeri di bilancio, vogliamo essere sostenibili. Sostenibili significa investire nell'economia circolare, investire nel riciclo. Abbiamo acquistato e abbiamo realizzato il primo impianto che trasforma la frazione organica in biometano. Noi investiamo nelle casette dell'acqua per il risparmio della plastica e poi non da ultimo cerchiamo di essere efficienti sotto ogni punto di vista. Quando parlo di sostenibilità parlo anche del servizio che si rende alla comunità che serviamo, e quindi questo servizio di prossimità, e siamo nella customer satisfaction, siamo classificati con un voto che va sul 4 su 5, quindi significa che tutti i nostri concittadini sono anche felici del servizio che rendiamo e la tempestività con il quale lo rendiamo. Quindi la sostenibilità che si abbina al servizio, che si abbina ai numeri di bilancio e che rispetta l'ambiente.
8: Quindi questa secondo lei è un po' la ricetta del successo di Astea, successo appunto attestato dai numeri. Ho sentito parlare di una crescita del volume di affari del più 14%, quindi una crescita in doppia cifra, ma soprattutto, come lei sottolineava, una crescita riconosciuta e apprezzata dalle persone, perché sono le persone nella sua visione a fare la differenza.
9: Io amo dire che Astea siamo tutti noi. Tutti noi significa tutte le comunità che noi rappresentiamo, gli 8 comuni soci di Astea. Io ho la responsabilità massima delle scelte che faccio, ma queste scelte sono condivise con i territori, e essere cresciuti con il concetto della prossimità e quindi della risposta celere alle nostre comunità, ma vedere una Astea che tramite la sua controllata DEA è quotata in borsa ed è riuscita ad investire fuori regione in Abruzzo, in Liguria, in Lombardia, significa che siamo capaci di sviluppare un mix tra la prossimità ed essere anche competitivi nel mercato nazionale. Noi siamo l'undicesimo player nella distribuzione della rete elettrica, al pari di Enel, che magari è quasi monopolista in questo campo.
10: E per quello che riguarda invece il legame con il territorio?
9: Il legame con il territorio si fonda qualche anno fa, quando ero sindaco di Osimo e seguivo comunque quotidianamente le vicende Astea, questo bel patto che abbiamo siglato con tutti i sindaci soci, e l'abbiamo siglato su tre prospettive diverse. Una era quella degli investimenti, del piano degli investimenti, l'altra era quella dedicata alle sponsorizzazioni, quindi la vicinanza al territorio, e l'altra ancora era quella sulla governance. Abbiamo preso a parametro un parametro oggettivo, che era quello della compagine sociale, cioè la percentuale di partecipazione di ciascun comune, e abbiamo anche detto, però tra di noi l'abbiamo scritto, che se c'era una priorità che superava tutte le altre avremmo investito anche nel comune che aveva lo 0,1%, proprio perché vogliamo essere espressione di tutte le comunità che noi rappresentiamo.
10: Un punto di partenza o un punto di arrivo, i dati che attestati in questo rapporto?
9: Il nostro è un punto sempre di partenza quando presentiamo questi dati, perché noi dobbiamo da questi dati solo crescere e soprattutto migliorare, e chi ci può dare il parametro per migliorare? Proprio la customer satisfaction che abbiamo presentato qualche giorno fa, dove il voto 4 su 5 non ci basta, perché noi vogliamo arrivare a 5, ma non perché siamo più bravi, ma perché se arriviamo a 5 vuol dire che abbiamo ascoltato il territorio.
10: Concetti ribaditi anche da Massimiliano Ridderelli Belli, direttore generale Astea.
11: Sì, sono numeri importanti, risultati importanti, ma che per noi rappresentano un'analisi dei risultati ottenuti, ma soprattutto un focus su quelli che devono essere gli obiettivi da raggiungere in futuro. Numeri importanti perché ormai abbiamo raggiunto di gruppo gli 85 milioni di fatturato, il 31/12/2025 eravamo in 309 collaboratori, perché abbiamo investito oltre 23 milioni di euro nel territorio, ma che ci dicono anche che dobbiamo migliorare nelle perdite idriche, dobbiamo migliorare nella gestione dei sovvalli per i rifiuti, dobbiamo vincere alcune sfide che sono quelle delle concessioni per i prossimi anni per il servizio idrico e per i rifiuti, e che quindi ci danno lo spunto per quelli che devono essere gli obiettivi e gli stimoli per il prossimo anno. Per me il rapporto di sostenibilità è soprattutto una, è vero che è trasparenza e sono numeri che ci presentano ai nostri stakeholder, ma soprattutto è un'analisi di quello che può servire nel futuro per rispondere sempre alle esigenze del territorio e alle esigenze dei nostri utenti.
10: Assolutamente, e se volessimo in qualche modo ribaltare e trasformare questi dati in suggerimenti per comportarci meglio come singoli cittadini, mi pare di capire che a livello di raggiungimento di sostenibilità, a livello di comportamenti ecosostenibili, ecologici, ancora molto possiamo fare.
11: Sì, si può fare molto. È chiaro che abbiamo avuto ospite Federico 40, che ha detto cose molto interessanti su questo aspetto, cioè sull'aspetto che ognuno di noi può fare qualcosa per sentirsi soddisfatto del piccolo contributo che può dare a quello che è il concetto di sostenibilità. Fondamentalmente è vero che alcune parole tipo resilienza, sostenibilità sono anche un po' abusate. Sicuramente il concetto più vero di sostenibilità, e io lo ripeto tutte le volte che sono in qualche palco o il microfono in mano per poterlo raccontare, fondamentalmente per chi fa il nostro mestiere, che è quello di comunque di attingere risorse dalla natura per poterle trasformare e darle agli utenti, in primis l'acqua, ma anche altri nostri servizi che facciamo. È fondamentale il concetto di sostenibilità, che dice utilizza le risorse ma fa in modo che nei nostri figli, le generazioni che verranno, non hanno alterate le risorse a che tu hai attinto.
10: Sul rispetto e sul valore della consapevolezza e di conseguenza dei comportamenti dei singoli individui relativamente alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente si è soffermato anche il presidente del gruppo Astea, Marconi.
12: Astea è un gran bel gruppo con una sensibilità nei confronti dell'impatto ambientale veramente spiccata. D'altro canto distribuiamo acqua e quindi ce l'abbiamo nel DNA, insomma, ecco questo, ecco, non a caso Stea tutti gli anni prende proprio dei premi per la qualità dell'acqua, no? Perché il gestore, insomma, ufficiale fa proprio, ecco, queste analisi continue, insomma, e le municipalizzate che distribuiscono acqua, insomma, e risultano sempre a posto, no? Con i criteri di legge ricevono proprio degli incentivi, questo è importante. Al di là di questo è importante, ecco, sottolineare quello che poi è stato detto, insomma, no? Federico Quaranta ha parlato proprio molto, molto chiaramente e ha centrato bene la questione. La questione della sostenibilità è la questione del rispetto, ecco. Andare in giro in automobile, buttare dal finestrino qualcosa, mangiare una pizza con la Coca-Cola e buttare per terra la lattina, insomma, con la carta, come se qualcuno, no, dovesse sempre essere pronto lì a pulire la nostra, i nostri residui, insomma, è una mancanza di rispetto. Quindi è innanzitutto è l'educazione che noi cerchiamo di dare. Io ho una famiglia, sono padre di due figlie, insomma, l'ho cercato sempre di fare, insomma, ecco, fin da quando erano piccoli, cioè l'educazione che si fa in famiglia. E proprio, ecco, Federico Quaranta diceva questo, cioè il richiamo è un richiamo personale, è una questione che ciascuno di noi deve in qualche modo mettersi dentro, insomma, per continuare a creare, ecco, un mondo migliore, insomma, dove possiamo star tutti meglio.
13: E con l'invito del gruppo Astea a un comportamento quotidianamente sostenibile, dalle azioni ai rapporti verso le persone, soprattutto al rispetto dell'ambiente, noi ci avviamo alla conclusione di un'altra puntata delle Marche che innovano, con l'augurio e con l'auspicio di ritrovarci qui lunedì prossimo, stessa radio, Radio Nuova Macerata, stessa ora 10:15, per un'altra puntata del format che racconta lo sviluppo e l'innovazione e le buone pratiche del territorio, tutte quante legate con il filo rosso dell'innovazione. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. A lunedì prossimo, ciao!

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militare e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botte risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone, ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina di Messi, i festeggiamenti durante la notte nella penisola iberica, ma purtroppo la festa per la vittoria del mondiale è costata la vita a un tredicenne, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo a Salamanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: andiamo, siamo pronti anche questa mattina. Per che cosa voi direte? Elisa, ciao!
1: Buongiorno Lazzarano, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Fabrizio Scoccia.
2: Buongiorno, buongiorno Lazzarano, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
1: Giornalista medico-scientifico, ricordiamolo.
0: Quindi non si scherza, eh? Fabrizio!
2: Esatto. Allora, oggi io vorrei approfittare di questo spazio.
0: Approfitti, eh?
2: Innanzitutto devo dire che a un certo punto vi devo lasciare.
0: Ecco qua.
1: No.
2: Fatto.
0: Elisa non vuole che tu vada via. Quindi no.
2: Sì, ma Elisa con te mi sostituì, cioè mi riempite lo spazio benissimo. Quindi.
0: Ah, ecco.
2: Adesso però dico quello che devo dire prima, sì. Perché poi dopo a mezzogiorno e mezzo devo lasciare.
0: Addirittura, eh?
1: A mezzogiorno e mezzo?
2: Alle 11:30, chiedo scusa.
0: Anche io pensavo fa un mezz'ora in più, dico.
2: Pensavate che invece che lasciare dovevo prolungare.
0: Capito, avevo di cosa strana questa cosa.
2: Allora, questo volevo dire che è stato messo a punto un progetto. Noi parliamo qui di salute, di informazione medico-scientifica da tanto tempo, Nazareno.
0: Sì.
2: Io lo faccio con voi qui da, penso, 4
0: da tanti anni.
2: 4-5 anni sicuramente. Poi ho anche una rubrica su Picchio News, giornale online di Macerata. Ho un altro spazio su Vivere Fermo, giornale online del Fermano, Vivere San Benedetto e Vivere Ascoli. Quindi una buona, insomma, base di partenza per fare una buona informazione.
0: E questo è
2: allora
0: importante.
2: Sollecitato da una associazione che fa dei progetti per il sociale, sono stato messo, diciamo, in condizione di fare un progetto per una, diciamo, che riguardi l'informazione medico-scientifica ad ampio raggio, perlomeno la provincia di Macerata e la provincia di Fermo.
0: Ah, però, vedi?
2: È abbastanza organizzato, non con interventi estemporanei. Questo progetto si chiama La cultura della salute.
0: La cultura della salute, attenzione, questa scrivetela perché è interessante.
2: La cultura della salute.
1: Ok.
2: Ho interessato la AST di Fermo, la AST di Macerata, i centri medici privati. Questo non usufruirà solo dell'appoggio del pubblico né solo del privato. Sarà un progetto che attingerà buona informazione da dove la si trovi e secondo le circostanze.
0: Meno male, anche qualcosa quindi, buona.
2: Quindi avremo ospiti del servizio pubblico, ospiti del servizio privato, del terzo settore associativo, a secondo dell'argomento e a secondo della specialità di cui si tratta o dell'argomento di cui si tratta. Per mettere a punto questo progetto, naturalmente ho dovuto scomodare tutti quelli che prima ho citato, l'AST di Fermo, l'AST di Macerata, i centri privati a cui faccio riferimento di solito, e per dare un senso a questo progetto fin da subito e per metterlo a conoscenza di tutti e dare la possibilità anche di trovare collaborazioni per chi possa essere interessato, ci sarà una serata.
0: Una serata?
2: Una serata di presentazione. E la serata di presentazione sarà il giorno 27 luglio, che è un lunedì, a Massafermana, che è un comune del Fermano, ma ho scelto Massafermana anzitutto perché ho una certa rapporto di amicizia, già di vecchia collaborazione con l'amministrazione di Massafermana, ma anche perché è il comune di confine tra la provincia di Macerata e la provincia di Fermo. Quindi se questo progetto riguarda soprattutto la provincia di Macerata e la provincia di Fermo, il luogo migliore per poterlo presentare era il comune di confine.
0: Beh, quindi c'è una abbastanza, insomma, di tempo, di possibilità, eccetera, no?
2: Sì, abbiamo in questa adesso la locandina uscirà domani. Domani praticamente ho una riunione nel comune di Massafermana con il sindaco Gilberto Grageni, con gli amministratori, per definire una locandina, un programma della serata. Naturalmente tutti quelli che fanno riferimento alle mie rubriche su Picchio News, su Radio Nuova Macerata, su
0: Invitati. Quella su Radio Nuova Macerata mettila bene, eh?
1: Fabrizio.
2: Sono
0: Mettila che si vede bene.
1: Sì. Fabrizio, ti do una notizia.
2: Dimmi.
1: Allora, sono riuscita a togliere il work in progress del mio sito.
2: Sì.
1: Che si chiama appunto l'angolo della notizia. E se ti fa piacere, c'è lo spazio anche per te.
2: Se mi fa piacere?
1: C'è uno spazio pronto anche per te.
2: Oh, ecco, a me mi fa piacere. Anzi, tu nel tuo sito devi trovare lo spazio anche per il nostro progetto.
1: Sì, volentieri.
2: Quindi tanto nella comunicazione è una interazione tra soggetti che comunque hanno la volontà di comunicare e in questo caso, trattandosi di salute, la cosa importante è che sia una buona informazione, una autorevole informazione.
0: Autorevole, bellissima questa che hai detto.
2: Per dare un senso a quello che ho detto, già nella serata di presentazione sono previsti interventi che parleranno della bontà della buona comunicazione medico-scientifica, ma anche di argomenti della loro specialità, dei professionisti, degli specialisti di primo livello. Adesso non sto a fare i nomi, però perché vorrei essere certo fino in fondo che il programma possa essere quello che abbiamo pensato, però già dal lunedì prossimo, a parte che non manca molto tempo, è fra 15 giorni, quindi, però già lunedì prossimo saremo in grado, o anche durante la settimana in altri spazi della radio, saremo in grado di dire e di fare per bene la comunicazione sul programma della serata.
0: Questa è una cosa molto molto importante e quindi tu ce la dirai e noi saremo se contento, perché veramente è una cosa buona.
2: No, ma dovete anche partecipare alla serata. Adesso
0: tutta
2: Radio Nuova che viene in massa alla serata, ma dei rappresentanti, Nazareno che fa con me la trasmissione da tanto tempo, Elisa che fa la trasmissione con me da un po' di tempo, sono invitati speciali. Poi tutti quelli che vogliono partecipare naturalmente sono liberi di farlo anche.
1: Ricordiamo appunto l'appuntamento?
2: Sì, l'appuntamento è il 27 luglio, che è un lunedì, alle ore 21, nello spazio del circolo sportivo del comune di Massafermana, sperando che il tempo sia clemente, insomma che non ci siano problemi. Questa manifestazione è all'aperto su un bello spazio adiacente agli impianti sportivi del comune di Massafermana, e quindi sarà anche piacevole l'ambiente, diciamo.
1: Nazareno, allora vai tu, perché io ho il notturno.
0: Ah, c'è il notturno tu, è giusto, è vero, sì.
1: E io lunedì ho il notturno, quindi vai tu.
0: Io farò di tutto per essere lì, quindi non c'è problema.
2: Oppure puoi fare una cosa, Elisa, se fai il notturno lo fai da lì, da Massafermana.
0: Vedi?
1: Non posso lasciare perché io nel frattempo faccio anche la regia, seguo anche la regia.
2: Ah, ecco, c'hai,
1: e allora,
2: c'hai
1: ho il doppio
2: più
1: compito.
2: Impegni, insomma, più impegni.
1: Sì, ho il doppio compito con loro, anzi ricordiamo.
2: Ma potremmo anche adesso lo possiamo anche pensare, c'è un po' di tempo per pensare all'organizzazione. Mm-hmm. Potremmo anche fare così dei collegamenti con lì a Massafermana. Anche durante il tuo notturno mi chiami,
1: come no,
2: lì a Massafermana io posso coinvolgere qualcuno che è presente, insomma questo può essere fatto, penso, con una certa facilità.
0: Questa è una bella cosa pure.
1: Sì, questo va bene, questo può andare bene. Allora dopo, Fabrizio, tanto noi ci possiamo sentire anche privatamente, no? Il numero ce l'abbiamo, così ti parlo sia così tu mi parli di questo progetto, ci mettiamo d'accordo per il notturno e ti parlo del mio sito che finalmente sta prendendo vita, ecco, quindi per me è un...
2: Quando è partito il tuo sito già?
1: Sì, puoi vedere, poi te lo mostrerò sicuramente quando ci incontreremo, su internet. Comunque il work in progress è stato tolto, c'è anche lo spazio dedicato alla salute, ci sono appunto diverse categorie, quindi cronaca, altre notizie, poi abbiamo appunto, come dicevo prima, lo spazio della salute, uno spazio dedicato anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Voi sapete, no, che io ho molto a cuore il benessere di tutti gli animali, e poi ovviamente non mancheranno le curiosità. E gli eventi, ovvero i comunicati stampa che ricevo e che giustamente pubblico.
2: Naturalmente io adesso seguendo quando sta dicendo Elisa, sto anche facendo una carrellata su quella che sono gli impegni e le possibilità del nostro progetto. Uh-huh. Naturalmente le mie rubriche su Picchio, su Radio Nuova Macerata, su Vivere Fermo, Vivere Samletto, Vivere Ascoli avranno una cadenza di articoli settimanali. Però abbiamo anche l'ambizione di essere una specie di agenzia per l'argomento. Se anche altri strumenti della comunicazione, altre radio, altri giornali, chiunque insomma voglia usufruire del nostro lavoro, lo può fare tranquillamente. È solo un modo per poter fare una divulgazione sempre più ampia e che arrivi alla maggior parte delle persone possibili.
0: Questo certo, sicuramente,
1: questo
0: sicuramente. Bene, bene, questa è una cosa bella perché più si dice, più le persone lo sanno.
2: No, Nazareno, io ho voluto fare questa cosa, dare, ma più che fare, il fare già l'abbiamo fatto, insomma, si è fatto, però si è fatto in maniera un po' disordinata, con insomma, senza che ci sia una base comune. Di che alle volte il progetto comune, diciamo, facilita l'informazione, facilita il lavoro degli operatori e facilita anche la qualità dell'informazione che si fa. Invece che fare degli interventi su distaccati l'uno dall'altro sui vari mezzi di comunicazione, fare un unico progetto dove tutti possono collaborare nell'interno e tutti usufruire del lavoro di tutti nell'ambito di questi mezzi di comunicazione, sicuramente aumenterà, come dicevo prima, innanzitutto il numero delle persone che possono attingere da questa informazione e anche la qualità dell'informazione che si fa. Io sono propenso anche, e lo stiamo mettendo a punto, di fare un comitato scientifico di garanzia per l'informazione, un comitato scientifico che, a cui rivolgersi l'esperienza dei loro componenti e che possano essere anche garanti che quello che si dice, che quello che si divulga è autorevole e di buona qualità, insomma.
0: Questa è una cosa tu ce la dici bene e noi dobbiamo pian piano, io dico quello che dicevi tu, cioè è una cosa interessante, molto interessante.
2: No, è una cosa innanzitutto che ha due novità, diciamo, due elementi di progresso in questo argomento. Uno, la possibilità di poter usufruire in maniera incondizionata sia delle strutture pubbliche che delle strutture private. Cioè, io quando si tratta di azione sanitaria, ci sono degli argomenti per ben distinguere le due forme di intervento e si può fare anche dei ragionamenti sul rapporto che ci può essere, se è giusto, se non è giusto, quale può essere la cosa più giusta da fare per il futuro. Quello sicuramente, quando si parla di operatività nell'ambito della diagnosi e cura della malattia, ma quando si parla di informazione le fonti possono essere tutte, insomma, basta che siano buone fonti, qualificate e che siano utili alla divulgazione di una buona informazione. Quindi gli operatori, gli specialisti a cui faremo riferimento, che provengano dal pubblico, che provengano dal privato, a noi non fa differenza, l'importante è che dicano delle cose utili a tutti.
0: Questo è importantissimo perché così la gente sta meglio, tutti stanno meglio, ecco, stiamo.
2: No, questo è un discorso che vale per promuovere quella fase della protezione della nostra salute che è stata, secondo me, sempre abbastanza trascurata, che è la prevenzione. Io dico sempre che la nostra salute è il bene più bello, è qualcosa di importantissimo per noi. Essere in buona salute è alla base della nostra vita, della nostra attività, dei nostri sentimenti, un po' di tutta la nostra vita. Quindi che ci sia un'attenzione e una operatività molto molto forte e qualificata quando la salute viene meno, con la diagnosi e la cura della malattia, è fondamentale, è importante. Ma secondo me è altrettanto importante che tutti i cittadini, le persone, conoscano le regole, quelle anche quelle più semplici, per poterla conservare, la salute, poterla conservare il più a lungo possibile, e anche per una ricerca ulteriore, di un ulteriore benessere sullo stato, oltre lo stato che viviamo. Quindi questo è fondamentale, questo progetto ha la finalità proprio di poter mettere la prevenzione al pari della diagnosi e cura della malattia nell'ambito della protezione della nostra salute.
0: Insomma, come tu dici, se uno va una vita buona, sicuramente sta meglio.
2: Ma per fare una vita buona, come dici tu, Nazareno, bisogna essere informati. Bisogna sapere innanzitutto come funziona il nostro corpo, un po' come si rapporta con l'ambiente dove viviamo, e un po' capire pure quali sono i principi fondamentali, almeno i principi fondamentali della prevenzione. Quali sono gli stili di vita che possono essere utili a una buona salute, e quali sono gli stili di vita che possono essere pericolosi per la nostra salute. Questo bisogna, secondo me, saperlo e conoscerlo.
0: È bellissimo, questa è una cosa bella, anche perché non è soltanto per far questo o quell'altro, ma fare una vita buona, no? La possibilità anche di essere tranquilli e fare le cose.
2: Esatto, anche, ma ci sono, oltre gli aspetti, chiamiamoli così, fisiologici, del funzionamento del nostro corpo e della possibilità che il nostro corpo funzioni male, delle possibilità il nostro corpo funzioni male proprio dal punto di vista fisiologico, c'è anche la componente spirituale della nostra persona.
0: Ecco, è quello che io ti dico.
2: Come vivere in serenità, come raggiungere uno stato di benessere psicofisico, e questo naturalmente spesso ha delle sue regole particolari che esulano anche da quelle che sono le nostre condizioni dalle condizioni fisiologiche del nostro corpo. Quindi mettere anche in campo tutto quello che può essere utile per farci sentire bene dentro, nel nostro spirito e nella totalità della nostra persona.
0: Ecco, guarda, io ti su questo qui ti farò tante domande, quindi preparati perché ti farò tante domande, perché guarda che ci sono tante persone che dicono, perché loro lo fanno, noi stiamo abbastanza bene, perché però non facciamo tante cose, e cerchiamo invece anche nello spirito, come dici tu, che ci prende e ci fa capire, ci fa vogliamo sapere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa qui è una cosa, secondo me, molto molto importante.
2: D'accordo, Nazareno, siamo arrivati alle 11:30. Io penso che
0: ci facciamo scappare, allora.
2: Tu, Nazareno, con Elisa riempirete benissimo il tempo che manca alla fine della trasmissione. Io stamattina per un impegno che poi non posso avere il tempo, cioè anche la disponibilità della persona con cui ho l'impegno, a quest'ora io per questa mattina vi devo lasciare. Comunque quello che avevo da dire di importante l'ho detto. Ho capito che con Elisa ci sentiremo presto per parlare di una programmazione ancora più intensa, ancora più importante.
1: Dimmi tu quando ti posso chiamare.
2: Facciamo una cosa, Elisa, che domani pomeriggio ti chiamo io.
1: Perfetto, ok.
2: Ti chiamo io, adesso diamo questa notizia a tutti i radio ascoltatori, io domani pomeriggio chiamo Elisa.
0: Ecco, quindi questa è una cosa molto importante.
2: Per una programmazione che vada a favore di chi ci ascolta.

0: sta meglio?
1: Sì, secondo me è vero.
0: Ecco, quindi...
1: Io ti dico, Nazareno, gli amici sono importanti e anche lavorando in radio abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia che già c'era bene o male in precedenza, però stando insieme anche con i ragazzi del notturno, con Gianni, Andrea, Giovanni, abbiamo comunque formato un bel gruppetto e quindi ti dico, stiamo bene. È sempre bello far conoscere nuove persone. Per esempio ieri sera Nazareno con Giovanni e Marco sono stata a Porto Recanati insieme anche a una mia amica e quindi siamo andati a fare una passeggiata. C'era la festa a tema Irlanda e quindi ecco, è stata una bella serata, c'erano le persone, siamo stati veramente veramente bene, abbiamo passeggiato e ti dico, Nazareno, è bello costruire nuovi rapporti, è bene costruire nuove amicizie e tante volte ho notato una cosa in modo particolare, che gli amici che magari conosci da tanto tempo, no, magari sì, ok, sono importanti, però anche questi che sono venuti adesso nuovi magari riescono anche a darti quel qualcosa in più.
0: Certamente, questo infatti è molto importante, è molto importante, no? Perché attenzione, sì. Noi sì, vabbè, abbiamo quelli che ci dà questo e quell'altro, ma per star bene noi dobbiamo fare una vita bella, una vita bella, questo è il punto. Per esempio, non so, leggiamo un libro, per esempio, che è una bella cosa, oppure facciamo una passeggiata con qualche amico o amica, facciamo
1: ecco,
0: giochiamo con qualcuno, cioè se uno non fa questo e sta a casa ed è un po' così, dice oh mamma mia sto qui, non so che fare, eccetera eccetera.
1: No, unitevi a noi volendo, se state da soli che volete avere volete fare nuove amicizie, possiamo anche stare tutti insieme e passare magari una giornata carina, simpatica. Hai visto mai Nazareno che tra, come si dice, no? La radio può fare anche un po' da galeotta, no? Magari oltre a nuove amicizie, perché no, anche una bella storia d'amore, Nazareno?
0: Questo è vero, hai ragione.
1: Questo è interessante.
0: Tu adesso, perché, tra le cose che fai, devi metterti appunto a questa propria cosa qui. Cioè, quando parliamo anche di chi fa le cose belle, dove va, è stato qua, è stata là, ha letto un libro, oppure ecco, cioè cerchiamo anche queste cose in modo che, perché non è soltanto andare a fare una cosa all'ospedale qua e là e su e giù, anche quello, perché quello c'è, però è bello anche come noi facciamo le nostre cose, facciamo una passeggiata, andiamo con un amico, andiamo, ecco, insomma, ci sono tante cose per star bene. Attenzione, sì. Questo è una cosa importantissima.
1: Veramente, veramente. E stare con le persone giuste, non con quelle che ci intossicano il fegato, il cuore, l'anima, tutto. Dobbiamo stare con le persone giuste, con le persone che ci fanno sorridere, che ci fanno star bene, che non ci fanno arrabbiare, che non ci deludono, che non ci abbandonano specialmente nei momenti particolari, che non ci tradiscono specialmente nei momenti particolari della vita, perché la vera amicizia, il vero affetto, il vero amore non si vede solo quando splende il sole, si vede anche quando purtroppo la vita ti presenta il conto e ti prende a schiaffi, Nazareno.
0: Esatto.
1: A volte la vita fa anche questo, però c'è sempre una mano amica, una mano piena d'amore pronta a rialzarti. E io ti dico, Nazareno, ringrazio Dio di avermi fatto ritrovare un'altra persona che veramente faceva parte del mio passato, questa persona. Io ti giuro, non pensavo mai che mi potesse dare così tanta forza da poter superare, piano piano superare. Perché certe cose non si superano quasi mai, no? Però perlomeno rielaborare, diciamo, la perdita di papà.
0: Ecco, vedi, questo è molto bravo, hai fatto Dio.
1: Io lo ringrazio veramente con tutto il cuore, perché vedi proprio che l'amore

0: dell'amicizia sincera, l'affetto esistono e quindi ecco, non finirò mai di ringraziare questa persona.
1: Sì, perché dobbiamo sempre sapere che è facile tante volte a buttarci giù e magari non ce ne accorgiamo, capito? Cioè, no. Stiamo lì, non sappiamo che fare, questo non mi dipende, non posso passare con nessuno, cioè voglio dire, questo porta a poi a far star male, ecco.
0: E
1: quindi...
0: soprattutto c'è chi ha il coraggio nei momenti di difficoltà di, invece di tenderti la mano, di darti ulteriormente una spinta e di tradirti magari, no? Di pugnalarti dietro le spalle, quindi bisogna fare molta attenzione, Nazareno, non sempre è tutto oro quello che luccica. A maggior ragione noi che bene o male siamo comunque, ecco, non siamo santi, però bene o male siamo persone corrette, vogliamo bene al prossimo, eccetera. Per chi magari si sente solo può chiamare anche questa sera al notturno, magari facciamo compagnia, e perché no? Perché non conoscerci anche di persona, no? Vedere anche chi è chi ci telefona, chi magari ha voglia di presentarsi, no? Perché anche non tutti hanno magari questa cosa di presentarsi, no? Di persona, insomma.
1: Oh no, fai bene a dirlo, perché
0: però non abbiate paura, nessun timore, nessuna vergogna, perché vi vogliamo bene, siamo amici di tutti, e quindi ecco, per qualsiasi cosa, io penso che quello che dico sempre ai miei amici, per qualsiasi cosa io sono qui.
1: Ecco, vedi, tu quello che stai dicendo è bello, perché tu sei una che sa queste cose e quindi le sa aiutare anche le persone, no?
0: Certo. Certo.
1: Perché molte persone forse non lo sa, non riescono magari a fare qualcosa, non hanno degli amici, non hanno delle persone che sono con loro, ecco, tanti sono così, noi perché oggi se tu vedi radio, giornali, eccetera, e parlano di questo, di quello, di quell'altro, ma di simpatia, cose belle, eccetera eccetera. Purtroppo adesso abbiamo ascoltato poco fa una situazione del giornale che diceva di quello è morto, quell'altro è morto, dice prima quell'altro, poi quell'altro ancora. Insomma, io non so se si deve fare una cosa di questo genere, insomma, una cosa.
0: Purtroppo sì, sono anche queste disgrazie, Nazareno. Però ecco, sempre come diciamo spesso, fare un 50 e 50, 50 notizie purtroppo negative perché ci sono e 50 notizie positive.
1: Appunto, già 50-50, insomma, è già abbastanza, ma qui secondo me è 95-5, questo da quello che io vedo, penso, e questo anche per le televisioni, per quello che si fa vedere, cioè purtroppo non c'è questa attenzione a non far buttare la gente con trasmissioni veramente sciocche, stupide e fatte male anche, direi.
0: Certo, certo.
1: Quindi dobbiamo noi far qualcosa intanto, come sempre. Ecco.
0: Certo.
1: Allora,
0: fare del bene al prossimo. Ecco. Mettiamo la canzone, Nazareno, oppure una pubblicità?
1: Adesso mettiamo una canzone e poi ci sarà la pubblicità, allora, facciamo così.
0: Perfetto.
1: Vai.

0: Quindi che giora subito che base la faccenda con questa bella canzone, subito avviamo, è giusto. Quindi tutti quanti facciamo così, andiamo a fare belle canzoni, facciamo una passeggiata, perché tante persone tante volte dicono: io sto sempre a casa, non c'ho nessuno, quello va da quell'altro, ce la fa quell'altra, tutte queste cose. Ma tu vai, fatti una bella passeggiata, oppure ascoltati un po' di canzoni, oppure telefona a qualcuno che c'hai, amico, eccetera eccetera, ecco queste cose qui. E poi tu, Elisa, devi essere quella che ogni tanto dai qualche cosa su questa cosa qui, ecco,
1: notizie positive, sì come abbiamo sempre fatto.
0: Esatto, queste le cose che possono essere, quelli che magari stanno lì soli e non sanno cosa fare, ecco.
1: No, non vi buttate giù assolutamente. Ecco. Anche perché ricordatevi una cosa, forse magari quello che dico può essere una scossa. Ricordatevi che se vi fate vedere in questa maniera, chi magari vi vuol male è contento, insomma. Quindi chi magari non vi apprezza, non vi stima, eccetera, vedervi giù, vedervi tristi, allora per loro potrebbe essere, no, un motivo di profonda gioia. Quindi tante volte si dice, no, la faccia di chi ci vuol male, no? Allora, quindi la faccia di chi ci vuol male, tiriamoci su, la vita è come il titolo di un film, no? La vita è una cosa meravigliosa. Quindi, ok, è vero, la vita a volte ci prende a schiaffi, però cerchiamo piano piano, sia con le nostre forze e sia magari con le forze delle persone giuste, perché esistono anche quelle nella vita, di tirarci su e di dare veramente noi un bello schiaffo morale a chi non ha mai creduto in noi, a chi non ci ha mai apprezzato, a chi diceva di amarci quando poi in realtà sotto ci odiavano, e a chi magari no, ci ha tradito, a chi magari pensava di vederci KO a terra e inermi proprio da soli. Quindi un bello schiaffone morale a chi ci ha voluto male. Cerchiamo di essere forti prima cosa noi stessi e poi con l'aiuto anche del prossimo, però in primis la forza ce la dobbiamo mettere noi, mai appoggiarti. Mai appoggiarsi, io dico sempre, a 360 gradi su una persona, perché magari quella persona in un momento no può vacillare, quindi dobbiamo essere forti in primis noi, magari anche per fare forza agli altri, a noi stessi e agli altri, e nel frattempo per dare anche un bel calcio nel sedere a chi ci ha voluto male. Ecco, che dici, Nazareno?
0: A posto. Beh, mi pare che tu hai spiegato bene, quindi tutti quanti. Però ecco, no, c'è questa faccenda che molti magari non sanno questa cosa qui, no? Che possono far qualcosa, andare a fare, diciamo prima, insomma, leggere amici, telefoni, eccetera, no? Molti lo fanno, ma purtroppo anche molti magari non sanno che facendo così vanno meglio, no? Stanno meglio. Ecco,
1: Certo, sono dei suggerimenti che noi diamo, ecco. Poi ognuno dopo nella vita fa quello che crede meglio. Io mi sono permessa di dare questo suggerimento un po' anche perché come esperienza ho avuto questa cosa, però ho avuto sia il lato negativo e il lato positivo. Io ho espresso il mio parere in base alla mia esperienza e ti posso dire, Nazareno, che forse è così. Che magari non tutte le persone sono vere e sincere, e allora dobbiamo lottare proprio per quelle persone che in realtà ogni singolo giorno ci mostrano il loro amore, il loro affetto, la loro stima, la loro gratitudine, e la loro bontà. Ecco, per queste persone qui io lotto e lotterò sempre a 360 gradi. Per tutto il resto, sì, ti ci arrabbi un attimo, ti delude, però dopo un po' sai che c'è, si volta pagina, perché la vita non puoi mettere sempre questo tipo di gente che magari ti ha fatto del male al primo posto. Dopo un po' basta, via, aria, fuori.
0: Cioè tu dici che se uno ha un po' che rompe un pochino, tu cerchi di farlo un po'...
1: No, allora rompere è un discorso, perché magari uno... Dico, vabbè, ok, dico, tu hai detto la tua, io no, dico la mia, adesso non facciamo le polemiche, non stiamo a rompere le scatole, questo è un discorso. Ma proprio quando tu noti la cattiveria, allora... Non puoi mettere la cattiveria delle persone al primo posto, altrimenti non vivi più. Quindi sei sempre lì che rimurgini, rigiri, perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro. L'ha fatto, punto. Allora, siccome ha fatto questo, quello che ha fatto, ciao, arrivederci. Chiusa una porta, si apre un portone. Invece magari tante persone stanno sempre lì a pensare, no, alle cose che sono state dette, ridette, fatte, rifatte, sai, perché quello mi ha fatto così. Quello mi ha fatto in quell'altra maniera. E quindi uno pensa sempre alle cose negative, no? di quella persona. Se è andata così, è andata così. Quindi arrivederci. Che può essere magari una persona che ti ha voluto bene a livello sentimentale, un amico che non si è comportato, che credevi che era un amico, poi in realtà non era così. E allora, dico, siccome il mondo è bello perché è vario, allora chiudiamo le porte del passato e apriamo le porte del presente per avere anche per dare spazio a gente in futuro di poter entrare nella nostra vita, ma col il bagaglio della consapevolezza che uno dice, ok, va bene, tu entri nella mia vita, però non è che entri così al massimo, piano piano, e poi magari da questo piano piano possono nascere anche delle belle amicizie, ecco.
0: No, questo che tu dici è molto interessante, però ecco, molti fanno così perché purtroppo non hanno la capacità di fare qualcosa di più bello, no? Però tu, insomma, tutti quanti, non buttiamo l'ubero, cerchiamo di dire sì, guarda adesso questa cosa poi ne parliamo un'altra volta, io ti voglio far vedere una cosa, qualcosa che ho qui a casa, oppure parliamo di una, capito? Cioè portiamo quella che è un po' lagnosa, portiamola su cose interessanti, ecco, un po' simpatiche.
1: Parliamo di due discorsi diversi, naturalmente. Io ti parlo della gente cattiva, tu mi parli della gente lagnosa. La gente lagnosa è una zoreno, no, dai. No, io non giudico nessuno lagnoso.
0: Sono lagnosi, mica diciamo, purtroppo si capita anche quello, ecco.
1: Capita anche quello, sì, lì dopo uno può spostare l'attenzione di queste persone verso altri argomenti, quello sì. Però ecco, io facevamo due discorsi diversi. Io ti parlo della gente che magari ci ha deluso e che... non dobbiamo, secondo me, portarli ancora nel bagaglio del presente, ma lasciarli nel passato, nel dimenticatoio. E poi ecco, per fare spazio a nuove frequentazioni, a nuove amicizie, a nuove persone, no? Sempre io penso, no, che anche queste persone che ci hanno fatto del male hanno lasciato un po' più di consapevolezza, ecco. Quindi con la consapevolezza che un'amicizia o un qualsiasi altro rapporto possa nascere piano piano e non così tutto e subito, ecco. Io penso che una persona che voglia fare le cose tutto e subito è perché ha sotto un secondo fine.
0: Ecco, noi appunto stiamo bene oggi e è bello che lo stiamo parlando questo. Perché? Perché guardate che non è che uno sta male solo con mangiare le pille, le cosette, le cose, cioè, ma uno può star meglio se fa una vita che poi gli piace, no? E se invece non riesce a farla almeno un po', purtroppo dopo puoi fare punture, cose, tutto quello che volete, ma non è detto che potete star meglio. Questo
1: esatto. La prima cosa in assoluto, uno può fare tutte le diete del mondo, come dici tu, no? Puoi curare il corpo come vuoi, ma se non stai bene dentro è logico che lo stress o ti porta a dimagrire o ti porta ad ingrassare. ti porta ad ogni modo stress a star male. Quando poi questo stress te lo procura, ti viene procurato da terze persone, è bene un attimino tagliare i rami secchi, perché non si può perdonare sempre tutto nella vita, Nazareno, quindi sono cose che possono essere perdonate e altre no.
0: Sì, quindi... sì, ma questo senz'altro, però quello che appunto noi diciamo un po' a noi stesso e anche a tutti, cioè è che appunto dobbiamo essere... Andiamo a dire, a parlare, andiamo a vedere qualcosa, come abbiamo detto. Oggi noi facciamo il lunedì sempre, e come si può star bene? Ecco, non certo. Si star bene solo con quelle cose che ci sta, uno come fa a non andare a fare una passeggiata, a avere degli amici? Ecco,
1: certo.
0: Questo fa moltissimo. E magari invece tante volte non si riesce a fare con altre cose, ecco.
1: Dopo dipende anche dal carattere di una persona, ecco perché io penso, utilizzando anche la radio come strumento che diffonde appunto e anche i consigli che una persona può dare, che magari adesso questo consiglio, no, di scuoterci, di cercare di appunto di darci una scossa, no? Non solo per noi ma anche per non farci per non far star male chi abbiamo vicino e soprattutto per non far godere alla gente che ci vuole vedere a terra. Io penso, con questo messaggio che voglio lanciare, di scuotere appunto le persone che magari hanno un carattere un po' più chiuso, che restano che sono molto riservate, che dicono ah ma io non ho nessuno, ah ma di quello mi ha fatto in questa maniera, io adesso sono rimasta da solo, da sola, non so che fare, sono una cosa, sono rimasta così, una persona così. No, non sei così, non sei rimasta così, perché appunto come dici tu, uscendo conosci altre, piano piano conosci altri amici, altre persone, e cominci ad essere te stesso, te stessa, cominci a curarti magari di più, perché anche chi dopo sta sempre dentro casa, che pensa, rimurgina, quello e quella, ma sai che certe cose possono portare anche a un senso di depressione comunque, e con la depressione non ci si scherza, cioè per questo io cerco di, anche attraverso la radio, di scuotere anche la gente che purtroppo ha un carattere totalmente diverso dal mio. Ah, certo. Io spero di fare la cosa giusta, Nazareno, tu fai radio da 50 anni, quindi spero che di aver fatto quel messaggio che ho lanciato questa mattina, di aver scosso l'anima di chi magari in questo momento dice ah, ma no, io sono rimasto da solo, che faccio, che non faccio, non mi vuole bene nessuno, non mi vuole nessuno, non ho magari perso il lavoro, no? Perché nella vita potrebbe anche succedere questo, oggigiorno purtroppo capita anche queste cose. Dice no, non ho niente da fare oggi, non ho hobby, non ho nulla, ma sì, rimango a casa, magari davanti alla televisione, e poi la televisione ti ripropone sempre le stesse, le solite notizie dette, ridette, trite, ritrite, che tante volte viene voglia di spegnere la televisione. Allora a questo punto, se non avete voglia di spegnere la televisione, andate con la musica. Ma sai quanto aiuta la musica? Testi delle canzoni. Giusto. Oppure leggete un libro, oppure una poesia, dedicatevi magari, non so, al disegno. E poi ricordatevi anche un'altra cosa: adesso magari questa persona avrà deluso, avrà tradito, avrà fatto del male, ma c'è una preghiera, no? Che dice liberaci dal male, ecco, c'è la preghiera stessa, quindi ci siamo liberati di un male e quindi siamo pronti per rifiorire.
0: Bene, noi dobbiamo fermarci adesso, mi raccomando, tu devi fare queste cose e dirle anche queste trasmissioni, le facciamo di più, ecco.
1: Sì.
0: Salutiamo tutti, ciao a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, il trovatore.
2: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: estate.
1: Un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
3: Al convento dei Frati Cappuccini, il Camerino Festival ospita Mirabassi di Modugno e Balducci con Amori Sospesi. Un viaggio musicale dal Mediterraneo all'America del Sud, tra jazz, folklore e poesia cameristica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura.

0: attiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio. Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardea Zabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Anche per le due opere andate in scena sabato e ieri sera, grandi consensi allo Sferisterio di Macerata. Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini sabato sera, nell'allestimento targato Daniele Menghini, ha convinto il pubblico dell'arena che ha gremito lo Sferisterio per la prima dell'opera già andata in scena nel 2022. Uno spettacolo che è stato ripreso con alcune piccole variazioni, comunque con una scena che si caratterizza per essere molto colorata e attuale. Il pubblico ha gradito soprattutto gli interpreti, giovani ma già di calibro. Il Barbiere di Siviglia tornerà allo Sferisterio per le repliche del 24 luglio, 2 e 8 agosto. Ieri sera è stata la volta de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, la prima allo Sferisterio dell'opera.

0: delle aiuole. Non è una provocazione, è scritto nero su bianco in una determina del comune. Così scrive in una nota Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle di Macerata. L'intervento, aggiunge Cherubini, riguarda la sistemazione e il rinnovo del verde urbano in Piazza Nazario Sauro in vista del Macerata Opera Festival. Fin qui nulla di strano. Curare il decoro urbano è doveroso. Il problema è come lo si fa. L'affidamento è diretto, senza gara, senza confronto tra più operatori, una scelta formalmente legittima sotto la soglia dei 140.000 euro, ma che apre una domanda politica inevitabile. È stato fatto davvero il massimo per ottenere il miglior prezzo? In un momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie, in cui ogni euro conta, vedere cifre così per interventi ordinari lascia perplessi. Perché, continua Cherubini, il rischio è sempre lo stesso: piccoli affidamenti, poca visibilità e una gestione della spesa che sfugge al controllo reale. Invece è proprio da qui che passa la credibilità di un'amministrazione, dalle piccole cose. Ed ora la tragedia di Urbisaglia. Stavano tornando da un moto raduno sabato sera verso le 20:30 mentre percorrevano la strada nei pressi della frazione Convento in direzione Sarnano. Sono finiti con la moto contro un furgone. Uno scontro violento poiché la moto è stata vista volare in aria. Per Emanuela Taschini, 49enne di Visso, e Giancarlo Petri, 50enne di Serravalle, non c'è stato nulla da fare. Sono morti nel terribile incidente che ha lasciato sgomenti conoscenti e non solo. Secondo una prima ricostruzione, il furgone, guidato da un 68enne di Urbisaglia, si è messo sulla provinciale verso San Ginesio e dopo pochi metri è stato tamponato dalla moto. Un urto violento, tant'è che gli sportelli posteriori del mezzo sono andati pressoché distrutti. Taschini e Petri erano fidanzati da anni. Lei aveva un figlio ed era operaia, lui carrozziere. Attualmente vivevano in una frazione di Foligno molto vicina a Serravalle. Le esalazioni del monossido di carbonio sono state fatali per Bernardino Di Antonio. Il consigliere comunale 61enne di Ussita è stato trovato senza vita all'interno della SAE dove viveva. Sabato sera, dopo che i vicini non lo vedevano da due giorni, hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, una volta entrati nell'abitazione, hanno fatto la macabra scoperta. Secondo i primi rilievi, il 61enne sarebbe morto a causa delle esalazioni di monossido legate ad un generatore di corrente. L'uomo viveva da solo e più volte era stato consigliere comunale di Ussita. Il sindaco Silvia Bernardini, in un commento, ne ha esaltato il valore, la delicatezza e la disponibilità per la comunità. Finanza per la crescita, strumenti, competenze e opportunità per piccole e medie imprese, start-up e nuove imprese delle Marche. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio a ottobre 2026 attraverserà il territorio regionale con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, e si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Il calendario degli incontri vede il 23 luglio l'appuntamento ad Ancona, sala della Loggia dei Mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio. Ascoltiamo Giacomo Bugaro, assessore regionale allo sviluppo economico.
1: Lanciamo due strumenti importanti, uno sul fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro, e quindi è una, come dire, uno stock molto importante a sostegno del nostro sistema produttivo in un momento molto complesso della nostra economia, che chiaramente è condizionata dagli eventi geopolitici. Quindi la Regione Marche oggi fa un passo in avanti e annuncia

0: una serie di iniziative sul territorio insieme alla Camera di Commercio con l'assistenza della SVEM in tutte le province delle Marche a partire dal prossimo 23 qui ad Ancona.
1: Il Castello Svevo, che da secoli veglia su Porto Recanati, è stato riaperto ieri al termine dell'importante intervento di restauro e valorizzazione fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini. Maestoso nel passato, radioso nel presente, è il messaggio scelto per raccontare un'opera che va oltre il recupero di un monumento e rappresenta un investimento concreto sull'identità, sulla cultura e sul futuro turistico della città. Il Castello Svevo affonda le proprie origini nel XIII secolo e deve il suo nome a Federico II di Svevia. Già nel 1285 era conosciuto come Castrum Maris, il castello sul mare, baluardo difensivo della comunità sorta attorno alle sue mura. Nel corso dei secoli si è trasformato anche in un importante luogo di cultura e spettacolo. L'Arena Beniamino Gigli, fortemente voluta dal grande tenore recanatese, ospita oggi artisti di fama nazionale e internazionale. Per la prima volta sono stati aperti al pubblico i camminamenti di ronda e l'accesso alla torre, dai quali è possibile ammirare una prospettiva inedita sul castello, sul centro storico, sul mare Adriatico e sulle colline marchigiane.
2: Il taccuino.
1: Cultura, sport e racconto si incontrano all'Anfiteatro di Urbisaglia. Stasera ospita Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan. Lo spettacolo di Federico Buffa, dedicato alle imprese e ai successi, in campo e fuori, del più grande cestista di sempre. Debutta così con un autentico campione dello storytelling l'avventura di Overtime Mama, il nuovo progetto targato Overtime che nel corso del 2026 vedrà il Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo fare tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Macerata per raccontare la bellezza delle Marche e del maceratese in un dialogo costante tra patrimonio storico, cultura, territorio e comunità. Domani alle 21:15 presso il villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, concerto dell'orchestra Orma, diretta da Matteo Torresetti. Sul palco, oltre ai numerosi musicisti di strumento ad arco coordinati dal maestro Aldo Campagnari, interverranno al clarinetto Simone Simonelli, al corno Gabriele Falcioni, all'oboe Rossana Calvi, al fagotto Carmen Maccarini, nella celeberrima sinfonia concertante K 297B di Mozart. Nella seconda parte del concerto il celebre motivo che rappresenta il destino che bussa alla porta di Beethoven, la sinfonia numero 5, opera 67. Domani alle 21 fuori dal guscio, traiettorie musicali e di gusto, prosegue all'Otto Seaside di Civitanova Marche con Sophisticated Lady, omaggio a Ella Fitzgerald, una delle voci più amate e decisive della storia del jazz. La rassegna firmata Mescola continua il suo percorso tra concerti dal vivo, mare e cene a quattro mani, trasformando il martedì sera in un'esperienza di ascolto e convivialità. Sul palco saliranno Gloria Foresi alla voce, Marco Postacchini al sax e flauto, Roberto Gazzani al basso, Zeno Lemogli alla batteria ed Emilio Marinelli al pianoforte.
2: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani con piogge in intensificazione dalla serata, venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 20-30 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: No, è mio! Mamma, guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Ci sono città che di notte diventano un altro posto. Le strade cambiano faccia, la gente cambia faccia. E chi arriva da fuori, chi non le conosce ancora, le guarda con quegli occhi spalancati di chi sta vedendo il mondo per la prima volta.

Siamo a Torino. Sono gli anni 30 del Novecento, un'epoca lontana, eppure stranamente vicina in certe cose fondamentali. La giovinezza, la città, il desiderio di capire dove si è e chi si è. Una ragazza di 16 anni arriva in città. Si chiama Ginia. Viene dalla provincia, non si dice esattamente da dove, ma si sente nel modo in cui guarda le cose, nel modo in cui entra nei posti, in quella mescolanza di timidezza e curiosità che hanno le persone che non sono ancora state consumate da niente. Torino per Ginia è tutto quello che la sua vita fino a quel momento non è stata. Le luci, i caffè, i negozi, i portici, quella grandezza un po' indifferente delle grandi città che schiaccia e affascina insieme. Lavora come sartina in un atelier, un lavoro piccolo fatto di ore seduta col lago in mano, di tessuti e misure e clienti che entrano e escono. Ma la vita vera per Ginia comincia dopo il lavoro. Comincia la sera, quando la città si apre, i locali, le piazze, le persone nuove. Ginia ha un'amica, Amelia, che conosce quella città molto meglio di lei. Amelia è più grande, più disinvolta, più esperta. Sa dove andare, sa come muoversi, sa come parlare con gli uomini. E attraverso Amelia, Ginia entra in un mondo che non conosce. Un mondo di pittori, di artisti, di persone che vivono ai margini delle regole, che lavorano di giorno quando vogliono, che stanno svegli la notte, che parlano di cose che Ginia non ha mai sentito nominare. È l'inizio di un'estate che sembrava bella e che si rivelerà, come tutte le cose belle, più complicata di quanto apparisse. Questa settimana vi porto nella Torino degli anni 30 in una storia di giovinezza e di scoperta. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. La parola di oggi, di pagine d'estate, è città. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
1: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli i polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
2: Lui e tuo fratello,
3: ma perché non
2: l'hanno portato via? Non è una morte degna, credetemi.
1: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, fare chiarezza, l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna, che abbiamo appena sentito, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. La Ferruggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
5: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passerà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
0: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, Red israeliani contro posizioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun a Washington ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump, ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dal detto israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame e sostenendo che fosse sua proprietà. Da gli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
7: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, in occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. L'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
0: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang, oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
8: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'Interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il settimo premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
11: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
10: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTarlazzi.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Terme Santa Lucia Tolentino.
14: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
15: Dalle acque, un aiuto al benessere.
13: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
15: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
16: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
16: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un romanzo di Doris Lessing intitolato Il Quinto Figlio. Doris Lessing è una straordinaria autrice del Novecento che ha vinto un premio Nobel nel 2007 e scomparsa nel 2013. Ci ha lasciato un insieme di romanzi che hanno scardinato molti dei pensieri convenzionali. Uno dei pensieri più convenzionali e radicati nell'animo umano è quello legato alla maternità. Maternità che la Lessing in questo romanzo affronta in una maniera

È un esempio di letteratura lockpick, quella che io amo definire così, una chiave che scassina le serrature del perbenismo. E la Lessing tratta questo tema della maternità da un punto di vista molto dirompente e anche, come dire, quasi immorale, anche in un altro suo romanzo, da cui è stato tratto un film molto molto bello, Robin Wright e Naomi Watts, intitolato Le due madri. Se non lo conoscete, vi invito caldamente a procurarvi o il film o il libro. E perciò è su questo elemento che noi riprendiamo la nostra lettura. Siamo naturalmente nella fase iniziale del romanzo. Harriet ha già avuto uno dei molti figli che intende avere insieme a David in questa casa vittoriana molto molto grande e suggestiva, ma si appresta anche ad avere il secondo a pochissima distanza dal primo, da Luke. Riprendiamo la nostra lettura.

Anche la secondogenita, Helen, nacque come Luke nel grande letto coniugale, circondata dalla stessa gente. Ancora una volta la testa della neonata fu spruzzata di champagne e tutti piansero. Luke, espulso dalla stanzina, passò in una camera adiacente e Helen prese il suo posto. Nonostante che Harriet fosse stanca, anzi stremata, la festa di Pasqua ebbe ugualmente luogo. Dorothy ne fu contrariata. «Sei stanca, bambina», disse. «Sei tirata fino all'osso». Poi, vedendo l'espressione di Harriet, «Va bene, d'accordo, ma bada, non dovrai muovere un dito». Le due sorelle e Dorothy si assunsero l'incarico di fare la spesa e di cucinare. I compiti più ingrati, insomma. Nella grande stanza al pian terreno, assieme a tutti gli altri, la casa si era di nuovo riempita. C'erano i due piccini, Helen e Luke. Tutti riccioli biondi, occhi azzurri e guance rosa. Luke trotterellava aiutato dai presenti e Helen era in carrozzina. Quell'estate, si era nel 1968, la casa si riempì fino all'attico. Tutti avevano risposto all'appello. La cittadina era a una distanza ideale da Londra. Gli ospiti partivano la mattina con David e tornavano la sera, e bastavano 20 minuti di macchina per trovarsi in aperta campagna. La gente andava e veniva, diceva di fermarsi un paio di giorni e invece restava una settimana. Ma chi sosteneva le spese? Beh, tutti contribuivano, naturalmente, ma come era prevedibile, sempre al di sotto delle necessità, forse perché sapevano che il padre di David era ricco. Se non si fosse accollato il mutuo, tutto quello sarebbe stato soltanto un sogno. Nonostante cercassero di risparmiare, i soldi erano pochi. Avevano comprato un gigantesco frigorifero usato che avevano riempito di frutta e di verdura. Dorothy, Sara e Angela preparavano conserve, marmellate e cutney. Cuocevano il pane e l'intera casa profumava del pane appena sfornato. Era felicità come ai vecchi tempi, ma una nuvola l'oscurava. Sara e William, suo marito, non erano felici. Litigavano di continuo, poi si rappacificavano, ma lei era in attesa del quarto figlio, per cui un divorzio era impensabile, almeno per il momento. Venne Natale e fu di nuovo festa, poi passò e ancora Pasqua, e tutti si chiedevano come facesse a starci tanta gente in quella casa. La nube costituita dalle tensioni tra Sara e William svanì, cancellata da un dramma ancora peggiore. La bambina di Sara nacque con la sindrome di Down.

Lennon, e questo significava per i genitori la rinuncia a qualsiasi progetto di separazione. Dorothy a volte osservava che avrebbe dovuto dividersi in due. Sara aveva bisogno di lei quanto Harriet, se non di più. Così ogni tanto se ne andava a trovare la sua Sara, che al contrario di Harriet era così infelice. Jane nacque nel 1970, quando Helen aveva 2 anni. Troppo presto, protestò Dorothy. Che fretta c'era! Helen fu spostata nella camera di Luke e Luke in quella successiva. Jane cinguettava felice nella stanzetta, mentre i due fratelli si infilavano nel lettore dei genitori per giocare e farsi coccolare, o andavano nel letto della nonna e giocavano lì. Felicità, una famiglia felice. E i Lovat erano una famiglia felice. Era quello a cui avevano puntato, quello che si meritavano. Spesso quando erano a letto e si voltavano a guardarsi, avevano l'impressione che nel loro petto si aprisse una specie di porta, da cui fluiva, con un'intensità tale da lasciarli senza fiato, un senso di sollievo e di gratitudine. Dopotutto non era stato facile aver pazienza così a lungo, né continuare a credere in sé e nelle proprie idee, quando lo spirito dei tempi, di quegli anni 60 così avidi ed egoisti, si era precipitato a condannarli, a isolarli, a denigrare la loro parte migliore. Eppure avevano avuto ragione a tener duro, a conservare quella integrità che li aveva indotti a scegliere con tanta determinazione il meglio, la casa. La famiglia. Fuori da quel rifugio privilegiato infuriavano gli uragani del mondo. I bei vecchi tempi erano stati spazzati via per sempre. La ditta in cui lavorava David aveva risentito del difficile momento economico, tanto che non gli era stata concessa la promozione a cui aspirava. Ma c'erano altri che avevano perso il posto e lui poteva ancora dirsi fortunato. Il marito di Sara era disoccupato. Sara diceva con tristezza che lei e William si attiravano tutte le disgrazie del clan. A quattro occhi Harriet confidò a David che, secondo lei, la sfortuna non c'entrava. Doveva essere stata la loro infelicità piuttosto, o quel loro continuo bisticciare ad attirare la piccola mongoloide. Sì, sì, lo sapeva benissimo che non bisognava chiamarli così. Ma la piccola non assomigliava un po' a Gengis Khan? Un Gengis Khan in miniatura, con la faccia piatta e gli occhi a feritoia. A David non piaceva questo aspetto di Harriet. Questo fatalismo così in contrasto con il resto della sua personalità. Le disse che quelli non erano discorsi da fare, che un'idea del genere poteva venire in mente solo a una donnetta sciocca e isterica. Harriet si offese. E lui dovette chiederle scusa. La cittadina in cui vivevano era cambiata da quando erano arrivati 5 anni prima. I crimini e gli episodi di violenza che un tempo avrebbero scosso chiunque erano diventati fatti di ordinaria amministrazione. Bande di giovani ciondolavano in alcuni bar e in certe strade e non avevano rispetto per nessuno. La casa accanto a quella dei Lovat era stata svaligiata dai ladri ben 3 volte. Da loro non erano ancora venuti, anche perché c'era sempre qualcuno. La cabina telefonica in fondo alla strada era stata danneggiata così spesso che le autorità avevano smesso di ripararla. Era ancora lì, inutilizzabile. Harriet non si sarebbe più sognata di andare in giro da sola alla sera, mentre un tempo le sarebbe parso impensabile dover limitare la sua libertà di movimento. La situazione stava prendendo una brutta piega, quasi che in Inghilterra vivessero 2 popolazioni diverse, 2 gruppi nemici che si detestavano e rifiutavano di ascoltarsi. I giovani Lovat si sforzavano di leggere i quotidiani e di guardare il telegiornale, anche se istintivamente avrebbero fatto volentieri a meno. Eppure dovevano sapere quello che succedeva fuori dalla loro roccaforte,
dal loro regno dove crescevano 3 preziosi rampolli e tante persone venivano a immergersi nella sicurezza, nel benessere e nella gentilezza. Il quarto figlio, Paul, nacque nel 1973, tra Natale e Pasqua. Harriet non era in gran forma. Le sue gravidanze erano state tutte faticose, con molti piccoli problemi. Niente di grave, ma lei era stanca. La Pasqua fu la migliore che avessero mai trascorso. Anzi, l'intero anno era stato migliore degli altri. A ripensarci, era stato un unico lungo festeggiamento, frutto di un'affettuosa ospitalità, di cui Harriet e David erano i guardiani, iniziato a Natale, quando Harriet si era ritrovata di nuovo con il pancione e tutti si erano presi cura di lei, collaborando all'impresa di preparare dei pasti appetitosi, interessandosi al bambino in arrivo, sapendo che presto sarebbe venuta Pasqua, poi la lunga estate e di nuovo Natale. La Pasqua durò 3 settimane più o meno, come le vacanze scolastiche. La casa straripava di ospiti. I 3 bambini, che dormivano ognuno in una stanza, vennero raggruppati assieme per far spazio ai nuovi venuti. Ne furono naturalmente felici. «Perché non li fate dormire sempre insieme?» chiesero Dorothy e gli altri. «Una stanza ciascuno per dei marmocchi simili è uno spreco. È importante che ognuno abbia la sua stanza», rispose senza esitazioni David. Gli sguardi si incrociarono, come capita sempre nelle famiglie quando si tocca un tasto delicato, e Molly, che si sentiva apprezzata ma anche indirettamente criticata, disse: «Tutti al mondo devono avere la loro stanza, tutti», con l'intenzione di fare dello spirito. Questa scena avveniva alla prima colazione, in realtà si era già a metà mattina. Nell'ampia stanza al pian terreno la prima colazione durava all'infinito. Gli adulti, 15 in tutto, erano ancora seduti attorno al grande tavolo. I bambini giocavano tra i divani e le poltrone del soggiorno. Molly e Frederick erano seduti vicini, come sempre, con la solita aria di giudicare tutto secondo i criteri di Oxford, che in quel consesso attirava loro non pochi sarcasmi. Ma non sembravano aversene a male, anche se si mettevano scherzosamente sulla difensiva. Molly aveva di nuovo scritto al padre di David, James, dicendogli che doveva scucire altri soldi. La giovane coppia non ce la faceva a dar da mangiare a tutte quelle bocche fameliche. Lui aveva spedito un assegno cospicuo e poi era venuto di persona. Ora era seduto di fronte alla prima moglie e al suo attuale marito e, come al solito, i 2 coniugi si osservavano di sottecchi, chiedendosi con stupore come avessero fatto un tempo a convivere. L'abbigliamento di James era quello dello sportivo. Non a caso era in partenza per una vacanza sugli sci. Come Deborah, d'altronde, che se ne stava lì con l'aria di un uccello esotico capitato in uno strano posto e trattenutovi solo dalla curiosità. C'era anche Dorothy, che dispensava tè e caffè. Angela era seduta accanto al marito e i suoi 3 bambini stavano giocando con gli altri. Già da tempo l'attico era stato trasformato in un dormitorio, attrezzato con materassi e sacchi a pelo e destinato ad accogliere i bambini. Nella stanza spaziosa e confortevole, dove bruciava un fuoco alimentato dalla legna raccolta il giorno prima durante una passeggiata nei boschi, giungeva dal piano di sopra il suono di una canzone che i ragazzi più grandi stavano imparando. In quella casa non si guardava molto la televisione e questo suscitava l'ammirazione e l'invidia di chi non riusciva a ottenere lo stesso risultato a casa sua. Il marito di Sara, William, non era a tavola con gli altri, ma se ne stava appoggiato al muretto divisorio, e quel suo appartarsi, seppur a breve distanza, era indicativo della sua posizione nei confronti della famiglia. Aveva lasciato Sara 2 volte, ma era ritornato, anche se tutti sapevano che la cosa era destinata a ripetersi. Aveva trovato un lavoro piuttosto modesto in campo edile. Il problema era che le menomazioni fisiche lo atterrivano
e la sua ultima nata, affetta da sindrome di Down, era per lui una continua fonte di angoscia. Ma a Sara lo univa un legame profondo. Erano ben assortiti, entrambi alti, robusti, scuri come zingari, vestiti di colori sgargianti. Ora la povera piccina, coperta in modo da non turbare nessuno, era in braccio a Sara e William evitava accuratamente di guardarla. I suoi occhi si fissarono invece su Harriet, che stava allattando il piccolo Paul di soli 2 mesi nella comoda poltrona che le era stata riservata perché era adatta a quella funzione. Aveva l'aria esausta. Jane era rimasta sveglia gran parte della notte perché le stavano spuntando i denti e aveva voluto la mamma, non la nonna. I 4 figli che aveva messo al mondo non l'avevano cambiata molto. Era seduta a capo tavola, con la camicia celeste parzialmente slacciata a rivelare parte di un seno bianco venato di azzurro, contro il quale la testina di Paul oscillava energicamente. Le labbra strette nel suo modo caratteristico e gli occhi guardavano attenti per non perdere nulla. Era una giovane donna attraente e sana, piena di vita, ma stanca. Interrompendo i giochi, i bambini arrivarono di corsa con qualche loro problema e lei, innervosita, li invitò in un tono brusco. «Perché non andate a giocare in mansarda?» Non era da lei. I presenti si scambiarono una serie di occhiate e intervennero a far star zitti i bambini. Alla fine fu Angela ad accompagnarli di sopra. Harriet si era pentita di aver perso la pazienza. «Non ho dormito quasi niente», si scusò. Ma William la interruppe, prendendo in mano la situazione e facendosi portavoce di ciò che tutti pensavano. Harriet lo sapeva, così come capiva perché dovesse essere proprio William, pessimo padre e marito, a parlare. «Guardiamoci bene in faccia, cognata Harriet», proclamò William, chinandosi leggermente in avanti, le mani in alto come un direttore d'orchestra. «Quanti anni hai?» «No, lascia perdere, lo sappiamo tutti. E hai avuto 4 figli in 6 anni!» A questo punto si guardò attorno per essere sicuro di avere l'appoggio degli altri. Erano tutti con lui. Anche Harriet se ne accorse e sorrise con ironia. «D'accordo. Sono un incosciente», disse. «Prenditi un po' di vacanza, Harriet. È tutto quello che ti chiediamo», continuò William, nel modo faceto da istrione che gli era caratteristico. E qui ci fermiamo per oggi. Fino a questo punto la storia in qualche modo ancora tiene, ma qualcosa di molto più significativo e dirompente dovrà avvenire. Vi invito a restare con me nei prossimi giorni per continuare la lettura di Il quinto figlio di Doris Lessing. Intanto vi ringrazio di avermi fatto compagnia oggi come sempre. Grazie, ciao.

0: luglio, al convento dei Frati Cappuccini, il Camerino Festival ospita Mirabassi di Modugno e Balducci con Amori Sospesi. Un viaggio musicale dal Mediterraneo all'America del Sud, tra jazz, folklore e poesia cameristica. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: pomeriggio da Elena Seno al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
1: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
2: Non è una morte degna, credetemi.
1: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Iran, nuovi attacchi statunitensi stamani contro diversi luoghi nella città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, lo rende noto l'agenzia di stampa di Teheran. Colpite dalla Repubblica Islamica due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti modalità self-service in autostrada è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Gran Bretagna, Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, e Carlo ha ufficialmente incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo. La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori in Emilia-Romagna colpiti dalle inondazioni nel settembre 2024. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti, sosterrà gli investimenti per ripristinare la produzione. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province d'Italia, arrestate e sottoposte a fermo di indiziato 539 persone, 47 sono minorenni, 954 denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Mino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori. Oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi: Un'estate al mare, Alessandro Ris.

0: In Puglia, nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica, andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto che è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto, perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: uguali ma diversi. Questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Nabida al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo

0: bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Civitanova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica, Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo, per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio. Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: E il nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Oggi si occupa di finanza per la crescita. Che cos'è? Un tour di incontri per accompagnare imprese, start-up e nuove iniziative imprenditoriali verso gli strumenti di credito e finanza innovativa. È stato presentato proprio nei giorni scorsi nella sede regionale. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio fino a ottobre 2026 attraversa il territorio regionale, con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. È un'iniziativa promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Ricordiamo che nel triennio 2024-2026, attraverso risorse pubbliche pari a 53,7 milioni di euro, sono stati attivati finanziamenti privati, soprattutto bancari, per circa 385 milioni di euro, con un effetto leva di 7 volte e il coinvolgimento di 4.059 imprese marchigiane. La Regione Marche ora sta mettendo in campo nuove risorse per oltre 24 milioni di euro, alle quali si aggiunge il contributo di 4,5 milioni di euro della Camera di Commercio delle Marche, per attivare nuovi strumenti destinati a sostenere investimenti, liquidità e crescita delle imprese. Tra le nuove misure figurano il nuovo fondo investimenti e liquidità, il fondo dedicato alle cooperative, il fondo per il microcredito, il piccolo credito e iniziative per la promozione dei mini bond. Tra i relatori degli incontri che verranno proposti ci saranno anche i rappresentanti di Invitalia, e con cui la Regione Marche sta definendo un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il coordinamento territoriale delle misure gestite dall'Agenzia. Abbiamo il calendario anche degli incontri: il 23 luglio ad Ancona nella sala della loggia dei mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio, il 1 ottobre a Pesaro presso la Camera di Commercio, il 15 ottobre ad Ascoli Piceno, sempre Camera di Commercio, infine il 29 ottobre a Fermo Camera di Commercio. Passiamo ora alle interviste con l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro, quindi con il vice presidente vicario della Camera di Commercio delle Marche Massimiliano Polacco e infine con il presidente SVEM Monica Mancini Cilla.
7: Annunciamo due strumenti importanti, uno sulla fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro e quindi è una

0: c'è bisogno di finanziamento, c'è bisogno di investimenti e in questo caso la Camera di Commercio ha messo a disposizione un grosso portafoglio che è di circa 4 milioni e mezzo per incentivare e aiutare le nostre imprese a investire in un momento che chiaramente gli investimenti sono un po' fermi. Sull'export c'è una grande sfida, se le nostre imprese dobbiamo far partire questo Made in Marche e pertanto c'è bisogno anche in questo caso di aiuto, c'è una forte collaborazione tra Camera di Commercio e Regione Marche proprio per spingere le nostre iniziative che per portare avanti con le nostre tre società di internazionalizzazione fatturato e quello che è stato fatto nelle Marche. Dobbiamo assolutamente far conoscere il nostro saper fare anche a livello internazionale, pertanto questa è la nostra missione e questo è il nostro obiettivo.
1: Il nuovo lancio di Credito Futuro Marche per SVEM, che ha un ruolo di assistenza tecnica, un ruolo diciamo operativo, e non è la prima volta perché è il secondo anno che supportiamo la regione e l'assessorato. Voglio dire che è stato fortemente rivoluto dall'assessorato di Bugaro e quest'anno anche con la novità della Camera di Commercio. SVEM curerà tutta l'assistenza tecnica, quello che saranno anche tutti gli incontri itineranti su tutto il territorio regionale. Voglio dire che la novità di quest'anno, questi incontri saranno a temi diversi ma soprattutto con un filo conduttore, per cui ognuno potrà seguirne uno diverso dall'altro ed avere delle novità. Parliamo di finanza, che è fondamentale per la nostra regione, per il nostro territorio, per le start-up, per le imprese e per chi vuole continuare a fare imprese. Veniamo in un momento storico non facile, ma per quanto riguarda la regione abbiamo dei dati positivi dell'esportazione di più 15,5 in questo momento nel primo trimestre. Parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di start-up e parliamo appunto di attività che vogliono continuare a immettersi sul mercato ma guardando anche fuori, quindi all'internazionalizzazione.
2: Ecco, il problema della finanza è reale.
1: È reale ed è una lema fondamentale oggi per le nostre imprese. Regione Marche ci ha creduto, ci continua a credere e ad investire.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in blu.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno, sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota assicura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
2: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsa in un terreno agricolo. L'inchiesta della procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte
0: a... Le parole dell'estate.

0: Claudio Baglioni, brano del 1990, si intitolava Noi No. Un paio di settimane fa qui a Roma, presso il Senato della Repubblica, si è tenuto un evento istituzionale dal titolo Oltre la sclerosi multipla, progettare un percorso di vita personale superando la cronicità. E in quell'occasione è stato presentato un progetto che si chiama Vita Smisurata, che per noi è l'occasione per parlare di tematiche molto importanti per disturbare la nostra ospite. Sono molto felice di avere con noi la dottoressa Doriana Landi, neurologa, ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università di Tor Vergata qui a Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Parleremo appunto di vita smisurata, però se le va, prima di iniziare, anche se insomma immagino i nostri ascoltatori sappiano che cos'è la sclerosi multipla, meglio non dare nulla per scontato. Mi aiuta a spiegare un qualcosa su questa patologia che peraltro, se non sbaglio, colpisce soprattutto noi donne?
1: Sì, la sclerosi multipla è una patologia del giovane adulto, non è una patologia rara, è una patologia oggi relativamente frequente che colpisce, come giustamente diceva lei, le donne in misura maggiore rispetto agli uomini, anche se anche gli uomini possono esserne affetti. È una malattia che di solito ha un'età di insorgenza, dicevo, molto giovanile, inizia tra i 20 e i 40 anni, anche se sempre più vengono iscritti dei casi ad esordio più tardivo. La consideriamo una malattia autoimmunitaria, è una malattia nella quale il sistema immunitario in qualche modo perde la capacità di riconoscere cosa è il sé da cosa è il non sé e quindi aggredisce la mielina del nostro sistema nervoso centrale. È una malattia, anche una malattia cronica, per la quale però mi preme di dire che oggi esistono tante terapie che consentono un ottimo controllo di malattia, e rispetto al passato, in cui purtroppo spesso questa malattia si associava al concetto di disabilità, le cose sono molto cambiate, perché grazie all'utilizzo delle terapie le persone che hanno oggi una diagnosi di sclerosi multipla riescono a stare bene e a mantenere intatto o pressoché tale la funzione del loro sistema nervoso centrale e quindi non avere disabilità sul lungo termine. Quindi oggi è una malattia che noi consideriamo, se non curabile, perché diciamo rimane una malattia cronica, sicuramente molto ben gestibile attraverso la terapia farmacologica. Ne deriva da questo che le persone che ne sono affette, se opportunamente diagnosticate e trattate precocemente, possono avere un'ottima qualità della vita. A fronte di questo, tuttavia, la malattia comunque può portare con sé degli esiti neurologici, magari derivanti da una prima ricaduta di malattia, come pure può portare con sé dei sintomi che noi definiamo invisibili, che hanno a che vedere con la funzione cognitiva, possono avere a che vedere con la sfera sessuale, possono avere a che vedere con l'umore, anche perché di per sé trovarsi a gestire in età giovanile una malattia cronica con un potenziale di disabilità sicuramente non è, ha un impatto importante emotivo sulle persone che ricevono questa diagnosi. Per cui accanto a sintomi visibili, quelli che noi così chiamiamo, cioè di disabilità vera e propria, che come dicevo per fortuna sono sempre più rari, esiste però un corteo ampio di sintomi invisibili che oggi ci troviamo a gestire e che probabilmente per le persone che sono affette impattano diciamo altrettanto sulla qualità della vita. Sulla qualità della vita del contesto.
0: Lo immagino, perché la disabilità visibile non deve spiegare molto anche all'interlocutore, no? Io credo che sia anche complicato gestire, come lei sottolineava, questa disabilità invisibile. Immagino quando arriva una diagnosi, con tutte le premesse che lei ha fatto, soprattutto quelle estremamente positive, la ricerca ha compiuto dei passi enormi, sicuramente la vita viene completamente destabilizzata, quella dei pazienti ma anche dei loro familiari.
1: Sì, è una malattia che spesso viene definita una malattia del contesto, nel senso che è inevitabile che comunque persone molto giovani che si affacciano, no, alla vita, alle progettualità di vita, siano proprio inserite in un contesto familiare anche ricco di persone, che possono essere i genitori che sono molto giovani, possono essere i fratelli, possono essere i partner con cui magari hanno già iniziato una pianificazione, no, di vita o di gravidanza o di genitorialità, eccetera. per cui tutte queste persone diciamo in qualche modo sono coinvolte, sono quasi invase dalla diagnosi, e ognuno ovviamente fa i conti col proprio vissuto e anche con l'impegno che comunque ci vuole nel supportare le persone che sono poi protagoniste, che sono le persone che hanno questa malattia. Quindi è molto importante la comunicazione non soltanto con la persona che riceve questa diagnosi, ma anche con le persone che le stanno accanto, anche se sta bene, perché le preoccupazioni, i tabù sono propri, no, delle persone, per cui un ruolo molto importante che oggi non solo al neurologo, ma ovviamente hanno tutte le figure a supporto, perché per fortuna la rete, la sclerosi multipla oggi gode di una rete di anche volontariato a supporto molto solida, e il ruolo è quello anche di in qualche modo parlare dei tabù, chiarire che cosa è la malattia, chiarire quali sono le possibilità delle persone con questa malattia e quali sono diciamo come va affrontata al meglio nel quotidiano. Per cui ben vengano questi progetti come questo di cui stiamo parlando oggi, cioè Vita Smisurata, che ha l'obiettivo sia di supportare le persone, le loro famiglie, e in generale comunicare che cos'è la malattia anche all'opinione pubblica. Quindi questi progetti ci aiutano, e certo, ha un nome molto bello, questa iniziativa Vita Smisurata, che implica la sclerosi multipla, non le iniziali SM, ma che invece che diventare un al limite, invece diventa un'opportunità.
0: Infatti, è bello, sì, è vero, apre così le mille possibilità che comunque ci sono. È un progetto di sensibilizzazione davvero molto ben fatto, si trovano online dei video anche su tematiche, alcune le ha sfiorate, sicuramente anche l'aspetto dell'intimità, lei parlava anche della gravidanza, ecco, proprio le faccio una domanda banale da ignorante: con la sclerosi multipla si può affrontare una gravidanza?
1: Si può assolutamente affrontare una gravidanza, questo ci hanno detto comunque gli studi fatti negli anni passati. La sclerosi multipla è protettiva rispetto alla riattivazione di malattia, e in più oggi la maggior parte delle terapie che noi utilizziamo sono compatibili anche con il concepimento, ovviamente se opportunamente gestite è opportuno pianificare la gravidanza nel momento migliore della storia di malattia, di vita di quella donna, anche in relazione all'età della donna, ma sia diciamo sicuramente oggi la gravidanza non è più considerata impossibile, anzi assolutamente, e a questo proposito noi al nostro centro sclerosi multipla di Tor Vergata abbiamo in essere un progetto che si chiama SMAMMA, che è un'iniziativa proprio a supporto delle coppie che vogliono affrontare un progetto di genitorialità, un'iniziativa multidisciplinare in cui collaboriamo anche con ginecologi ostetrici, con gli psicologi e con tante altre figure che ci aiutano proprio nella gestione del percorso di maternità.
0: Ecco, questa parola supporto che è tornata tante volte, no? In questi minuti che stiamo parlando è una parola estremamente rincuorante, perché io appunto dicevo si rimane destabilizzati, è fondamentale avere dei punti di riferimento interni alla famiglia e negli specialisti, è un lavoro d'equipe, lei ce lo diceva dottoressa Landi, sono tante le figure coinvolte, però insomma sapere che si può affrontare tutto insieme.
1: Sì, diciamo, noi siamo molto fortunati proprio perché la sclerosi multipla è stata pensata come un network multidisciplinare, si lavora da anni per mettere la persona al centro e supportarla con tutta una serie di figure chiave, come diceva lei, in equip, proprio perché è in una patologia cronica in cui la persona attraversa la malattia, attraversa le fasi della vita di quella persona, pensiamo per esempio dall'età adolescenziale alla menopausa, se pensiamo alle donne, la vita delle persone cambia, la malattia resta la stessa, e quindi i centri sclerosi multipla devono adeguarsi all'evoluzione, no, della vita di quella persona attraverso tutto il suo percorso esistenziale, quindi tutte le esigenze che potrebbero sopravvenire, che non possiamo prevedere all'inizio della malattia, proprio perché la via è una vita vissuta insieme, e quindi come si legge anche sul sito di Vita Smisurata, sostanzialmente un viaggio che facciamo insieme con tutti i vari attori e le persone che entrano ed escono in questo viaggio, ma l'importante è che ci sia appunto una linea.
0: Si può iniziare anche online, proprio attraverso i contenuti di Vita Smisurata. Dottoressa, lei è stata chiarissima, dobbiamo assolutamente risentirci per continuare a parlare anche di queste tematiche, se le va.
1: Certo, volentieri, molto molto volentieri.
0: Grazie, grazie infinite e buon lavoro.
1: Arrivederci, buon lavoro.
0: Grazie.

0: Estate in blu 2000. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

Ed è proprio questo il titolo del nuovo brano di Justin Bieber che ci accompagnerà per tutta la settimana, Disco in Blu 2000 della settimana. Peraltro Justin Bieber che ieri è insieme a Madonna, Shakira e poi anche i BTS ha riempito il discusso, devo dire, perché molti pareri discordanti ho sentito sull'halftime, l'halftime show della finale dei campionati del mondo, quindi questo intervallo più lungo, molto più lungo del solito, una mezz'ora all'interno della quale è stato allestito questo show con la direzione artistica di Chris Martin, secondo me molto bello, però molti ho sentito non hanno apprezzato. Comunque c'era per la cronaca anche Justin Bieber che con la sua chitarra ha appunto intrattenuto questo stadio gremito di gente, poi sappiamo la partita come è andata a finire. Proseguiamo con la musica, torniamo al 1999, lo facciamo con Promises, loro sono i Cranberries.

forse sentito, perché insomma è una notizia piccolina piccolina, poco fondamentale nella vita, però tanti ne parlano. Credevamo noi italiani di essere maestri dell'ironia, quelli che strappano un sorriso a tutti, e invece secondo uno studio, ma ricordo anche lo scorso anno uscì l'edizione evidentemente dell'anno scorso di questo stesso studio, ci trovavamo più o meno a fare le stesse considerazioni. Ebbene, questo studio è stato condotto su 6.000 persone di 30 paesi del mondo, e secondo questo studio l'Italia è solo al 28° posto tra i popoli più divertenti, tenendo conto che ne hanno preso in considerazione 30, siamo proprio in basso in classifica. A dominare la classifica, e anche qui permettetemi di essere un po' scettica, comunque troviamo Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda, dove questi sarebbero i tre paesi più ironici, cui ridere è un'arte. Il nostro umorismo invece non è evidentemente capito, forse perché è fatto di dialetti, gesti, espressioni che all'estero non sono comprese, perdono senso. Naturalmente 6.000 persone in 30 paesi, insomma, un campione non mi sembra poi così ampio. Comunque sappiamo che evidentemente Repubblica Ceca fanno ridere tanto.

Sono le 15:47 minuti, quindi si avvicina tutto sommato anche l'orario della merenda, che d'estate deve essere fresca. Allora, prima di salutarci, continuiamo a viaggiare come facciamo ogni giorno in questa fascia oraria, ma viaggiamo tra le specialità tipiche dell'estate delle regioni italiane, perché si fa presto a dire gelato, ma ogni regione ha le sue varietà. Ad esempio in Piemonte c'è il pinguino, che nasce proprio a Torino negli anni 30, è uno dei primi gelati italiani su stecco, base di crema fior di latte ricoperta da uno strato di cioccolato fondente che si solidifica diventando croccante, buonissimo. Non ho mai assaggiato la panera, specialità genovese a metà strada tra gelato e semifreddo, si prepara con panna fresca montata, zucchero e caffè, ottenuto in questo caso con una miscela molto molto concentrata, consistenza morbida, spumosa, il sapore unisce la dolcezza della panna all'aroma intenso del caffè, deve essere buonissima. In Toscana si può assaggiare la pesca ripiena al gelato, in Umbria il semifreddo al sagrantino, semifreddo appunto con questo sapore inconfondibile dato da una riduzione del vino sagrantino di Montefalco, quindi profumo e leggere note fruttate a questa preparazione molto fresca. O ancora nelle Marche la crema fredda all'anisetta, l'anisetta è il liquore all'anice tipico marchigiano, il risultato è una crema fredda al gusto delicatamente aromatico, spesso completata con granella di mandorle. Qui a Roma dovete assaggiare la grattachecca, in Abruzzo c'è una versione estiva del parrozzo, il parrozzo che è insomma il dolce tipico abruzzese molto consumato ad esempio durante le feste di Natale, si veste in estate con gelato semifreddo, più o meno insomma la forma è la stessa, ma ripieno evidentemente molto molto più fresco. E ancora lo spumone napoletano, dessert gelato composto da più strati di gelato alla crema e al cioccolato arricchiti con canditi, frutta secca o gocce di cioccolato. In Puglia ad assaggiare il caffè leccese preparato con espresso appena fatto, versato sul ghiaccio e latte di mandorla, buonissimo. E poi in Calabria il tartufo di pizzo, due gusti di gelato, generalmente nocciole e cioccolato, modellati a mano intorno ad un cuore di cioccolato fuso, il risultato è davvero meraviglioso. Potrei continuare per ore, ma mi devo fermare nelle due isole principali, quindi la granita siciliana, poco da aggiungere, sicuramente l'avete assaggiata tutti, e la carapigna sarda, un antico sorbetto preparato con acqua, succo di limone e zucchero, lavorati in sorbettiere tipiche, poi raffreddate con ghiaccio e sale. E quindi ce n'è per tutti i gusti, regione che vai, gelato, semifreddo, sorbetto, che trovi. E a questo punto non mi rimane che augurarvi buona fresca merenda, se avete voglia a questo punto di mangiare un gelato, vi ricordo alle 16 il prossimo appuntamento con l'informazione e che domani naturalmente torneremo. Io ringrazio infinitamente la nostra ospite, la dottoressa Doriana Landi, Stefano Sciurpi che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito regaliamo l'ultima canzone, anzi la prima.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino, nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo, succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
4: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. 2 di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1960.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
6: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. A quest'ora del 20 luglio 1969, diciamo che gli astronauti della missione Apollo 11 avevano altri pensieri, che il modulo lunare Eagle aveva toccato il suolo, no? L'Aquila era atterrata e poche ore dopo Neil Armstrong sarebbe diventato il primo essere umano a camminare sulla Luna, no? Con quella storica frase sul grande passo per l'umanità. Un evento a cui noi crediamo, seguito in diretta da oltre 600 milioni di persone entusiaste perché quell'epopea lì, la cosiddetta Race for Space, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano primati e dove gli americani erano stati a lungo inseguitori, è stato uno di quei momenti eclatanti che hanno segnato un prima e un dopo e che hanno formato proprio generazioni intere di aspiranti astronauti, ingegneri, tecnici, matematici, insomma persone appassionate di cose spaziali. E appunto il 16 luglio è il giorno in cui il sogno spaziale per eccellenza ha preso il volo. Poi Francesco Filippi e regia non l'hanno preso come astronauta, ma questa è un'altra faccenda. Apro e chiudo parentesi, noi ci crediamo che sia successo e non che sia una montatura, perché semplicemente se fosse stato, come no si dice, insomma, una messa in scena con Kubrick, regista di questa grande truffa spaziale, ma secondo voi sarebbe possibile mantenere un segreto che ha coinvolto evidentemente tante persone per essere realizzato e messo in scena per così tanto tempo senza che nessuno, magari anche soltanto in punto di morte, no, avesse un ripensamento o un pentimento o decidesse di vuotare il sacco? Così, semplicemente la buttiamo lì. Le parole dell'estate, la prossima ora di musica, intanto la passiamo insieme. Partiamo.

0: il nome di una chitarra, Sam Fender, cantautore che arriva dal nord dell'Inghilterra e non ha niente a che vedere con quella chitarra, anzi la sua preferita è quella della concorrenza. Qui con Olivia Dean e mi piace un sacco il mood di questa Rain Me In, le parole dell'estate. Un mondo completamente diverso è quello del software libero, un mondo che nel corso degli anni è diventato molto meno complicato di quanto non fosse agli inizi, no? Penso a Firefox che usiamo per andare su internet, penso a VLC che è un lettore multimediale che apre praticamente qualunque formato audio e video, penso a LibreOffice, una suite da ufficio completa, quindi documenti, fogli di calcolo, presentazioni, che è alternativa libera a Office, o GIMP, l'editor di immagini potente, sicuramente gratuito, utilizzato molto spesso come alternativa open source a Photoshop. Magari sono nomi che suonano familiari, sono programmi che tante persone utilizzano ogni giorno, e lo scorso ottobre abbiamo parlato proprio di software libero in occasione del Linux Day italiano, una giornata fatta da nerd per le persone, diciamo, non addette ai lavori, ma c'è molto di più dietro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Volevo invitarvi virtualmente il prossimo sabato 25 ottobre per l'edizione numero 25 di Linux Day, che è la più grande manifestazione italiana, la principale manifestazione italiana dedicata al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Ne parliamo con uno dei membri del direttivo di Italian Linux Society, Daniele Scasciafratte. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Salve a tutti.
0: Ho detto bene, no? La principale manifestazione.
2: Sì, siamo arrivati a 48 eventi in tutto il paese quest'anno. Prima del Covid erano un pelino di più, però rimane lo zoccolo duro di 48 eventi diffusi su tutto il paese, non sono pochi se ci pensiamo come evento tutti gli anni, quindi 48 gruppi locali che organizzano e quindi a disposizione di tutti con eventi gratuiti, a disposizione di tutti, organizzati proprio dai stessi membri, quindi non sono cose complesse da università, mettiamola così, anche se alcuni eventi sono in università. Però sono organizzati da tutti, quindi gli argomenti sono di qualunque tipo, a scelta proprio degli stessi partecipanti.
0: Quindi organizzati da tutti e rivolti soprattutto a tutti, perché poi c'è un po' quest'idea, no? Che il mondo di Linux, che è una di quelle parole che ormai per sentito dire conosciamo un po' tutti quanti, però cioè, si porta dietro quest'aura di una cosa complicata, una cosa da nerd, una cosa che devi essere esperto di computer. Una volta era così, probabilmente.
2: Una volta era così, ma oggi con internet la banda larga ha cambiato tutto, i social network hanno dato un altro aiuto e successivamente adesso c'è tutta questa esplosione, dopo gli smartphone ovviamente, dell'intelligenza artificiale che sta esplodendo con tutte le tecnologie open source che sono ovunque, perché noi dobbiamo ricordarci che i satelliti nello spazio hanno Linux, hanno tecnologie open source. Se la nostra automobile, che adesso è Android Auto, che è Android, ricordiamoci, è basato su Linux nuovamente, quindi siamo circondati da software open source letteralmente, perché dopo tutto la definizione di open source noi nel nostro sito linux.it che abbiamo anzi recentemente sistemato e aggiornato per renderlo proprio più fruibile, perché prima era troppo tecnichese, dovevamo semplificarlo. Proprio per questo motivo specifichiamo cos'è un software libero o diciamo open source in quattro parole, ovvero deve corrispondere a quattro termini: usabile, analizzabile, modificabile e condivisibile. Quindi diciamo che la premessa così dell'open source oggi si espansa in molti altri contesti. Pensiamo a Wikipedia, no? Wikipedia non è un software, però sfrutta la stessa, diciamo, definizione, no? Quindi il concetto di essere libero, e quindi chiunque può accederci, utilizzarlo, modificarlo e farci qualcosa, lo rende quello che è oggi, ovvero diffuso praticamente ovunque, in tutti i nostri smartphone oramai, per dire, hanno software open source. E quindi è importante.
0: Fammi capire, e il fatto che open source molto spesso significhi gratuito, no? Cioè Linux, io lo metto sul computer, non ho una licenza da pagare. Cioè dove sta la fregatura? Come fa ad andare avanti un sistema dove nessuno paga?
2: Beh, allora ci sono varie soluzioni, diciamo. Anch'io per lavoro sviluppo sia software open source che non, e questo non vuol dire che ci siano dei software open source che sono delle fregature, nel senso spesso ci sono sia delle aziende dietro o persone che vengono, diciamo, sovvenzionate sia da enti che da aziende per portare avanti il progetto perché lo utilizzano. Quindi ci sono varie tipologie di accesso gratuito. Il fatto che sia gratuito rientra al fatto che sia condivisibile, ma anche che sia utilizzabile da chiunque senza nessuna diciamo, restrizione, perché tecnicamente potrei anche far pagare un software open source, perché nella licenza c'è scritto che deve essere gratuito, deve essere libero. Quindi una volta che io ho avuto accesso, diciamo, al progetto, al codice, chiamiamolo come vogliamo, posso farci quello che voglio. Questo significa open source, quindi ci sono varie definizioni. Quindi installare Linux sul proprio portatile, per dire, che è classicone, ricordiamoci che Windows 10 è oramai non è più supportato da Windows, sì, da Microsoft, da meno di una settimana. Infatti ci sta il sito endof10.org che spiega proprio come fare e migrare ad altre soluzioni che siano alternative proprio a Windows, e siamo anche noi come associazione tra i supporter di questa realtà,
3: per evitare di buttare un computer, insomma.
2: Esatto, sì, l'obsolescenza programmata è un problema, tant'è che noi insieme alla Free Software Foundation Europe recentemente abbiamo rilanciato anche il sito Refound for Freedom, ovvero noi quando compriamo un portatile di solito ce lo troviamo con Windows di fabbrica, non possiamo farci niente, invece si può richiedere il rimborso, tanto che questa pratica ogni produttore la rende così oscura, complicata, che in confronto ci sono cose molto più semplici, e quindi abbiamo deciso insieme a proprio l'ente europeo, diciamo, di realizzare un portale per portare l'esperienza italiana, perché è nata in Italia, c'è stato un italiano che per primo ha fatto questa campagna documentandole proprio con i suoi casi, e è stata diventata adesso una campagna europea. Quindi l'accesso al software open source oramai alla portata di tutti, non è più come una volta un rito voodoo
3: sì,
2: che
3: certo,
2: nessuno sa cosa
3: sciamano,
2: fa
3: certo.
2: Sì, cioè pure io ho cominciato a usarlo che era il 2009, facevo il quinto anno delle superiori, per dire, e quindi era molto difficile all'epoca, si usavano i CD, non c'erano ancora i DVD, e oggi basta una pennetta, è molto più semplice, la installi, anzi non c'è neanche bisogno di installarlo, e qualunque cosa funziona e in modo molto semplice, non è più proprio come prima che devi sapere già l'inglese, per dire. Ad oggi anche questo scoglio è oramai inesistente,
3: tra l'altro
2: è tutto tradotto.
3: Correggimi se sbaglio, molti dei programmi che utilizziamo, che utilizzavamo magari su Windows, ci sono anche su Linux. Mi viene in mente Firefox per navigare, per esempio.
2: Firefox è uno dei più grandi classici, ma ce ne sono moltissimi. Ad esempio VLC, che oramai è diventato il meta player più diffuso al mondo, è nato su Linux, adesso c'è anche l'app per telefono da diversi anni. Poi c'è Audacity, che è uno dei software che viene utilizzato di più nel mondo musicale proprio per la post produzione. Io quando registravo il mio podcast l'ho utilizzato per 4 anni ogni settimana per modificare il mio podcast, quindi ci sono delle soluzioni open source che oramai sono a livello professionale, che vengono spesso un po' ignorate perché proprio sono gratuite. Il concetto, io allora ritengo qualcosa di qualità, non è detto.
3: Come se gratuito fosse sinonimo di scadente, ma in realtà non è così. Il Linux Day nasce anche e soprattutto forse con questa idea, un evento annuale no profit ogni quarto sabato di ottobre per divulgare e per far toccare con mano le persone. Cioè, se io vengo in uno dei posti, in uno degli eventi Linux, posso, che ne so, portarmi il computer e voi mi mettete Linux?
2: Esatto, sì, è una delle attività più comuni, c'è chi, per dire, organizza delle LAN party, ovvero si gioca tutti insieme, perché spesso nell'università c'è accesso alle aule informatiche, allora mettono tutti, si gioca allo stesso videogioco di corso, spara tutto tutti insieme, si fanno i tornei, oppure si fa divulgazione. Per dire, nel mio Linux Day qui abbiamo 6 presentazioni solo la mattina, e passiamo da un argomento all'altro, si passa dall'IA alla privacy, poi come riciclare proprio un vecchio computer e ad altre soluzioni, ad altre spiegazioni, diciamo, noi diciamo presentazioni, perché ogni volontario dice: io voglio parlare di questo argomento, è interessante, lo ritenete anche voi del gruppo, e si fa la presentazione. Quindi il programma nasce dal basso, e quindi si può accedere proprio andando all'evento, non ti trovi il professorone che ti viene e ti spiega la qualunque, ma ti trovi una persona come tutte le altre che ti parla della sua passione.
3: Tu riesci a casa,
2: parlare.
3: Certo.
2: Sì, mi ricordo, c'è stata una volta che parlò di come è nato un concetto di macchina, di automobile intelligente, ovvero dei primi esperimenti per avere un media center all'interno della macchina, e poi spiegava come c'era Linux. Cioè, si passa da argomenti completamente diversi, e il fatto di avere 48 eventi dimostra che c'è un certo interesse e attività nel nostro paese, perché spesso si pensa che l'Italia è molto arretrata tecnologicamente, no? E invece Linux Day dimostra che anche dei gruppi locali, che spesso si incontrano anche una volta al mese, fanno eventi nelle scuole, hanno degli hack club, pub collab insieme, fanno attività di vario tipo, anche riciclare proprio vecchi computer per donarli alle scuole a chi ne ha bisogno. Cioè, io ho un vecchio computer, lo butto, no, lo do a qualcuno che lo rimette a posto, lo dà a chi ne ha bisogno, no? È un riciclo, è economia circolare, è positivo. E questa la nostra associazione dà supporto ai vari enti, diciamo associazioni su tutto il territorio per portare avanti queste attività.
3: E scusate se è poco, tra l'altro fammi sottolineare che l'accesso al Linux Day è sempre libero e sempre gratuito in tutto il
2: Italia,
3: insomma, quindi
2: sì, assolutamente. Spediamo ogni anno pacchi di gadget a tutti gli incontri con i nostri adesivi e quindi ci possiamo assicurare che è tutto gratuito, perché i gadget li spediamo noi come associazione, che siamo fatti di iscritti di tutto il paese, che anche noi siamo sia professionisti che appassionati o entrambi di quello che riguarda proprio il concetto di open source, perché viene chiamato Linux Day, ma in realtà è un nome, perché è un'ombrella a tutto quello che riguarda l'open source. Non è difficile trovarsi una presentazione proprio di Wikipedia a tema, okay, no? Quindi è un argomento molto vasto che minimizzarlo come Linux può essere, diciamo, riduttivo.
3: Linux Day nasce nel 2001 come appuntamento annuale per riunire le forze di tutte le persone attive nel movimento del software libero, no, dell'open source, e in particolare di Linux, una rete di eventi decentralizzati in tutta Italia, organizzati in autonomia da gruppi di persone volontarie e appassionate, ed è il più grande evento italiano sul tema, con migliaia di visitatori, una tradizione da non perdere. Tra l'altro l'accesso a Linux Day è sempre libero e gratuito, aspettando il prossimo a questo punto. Un'infornata di talk, workshop, assistenza tecnica, gadget, dibattiti, dimostrazioni pratiche con la community intera che si attiva. Appuntamento sabato 24 ottobre per il Linux Day 2026.

0: C'era grande attesa per questa Is It Cool da quando Steve Lacy e SZA avevano buttato lì, insomma, che stavano facendo qualcosa insieme. Il disco esce questo venerdì, siamo nel mondo della Gen Z, 2 Grammy Awards all'attivo per Steve Lacy, 2 canzoni nello Spotify Billion Club, il riconoscimento ufficiale che Spotify assegna a quelle canzoni che superano 1 miliardo di stream. È di fatto una Hall of Fame digitale che celebra, diciamo, l'impatto globale straordinario che certi artisti riescono ad avere. Parlando di impatti straordinari, l'intelligenza artificiale è il tipo di tecnologia che sta cambiando di sicuro le carte in tavola in diversi settori. Potenziale enorme, ma anche problemi, no? Che semplicemente prima non c'erano e che sono figli proprio di queste possibilità tutte da scoprire. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Cioè, immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza, questa è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire, e in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure, e l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non ci è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale, e come se non bastasse ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento, per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità. Stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi. Un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore, professorone, aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciare gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima, ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare.
0: Chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale il quadro è in evoluzione continua, come dire, per quando ripartiremo ad ottobre ci saranno sicuramente tante novità di cui raccontare, sempre perché la tecnologia è un po' come un mare impetuoso, dove è importante, non dico imparare a nuotare bene, ma quantomeno imparare a reggersi a galla, perché se no la corrente ti trascina via. Le parole di Blu 2000.

piacerebbe poter dire non ancora no? Mi piacerebbe fare il coro per Ivano Fossati, perché significherebbe solo un altro che è tornato, no? Che poi io non sono nemmeno un cantante, non so nemmeno cantare, ma questa è un'altra faccenda. Volevo dire che per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi in regia, a voi che ci avete fatto compagnia. Noi siamo qui anche domani, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: pomeriggio, da Elena Seno al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
1: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Il 18 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano, avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio, e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
5: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
7: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di 2 agenti e 4 operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli aiuti yemeniti sostenuti dall'Iran annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via all'era Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19 un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio di Federico Plotti.
1: Dolore, incredulità, rabbia, e questo è lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto durante un intervento della polizia Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale girato da un abitante della zona immortala la fine dell'uomo mentre 2 agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente d'ingrandimento, il comportamento di 2 poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, lì nello studio.
0: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinale Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
2: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
0: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
3: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli aiuti yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
4: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese. In precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
5: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: La pagina economica è strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz. Tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Non si ferma il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
7: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in Piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
8: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
9: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta l'implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid, e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
10: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vito, linea allo studio.
8: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

0: Civita Nuova Danza. Il 23 e 24 luglio al Teatro Rossini arriva l'energia travolgente dei Momix con Botanica Season 2, creazione di Moses Pendleton. Tra luci, proiezioni e illusioni, i corpi diventano natura in trasformazione. Una compagnia di danzatori, illusionisti, amata in tutto il mondo per uno spettacolo poetico e sorprendente, di straordinaria inventiva e bellezza fisica. Civitanova Marche, Teatro Rossini, 23 e 24 luglio, Momix. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: regalo mio più grande.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

ci sono città che di notte diventano un altro posto. Le strade cambiano faccia, la gente cambia faccia. E chi arriva da fuori, chi non le conosce ancora, le guarda con quegli occhi spalancati di chi sta vedendo il mondo per la prima volta.

Siamo a Torino. Sono gli anni 30 del Novecento, un'epoca lontana, eppure stranamente vicina in certe cose fondamentali. La giovinezza, la città, il desiderio di capire dove si è e chi si è. Una ragazza di 16 anni arriva in città. Si chiama Ginia. Viene dalla provincia, non si dice esattamente da dove, ma si sente nel modo in cui guarda le cose, nel modo in cui entra nei posti, in quella mescolanza di timidezza e curiosità che hanno le persone che non sono ancora state consumate da niente. Torino per Ginia è tutto quello che la sua vita fino a quel momento non è stata. Le luci, i caffè, i negozi, i portici, quella grandezza un po' indifferente delle grandi città che schiaccia e affascina insieme. Lavora come sartina in un atelier, un lavoro piccolo fatto di ore seduta col lago in mano, di tessuti e misure e clienti che entrano e escono. Ma la vita vera per Ginia comincia dopo il lavoro. Comincia la sera, quando la città si apre, i locali, le piazze, le persone nuove. Ginia ha un'amica, Amelia, che conosce quella città molto meglio di lei. Amelia è più grande, più disinvolta, più esperta. Sa dove andare, sa come muoversi, sa come parlare con gli uomini. E attraverso Amelia, Ginia entra in un mondo che non conosce. Un mondo di pittori, di artisti, di persone che vivono ai margini delle regole, che lavorano di giorno quando vogliono, che stanno svegli la notte, che parlano di cose che Ginia non ha mai sentito nominare. È l'inizio di un'estate che sembrava bella e che si rivelerà, come tutte le cose belle, più complicata di quanto apparisse. Questa settimana vi porto nella Torino degli anni 30 in una storia di giovinezza e di scoperta. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. La parola di oggi, di pagine d'estate, è città. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa nuova storia.

0: Branco, l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova. In blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Anche per le due opere andate in scena sabato e ieri sera, grandi consensi allo Sferisterio di Macerata. Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini sabato sera, nell'allestimento targato Daniele Menghini, ha convinto il pubblico dell'arena che ha gremito lo Sferisterio per la prima dell'opera già andata in scena nel 2022. Uno spettacolo che è stato ripreso con alcune piccole variazioni, comunque con una scena che si caratterizza per essere molto colorata e attuale. Il pubblico ha gradito soprattutto gli interpreti, giovani ma già di calibro. Il Barbiere di Siviglia tornerà allo Sferisterio per le repliche del 24 luglio, 2 e 8 agosto. Ieri sera è stata la volta de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, la prima allo Sferisterio dell'opera minimalista nell'allestimento del regista messicano Francisco Negrin, già proposta in arena nel 2013 e nel 2016 ha ottenuto ampi consensi dal pubblico, chiudendo così in bellezza il trittico di apertura del 62esimo Macerata Opera Festival. Anche Il Trovatore verrà riproposto il 25 e il 31 luglio prossimi. E intanto monta la polemica sulle aiuole della discordia sistemate davanti allo Sferisterio. A Macerata si possono spendere oltre 10.000 euro per sistemare delle aiuole. Non è una provocazione, è scritto nero su bianco in una determina del comune. Così scrive in una nota Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle di Macerata. L'intervento, aggiunge Cherubini, riguarda la sistemazione e il rinnovo del verde urbano in Piazza Nazario Sauro, in vista del Macerata Opera Festival. Fin qui nulla di strano, curare il decoro urbano è doveroso. Il problema è come lo si fa. L'affidamento è diretto, senza gara, senza confronto tra più operatori, una scelta formalmente legittima sotto la soglia dei 140.000 euro, ma che apre una domanda politica inevitabile. È stato fatto davvero il massimo per ottenere il miglior prezzo? In un momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie, in cui ogni euro conta, vedere cifre così per interventi ordinari lascia perplessi. Perché, continua Cherubini, il rischio è sempre lo stesso: piccoli affidamenti, poca visibilità e una gestione della spesa che sfugge al controllo reale. Invece è proprio da qui che passa la credibilità di un'amministrazione, dalle piccole cose. Ed ora la tragedia di Urbisaglia. Stavano tornando da un moto raduno sabato sera verso le 20:30 mentre percorrevano la strada nei pressi della

0: è stato tamponato dalla moto. Un urto violento, tant'è che gli sportelli posteriori del mezzo sono andati pressoché distrutti. Taschini e Petri erano fidanzati da anni. Lei aveva un figlio ed era operaia, lui carrozziere. Attualmente vivevano in una frazione di Foligno molto vicina a Serravalle. Le esalazioni del monossido di carbonio sono state fatali per Bernardino Di Antonio. Il consigliere comunale 61enne di Ussita è stato trovato senza vita all'interno della SAE dove viveva. Sabato sera, dopo che i vicini non lo vedevano da due giorni, hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, una volta entrati nell'abitazione, hanno fatto la macabra scoperta. Secondo i primi il 61enne sarebbe morto a causa delle esalazioni di monossido legate ad un generatore di corrente. L'uomo viveva da solo e più volte era stato consigliere comunale di Ussita. Il sindaco Silvia Bernardini, in un commento, ne ha esaltato il valore, la delicatezza e la disponibilità per la comunità. Finanza per la crescita, strumenti, competenze e opportunità per piccole e medie imprese, start-up e nuove imprese delle Marche. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio a ottobre 2026 attraverserà il territorio regionale con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, e si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Il calendario degli incontri vede il 23 luglio l'appuntamento ad Ancona, sala della Loggia dei Mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio. Ascoltiamo Giacomo Bugaro, assessore regionale allo sviluppo economico.
1: Lanciamo due strumenti importanti, uno sulla fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro e quindi è uno stock molto importante a sostegno del nostro sistema produttivo in un momento molto complesso della nostra economia che chiaramente è condizionata dagli eventi geopolitici. Quindi la Regione Marche oggi fa un passo in avanti e annuncia una serie di iniziative sul territorio insieme alla Camera di Commercio con l'assistenza della SVEM in tutte le province delle Marche a partire dal prossimo 23 qui ad Ancona.
0: Il Castello Svevo, che da secoli veglia su Porto Recanati, è stato riaperto ieri al termine dell'importante intervento di restauro e valorizzazione fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini. Maestoso nel passato, radioso nel presente, è il messaggio scelto per raccontare un'opera che va oltre il recupero di un monumento e rappresenta un investimento concreto sull'identità, sulla cultura e sul futuro turistico della città. Il Castello Svevo affonda le proprie origini nel XIII secolo e deve il suo nome a Federico II di Svevia. Già nel 1285 era conosciuto come Castrum Maris, il castello sul mare, baluardo difensivo della comunità sorta attorno alle sue mura. Nel corso dei secoli si è trasformato anche in un importante luogo di cultura e spettacolo. L'Arena Beniamino Gigli, fortemente voluta dal grande tenore recanatese, ospita oggi artisti di fama nazionale e internazionale. Per la prima volta sono stati aperti al pubblico i camminamenti di ronda e l'accesso alla torre, dai quali è possibile ammirare una prospettiva inedita sul castello, sul centro storico, sul mare Adriatico e sulle colline marchigiane.
2: Il taccuino.
0: Cultura, sport e racconto si incontrano all'anfiteatro di Urbisaglia. Stasera ospita Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan, lo spettacolo di Federico Buffa dedicato alle imprese e ai successi in campo e fuori del più grande cestista di sempre. debutta così con un autentico campione

0: Lo storytelling, l'avventura di Overtime Mama, il nuovo progetto targato Overtime che nel corso del 2026 vedrà il Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo fare tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Macerata per raccontare la bellezza delle Marche e del maceratese in un dialogo costante tra patrimonio storico, cultura, territorio e comunità. Domani alle 21:15 presso il villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, concerto dell'orchestra Orma, diretta da Matteo Torresetti. Sul palco, oltre ai numerosi musicisti di strumento ad arco coordinati dal maestro Aldo Campagnari, interverranno al clarinetto Simone Simonelli, al corno Gabriele Falcioni, all'oboe Rossana Calvi, al fagotto Carmen Maccarini, nella celeberrima sinfonia concertante K297B di Mozart. Nella seconda parte del concerto, il celebre motivo che rappresenta il destino che bussa alla porta di Beethoven, la sinfonia numero 5, opera 67. Domani alle 21, fuori dal guscio, traiettorie musicali e di gusto, prosegue all'Otto Seaside di Civitanova Marche con Sophisticated Lady, omaggio a Ella Fitzgerald, una delle voci più amate e decisive della storia del jazz. La rassegna firmata Mescola continua il suo percorso tra concerti dal vivo, mare e cene a quattro mani, trasformando il martedì sera in un'esperienza di ascolto e convivialità. Sul palco saliranno Gloria Foresi alla voce, Marco Postacchini al sax e flauto, Roberto Gazzani al basso, Zeno Le Mogli alla batteria ed Emilio Marinelli al pianoforte.
1: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani con piogge in intensificazione dalla serata, venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 20-30 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, venut lume.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia, Maceratese, è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: dentro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
2: Luglio, al convento dei Frati Cappuccini, il Camerino Festival ospita Mirabassi di Modugno e Balducci con Amori Sospesi. Un viaggio musicale dal Mediterraneo all'America del Sud, tra jazz, folklore e poesia cameristica. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gianluco. L'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: No, è mio!
3: È mamma!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: E il nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste oggi si occupa di finanza per la crescita. Che cos'è? Un tour di incontri per accompagnare imprese, start-up e nuove iniziative imprenditoriali verso gli strumenti di credito e finanza innovativa. È stato presentato proprio nei giorni scorsi nella sede regionale. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio fino a ottobre 2026 attraversa il territorio regionale con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. È un'iniziativa promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Ricordiamo che nel triennio 2024-2026, attraverso risorse pubbliche pari a 53,7 milioni di euro, sono stati attivati finanziamenti privati, soprattutto bancari, per circa 385 milioni di euro, con un effetto leva di 7 volte e il coinvolgimento di 4.059 imprese marchigiane. La Regione Marche ora sta mettendo in campo nuove risorse per oltre 24 milioni di euro, alle quali si aggiunge il contributo di 4,5 milioni di euro della Camera di Commercio delle Marche, per attivare nuovi strumenti destinati a sostenere investimenti, liquidità e crescita delle imprese. Tra le nuove misure figurano il nuovo fondo investimenti e liquidità, il fondo dedicato alle cooperative, il fondo per il microcredito, il piccolo credito e iniziative per la promozione dei mini bond. Tra i relatori degli incontri che verranno proposti ci saranno anche i rappresentanti di Invitalia, e con cui la Regione Marche sta definendo un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare il coordinamento territoriale delle misure gestite dall'agenzia. Abbiamo il calendario anche degli incontri: il 23 luglio ad Ancona nella sala della loggia dei mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio, il 1 ottobre a Pesaro presso la Camera di Commercio, il 15 ottobre ad Ascoli Piceno, sempre Camera di Commercio, infine il 29 ottobre a Fermo, Camera di Commercio. Passiamo ora alle interviste con l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro, quindi con il vicepresidente vicario della Camera di Commercio delle Marche Massimiliano Polacco e infine con il presidente SVEM Monica Mancini Cilla.
10: Annunciamo due strumenti importanti, uno sulla fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro, e quindi è una, come dire, uno stock molto importante a sostegno del nostro sistema produttivo in un momento molto complesso.

0: disposizione un grosso portafoglio che è di circa 4 milioni e mezzo per incentivare e aiutare le nostre imprese a investire in un momento che chiaramente gli investimenti sono un po' fermi. Sull'export c'è una grande sfida, se le nostre imprese dobbiamo far partire questo Made in Marche e pertanto c'è bisogno anche in questo caso di aiuto, c'è una forte collaborazione Camera di Commercio e Regione Marche proprio per spingere le nostre iniziative che per portare avanti con le nostre tre società di internazionalizzazione fatturato e quello che è stato fatto nelle Marche. Dobbiamo assolutamente far conoscere il nostro saper fare anche a livello internazionale, pertanto questa è la nostra missione e questo è il nostro obiettivo.
1: Il nuovo lancio di Credito Futuro Marche per SVEM, che ha un ruolo di assistenza tecnica, un ruolo diciamo operativo, e non è la prima volta perché è il secondo anno che supportiamo la regione e l'assessorato. Voglio dire che è stato fortemente rivoluto dall'assessorato di Bugaro e quest'anno anche con la novità della Camera di Commercio. SVEM curerà tutta l'assistenza tecnica e quello che saranno anche tutti gli incontri itineranti su tutto il territorio regionale. Voglio dire che la novità di quest'anno questi incontri saranno a temi diversi ma soprattutto con un filo conduttore, per cui ognuno potrà seguirne uno diverso dall'altro ed avere delle novità. Parliamo di finanza, che è fondamentale per la nostra regione, per il nostro territorio, per le start-up, per le imprese e per chi vuole continuare a fare imprese. Veniamo in un momento storico non facile, ma per quanto riguarda la regione abbiamo dei dati positivi dell'esportazione di più 15,5 in questo momento del primo trimestre. Parliamo di piccole e medie imprese, parliamo di start-up e parliamo appunto di attività che vogliono continuare a immettersi sul mercato ma guardando anche fuori, quindi all'internazionalizzazione.
2: Ecco, il problema della finanza è reale.
1: È reale ed è una lema fondamentale oggi per le nostre imprese. Regione Marche ci ha creduto, ci continua a credere e ad investire.
3: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E da

0: originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

La morte di Mr. Herschel 3 anni dopo, Hindley torna a casa in compagnia della moglie e ne assume il pieno controllo, obbligando Heathcliff a lavorare in qualità di bracciante agricolo. Ogni giorno alla fine dei due

signor Hindley venne per i funerali del padre, e cosa che ci sorprese portò una moglie. Chi fosse, però, non ce lo disse. La sposa per conto suo non era persona da portare scompiglio in casa, anzi, sembrò rallegrarsi di tutto e di tutti, soltanto non poteva sopportare la vista dei preparativi funebri o la presenza dei parenti in lutto, perché aveva paura di morire. Aveva notato, è vero, che nel salire le scale il respiro le si faceva rapido e che alle volte tossiva spasmodicamente, ma non mi sentivo spinta a compassionarla. Durante quei 3 anni di assenza il giovane Hershover era cambiato, parlava e vestiva in un altro modo, e il giorno stesso del suo arrivo disse a Giuseppe e a me che da allora in poi dovevamo acquartierarci nel retrocucina e lasciare la sua casa. La moglie da principio considerò Caterina come una sorella, ma ben presto si fece capricciosa e Hindley divenne un tiranno. Poche parole di lei, che denotavano un'antipatia per Heathcliff, passarono a far risorgere in lui l'antico odio per il ragazzo. Escludendolo dalla loro compagnia, volle che rimanesse con i domestici. Lo privò dell'istruzione del curato e gli impose di lavorare in campagna come fosse un contadino. Heathcliff sopportò l'umiliazione, perché Katie gli insegnava tutto quello che lei imparava e lavorava e giocava con lui nei campi. Purtroppo promettevano di crescere ambedue come rozzi selvaggi, non preoccupandosi affatto il giovane padrone dei loro modi e della loro condotta, pur di non averli tra i piedi, creature abbandonate da tutti. Una domenica sera capitò che fossero scacciati per aver fatto chiasso, e quando andai a chiamarli per cena non riuscii a trovarli. Alla fine Hindley, infuriato, ordinò di chiudere la porta, e guai a chi li lasciasse entrare quella notte. Poco dopo però sentii un risuonare di passi sulla strada, era Heathcliff. La signorina Caterina, gli domandai ansiosamente. È la Grange, rispose il ragazzo, e ci sarei rimasto io pure, ma non hanno avuto abbastanza educazione per invitarmi. Katie e io siamo fuggiti e abbiamo pensato di andare a vedere se i ragazzi Linton passino anche loro le sere della domenica seduti negli angoli a tremare di freddo, mentre i loro genitori mangiano e bevono davanti al fuoco. Ma quelli sono senza dubbio buoni ragazzi, sciocchezze, Nelly, esclamò. Indovina cosa stavano facendo i tuoi buoni ragazzi. Isabella strillava come se le strelle le stessero trapassando con aghi roventi gli occhi. Edgardo piangeva e sollevava un cannolino, tirava una zampetta e mugolava. Dalle reciproche accuse capimmo che l'avevano quasi diviso in due, quei ragazzi viziati. Interruppi. E perché Caterina non è tornata con te? E i Linton ci hanno sentito e noi pensavamo che fosse meglio darci alla fuga, ma avevano slegato un mastino e quello ha addentato la caviglia di Caterina. Un servo l'ha presa in braccio e io l'ho seguito mormorando imprecazioni. Isabella ha balbettato: mettilo in cantina, papà. Mentre mi esaminavano però, Katie si è avvicinata e si è messa a ridere. Edgardo Linton, il fratello, ha avuto l'intelligenza di riconoscerla. Quella è la signorina Henshaw, ha bisbigliato alla madre. E come le sangue nel piede. Ma che, ha gridato la dama, la signorina Henshaw che batte la campagna come una zingara ed è pure in lutto. Ma lei certamente, e lei, e dire che potrebbe rimanere rovinata per tutta la vita. Quale colpevole negligenza del fratello, esclamato il signor Linton, distogliendo lo sguardo da me per rivolgerlo a Caterina. La lascia crescere nel più assoluto paganesimo. Ma e questo qui? Dove avrà raccolto un tal compagno? Oh, scommetto che quel bel acquisto che il mio vicino, che ora non è più, ebbe a fare nel suo viaggio a Liverpool. Un cattivo ragazzo, indegno di una casa rispettabile. Hai notato il suo linguaggio, Linton? Sono molto turbata, disse la madre, al pensiero che i miei figlioli l'abbiano udito. E io ho ricominciato a bestemmiare, non andare in collera, Nelly. Ho rifiutato di venire via senza Caterina, ma Roberto, il servo, mi ha trascinato in un giardino e mi ha assicurato che il signor Ashford sarebbe stato informato della mia condotta, quindi mi ha ordinato di andarmene subito

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Un movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

sera il nostro tappeto volante ci condurrà alla scoperta di un luogo italiano davvero emozionante. Allacciamo allora le cinture per spiccare il nostro immaginario volo che oggi farà tappa nel magnifico arcipelago pugliese delle Isole Tremiti, nella provincia di Foggia. Le Tremiti costituiscono una riserva naturale marina, a sua volta parte del Parco Nazionale del Gargano. Qui, dall'alto, lo spettacolo è veramente unico. Siamo in Italia, al di sopra del livello delle onde del mare, ma al di sotto, nel silenzio e nella magia dei fondali marini, le Tremiti racchiudono un mondo che ha ben poco da invidiare alle lontane isole tropicali. Da sempre meta turistica, le isole Tremiti offrono una ricca vegetazione e soprattutto un mare incontaminato, ricco di fauna, ideale per gli amanti delle immersioni subacquee. L'arcipelago è composto da 5 piccole isole, profondamente diverse tra loro, però in realtà soltanto 2 sono quelle abitate. Il porto dell'arcipelago si trova sull'isola di San Domino, dove troviamo anche il principale centro abitato. Sull'isola ci si muove a piedi. Nell'arcipelago delle Tremiti, infatti, non sono ammesse le automobili e le uniche che vi circolano sono ovviamente quelle dei residenti. Passeggiare qui è davvero rilassante. Ma se dal porto al centro del paese bastano una ventina di minuti di cammino, per andare invece da un estremo all'altro dell'isola impiegheremo più di un'ora. Adesso, per assaporare al meglio tutta la bellezza di San Domino, proseguiremo il giro dell'isola in barca. Via mare possiamo veramente ammirare le sue tante piccole grotte, come la grotta del Bue Marino, profonda 70 metri. Nella grotta delle Viole, invece, scopriamo che il suo nome deriva dalla colorazione rossa violacea delle alghe che ne rivestono le pareti sommerse. Passando in barca dalla grotta del Coccodrillo, raggiungiamo poi alcune curiose formazioni rocciose come lo scoglio dell'Elefante. E ancora i bellissimi Pagliai, dove troviamo spiaggette che risulterebbero impossibili da raggiungere via terra. Le acque qui sono molto limpide, la costa è frastagliata di spiagge, di punte, di scogli e piccole insenature dalle forme più intriganti. Le sue tante cale, visiteremo ora la Cala delle Arene, l'unica spiaggetta di una certa dimensione presente in tutto l'arcipelago. E ancora la splendida Cala Matano, che scende a strapiombo sul mare, mentre a Cala Tonda scopriremo un suggestivo laghetto. Di poco meno di 3 km, l'isola di San Domino è la più grande dell'arcipelago delle Tremiti e sicuramente è la più bella per gli aspetti paesaggistici, oltre ad essere la più completa nell'offerta turistica, con numerosi hotel e villaggi turistici, ricoperta da una caratteristica pineta che arriva in molti punti fino alle rocce a strapiombo sul mare. Rigoglioso sottobosco di San Domino è ricco di una flora tipica della macchia mediterranea. Lungo il nostro percorso troviamo il mirto, il rosmarino, il ginepro e ancora tante piante dai profumi strepitosi. Tanti possono essere gli itinerari e le escursioni qui a San Domino, così come del resto vale per l'intero arcipelago. Erano conosciute nell'antichità come isole di Diomede, dal nome dell'eroe omerico che, secondo la leggenda, ha qui la sua tomba, vegliata dai suoi compagni trasformati in procellarie dalla dea Afrodite.
Ancora oggi è possibile ascoltare sull'isola di San Domino il singolare verso di questi uccelli marini, oggi conosciuti più comunemente con il nome scientifico di Berte Maggiore. E dopo l'isola di San Domino, ora ci spostiamo sull'isola di San Nicola, che ha una lunghezza di poco maggiore ad 1,5 km ed è larga, pensate, appena 450 metri. Qui però troviamo il centro storico dell'arcipelago e a prima vista scopriamo un vero museo a cielo aperto. Mentre a San Domino spetta il titolo di più bella per gli aspetti paesaggistici, San Nicola è sicuramente la più interessante per i resti monumentali, con antiche torri, fortificazioni, chiese. E soprattutto troviamo l'antica abbazia di Santa Maria a Mare, nella quale dal IX secolo in avanti si alternarono i monaci benedettini, poi i cistercensi ed infine i canonici lateranensi dal 400 fino alla fine del 500. L'abbazia venne poi soppressa dal re Ferdinando IV di Napoli nel 1783 ed oggi è un complesso visitabile dove ritroviamo gran parte del suo antico perimetro esterno, la facciata della sua chiesa ed alcuni pregevoli pavimenti. L'isolotto del Cretaccio dista invece 300 metri da San Nicola e 200 da San Domino. Più che la minore delle isole Tremiti, viene considerato il maggiore degli scogli dell'arcipelago e deve il suo nome alla creta giallastra che lo costituisce, costantemente erosa dalle acque, priva di vegetazione e di natura argillosa. Quest'isola, a causa della corrosione incessante, ridurrà ulteriormente la propria estensione nel corso dei prossimi secoli fino forse a scomparire. Una profonda insenatura aperta verso nord la spezza quasi in due tronconi. Da lontano adesso vediamo l'isola di Capraia, detta anche Caprara o Capperaia per la presenza di numerose piante di capperi. Su quest'isola, prevalentemente rocciosa e disabitata, non è ammesso sbarcarci, però durante la nostra escursione potremo fermarci a pochi metri dalle sue rive, perché in queste acque limpide e pulitissime si trova una statua sommersa di Padre Pio, oggi San Pio. Secondo una leggenda, quest'isola delle Tremiti sarebbe popolata dai fantasmi. Si narra infatti che qui venne giustiziato un detenuto, il cui fantasma si aggira ancora oggi durante le notti tempestose. La parte di costa rivolta verso nord è alta, mentre il versante sud degrada dolcemente verso il mare. All'estremità nord-est si protende la sottile penisola di Punta Secca, sul cui istmo sorge un famoso faro. Sulla costa ovest si trovano invece due suggestive cale, la cala Sorrentina e la cala dei Turchi, dove si rifugiarono le galee ottomane nell'assalto del 1567. Lungo la costa, dai colori più variegati, si incontrano caratteristici archi di roccia, che qui vengono chiamati gli architielli. A circa una ventina di chilometri dalle altre quattro isole dell'arcipelago delle Tremiti, raggiungiamo infine l'isola di Pianosa, anch'essa completamente disabitata. Il suo nome deriva dalla struttura pianeggiante. La sua altezza massima infatti è di appena 15 metri e durante le mareggiate viene quasi completamente sommersa. Piano
Arenosa rientra nella riserva marina integrale. Questo comporta, entro i 500 metri dall'isola, il divieto di approdo e di navigazione, il divieto assoluto di pesca e il divieto di effettuare immersioni, a meno che non si venga accompagnati da guide subacquee autorizzate, cosa che vi consigliamo di fare vivamente, perché i fondali di Pianosa sono probabilmente i più spettacolari dell'intero arcipelago delle Tremiti, ma forse dell'intero

0: Giorgio Amadou come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.

Madonna Zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La Donna Zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon, mondi diversi.

0: Mi devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: Ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarebbe voluto per sostenere il progetto Interventi Educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia. Disponibile anche su Amazon.

dove c'è chi ti ascolta, dove trovi accoglienza e non puoi più sentirti sola. Parla con me, l'associazione di relazione e aiuto contro ogni violenza ed abuso. Parla con me, perché la violenza ha mille facce, mille scuse, perché la violenza ha mille bugie, mille tradimenti. L'associazione di relazione e aiuto Parla con me, con il programma Ricomincio da me, contro ogni violenza ed abuso, è al tuo fianco e ti aspetta a Napoli, in via Monte Calvario 26, ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Anche per le due opere andate in scena sabato e ieri sera, grandi consensi allo Sferisterio di Macerata. Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini sabato sera, nell'allestimento targato Daniele Menghini, ha convinto il pubblico dell'arena che ha gremito lo Sferisterio per la prima dell'opera già andata in scena nel 2022. Uno spettacolo che è stato ripreso con alcune piccole variazioni, comunque con una scena che si caratterizza per essere molto colorata e attuale. Il pubblico ha gradito soprattutto gli interpreti, giovani ma già di calibro. Il Barbiere di Siviglia tornerà allo Sferisterio per le repliche del 24 luglio, 2 e 8 agosto. Ieri sera è stata la volta de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, la prima allo Sferisterio dell'opera minimalista nell'allestimento del regista messicano Francisco Negrin, già proposta in arena nel 2013 e nel 2016, ha ottenuto ampi consensi dal pubblico, chiudendo così in bellezza il trittico di apertura del 62esimo Macerata Opera Festival. Anche Il Trovatore verrà riproposto il 25 e il 31 luglio prossimi. E intanto monta la polemica sulle aiuole della discordia sistemate davanti allo Sferisterio. A Macerata si possono spendere oltre 10.000 euro per sistemare delle aiuole. Non è una provocazione, è scritto nero su bianco in una determina del comune. Così scrive in una nota Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle di Macerata. L'intervento, aggiunge Cherubini, riguarda la sistemazione e il rinnovo del verde urbano in Piazza Nazario Sauro in vista del Macerata Opera Festival. Fin qui nulla di strano, curare il decoro urbano è doveroso. Il problema è come lo si fa. L'affidamento è diretto, senza gara, senza confronto tra più operatori. Una scelta formalmente legittima sotto la soglia dei 140.000 euro, ma che apre una domanda politica inevitabile. È stato fatto davvero il massimo per ottenere il miglior prezzo? In un momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie, in cui ogni euro conta, vedere cifre così per interventi ordinari lascia perplessi. Perché, continua Cherubini, il rischio è sempre lo stesso: piccoli affidamenti, poca visibilità e una gestione della spesa che sfugge al controllo reale. E invece è proprio da qui che passa la credibilità di un'amministrazione, dalle piccole cose. Ed ora la tragedia di Urbisaglia. Stavano tornando da un moto raduno sabato sera verso le 20.30 mentre percorrevano la strada nei pressi della frazione Convento in direzione Sarnano. Sono finiti con la moto contro un furgone, uno scontro violento poiché la moto è stata vista volare in aria. Per Emanuela Taschini, 49enne di Visso, e Giancarlo Petri, 50enne di Serravalle, non c'è stato nulla da fare. Sono morti nel terribile incidente che ha lasciato sgomenti conoscenti e non solo. Secondo una prima ricostruzione, il furgone guidato da un 68enne di Urbisaglia si è messo sulla provinciale verso San Ginesio e dopo pochi metri è stato tamponato dalla moto. Un urto violento, tant'è che gli sportelli posteriori del mezzo sono andati pressoché distrutti. Taschini e Petri erano fidanzati da anni. Lei aveva un figlio ed era operaia, lui carrozziere. Attualmente vivevano in una frazione di Foligno molto vicina a Serravalle. Le esalazioni del monossido di carbonio sono state fatali per Bernardino Di Antonio. Il consigliere comunale 61enne di Ussita è stato trovato senza vita all'interno della SAE dove viveva. Sabato sera, dopo che i vicini non lo vedevano da due giorni, hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, una volta entrati nell'abitazione, hanno fatto la macabra scoperta. Secondo i primi rilievi, rilievi, il 61enne sarebbe morto a causa delle esalazioni di monossido legate ad un generatore di corrente. L'uomo viveva da solo e più volte era stato consigliere comunale di Ussita. Il sindaco Silvia Bernardini, in un commento, ne ha esaltato il valore, la delicatezza e la disponibilità per la comunità. Finanza per la crescita, strumenti, competenze e opportunità per piccole e medie imprese, start-up e nuove imprese delle Marche. È un ciclo di incontri che dal 23 luglio a ottobre 2026 attraverserà il territorio regionale con l'obiettivo di informare e accompagnare imprese, professionisti e operatori economici nella conoscenza delle opportunità offerte dagli strumenti di credito e dalla finanza innovativa a livello nazionale. L'iniziativa è promossa dalla Regione Marche con il supporto di SVEM, Sviluppo Europa Marche, e in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, e si affianca alle nuove iniziative dirette che la Regione sta mettendo in campo nell'ambito del credito. Il calendario degli incontri vede il 23 luglio l'appuntamento ad Ancona, sala della Loggia dei Mercanti, il 10 settembre a Macerata presso la Camera di Commercio. Ascoltiamo Giacomo Bugaro, assessore regionale allo sviluppo economico.
4: Lanciamo due strumenti importanti, uno sulla fronte della cooperazione e l'altro per le imprese. Sono provvedimenti che cuberanno con a leva circa 120 milioni di euro e che portano il saldo dell'assistenza al sistema creditizio a favore delle imprese erogato dalla Regione Marche a ben 385 milioni di euro, a cui si sommano altri 273 milioni in termini di garanzie. Siamo ben oltre il mezzo miliardo di euro, e quindi è uno stock molto importante a sostegno del nostro sistema produttivo in un momento molto complesso della nostra economia, che chiaramente è condizionata dagli eventi geopolitici. Quindi la Regione Marche oggi fa un passo in avanti e annuncia una serie di iniziative sul territorio insieme alla Camera di Commercio, con l'assistenza della SVEM, in tutte le province delle Marche a partire dal prossimo 23 qui ad Ancona.
3: Il Castello Svevo, che da secoli veglia su Porto Recanati, è stato riaperto ieri al termine dell'importante intervento di restauro e valorizzazione fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini. Maestoso nel passato, radioso nel presente, è il messaggio scelto per raccontare un'opera che va oltre il recupero di un monumento e rappresenta un investimento concreto sull'identità, sulla cultura e sul futuro turistico della città. Il Castello Svevo affonda le proprie origini nel XIII secolo e deve il suo nome a Federico II di Svevia. Già nel 1285 era conosciuto come Castrum Maris, il castello sul mare, baluardo difensivo della comunità sorta attorno alle sue mura. Nel corso dei secoli si è trasformato anche in un importante luogo di cultura e spettacolo. L'Arena Beniamino Gigli, fortemente voluta dal grande tenore recanatese, ospita oggi artisti di fama nazionale e internazionale. Per la prima volta sono stati aperti al pubblico i camminamenti di ronda e l'accesso alla torre, dai quali è possibile ammirare una prospettiva inedita sul castello, sul centro storico, sul mare Adriatico e sulle colline marchigiane.
5: Il taccuino.
3: Cultura, sport e racconto si incontrano all'anfiteatro di Urbisaglia. Stasera ospita Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan. Lo spettacolo di Federico Buffa, dedicato alle imprese e ai successi in campo e fuori del più grande cestista di sempre. Debutta così con un autentico campione dello storytelling l'avventura di Overtime Mama, il nuovo progetto targato Overtime, che nel corso del 2026 vedrà il Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo fare tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Macerata per raccontare la bellezza delle Marche e del maceratese in un dialogo costante tra patrimonio storico, cultura, territorio e comunità. Domani alle 21.15 presso il villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, concerto dell'orchestra Orma, diretta da Matteo Torresetti. Sul palco, oltre ai numerosi musicisti di strumento ad arco coordinati dal maestro Aldo Campagnari, interverranno al clarinetto Simone Simonelli, al corno Gabriele Falcioni, all'oboe Rossana Calvi, al fagotto Carmen Maccarini, nella celeberrima sinfonia concertante K297B di Mozart. Nella seconda parte del concerto, il celebre motivo che rappresenta il destino che bussa alla porta di Beethoven, la sinfonia numero 5, opera 67. Domani alle 21, fuori dal guscio, traiettorie musicali e di gusto, prosegue all'Otto Seaside di Civitanova Marche con Sophisticated Lady, omaggio a Ella Fitzgerald, una delle voci più amate e decisive della storia del jazz. La rassegna firmata Mescola continua il suo percorso tra concerti dal vivo, mare e cene a quattro mani, trasformando il martedì sera in un'esperienza di ascolto e convivialità. Sul palco saliranno Gloria Foresi alla voce, Marco Postacchini al sax e flauto, Roberto Gazzani al basso, Zeno Lemogli alla batteria ed Emilio Marinelli al pianoforte.
5: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione cede rapidamente, favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte di domani, con piogge in intensificazione dalla serata, venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali e mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 20-30 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
19: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
20: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Buonasera,
1: buonasera a tutti e ben...
2: Buonasera, sempre sulla retta via di Radio Nuova.
1: Ma sei sicuro che siamo sulla retta via? Ah,
3: speriamo, sì, speriamo di essere sulla retta via, sì.
0: Vi sentite bene?
3: Sì, mi sento bene. Sì, sì. Okay. C'è un pulsante per sicurezza?
0: Sì, perché mi sento un po' lontano. Ragazzi.
3: Adesso?
1: No, ci senti lontano.
3: Adesso va meglio.
1: Come ci senti? Lontano nel cuore o lontano nel...
0: nel cuore siete sempre con me.
3: Ecco.
1: No, perché come dice la canzone di Sergio Endrico, lontani nel cuore.
2: Questo... No, quella è lontani dal cuore, per essere più preciso.
1: Però la canzone si chiama Canzone per te.
3: Bene, allora io domanderei a Giovanni il tema della serata. Giovanni, vediamo se te lo ricordi.
2: Il tema di stasera è intrigante, quindi non ci lasciate.
3: Quale sarebbe?
2: Anzi, puntualizziamo. Si può rinascere dopo la fine di un amore? Come e perché?
1: E allora facciamoci anche una domanda. Perché,
3: e ci diamo
1: perché un amore può finire spesso, delle volte non bene, ma delle volte anche bene? Cioè, quindi ci sono anche dei momenti in cui... ecco.
3: Gianni ha voluto puntualizzare. Nel frattempo possiamo dire a Giovanni di stare meno teso, perché già il microfono, che praticamente è moscio, gli si abbassa in continuazione. Prova a bloccarlo.
2: E
3: stai scomodo così, no?
0: A proposito di amore, io
2: stasera
0: qua
2: il microfono adesso c'è un
3: adesso
2: po'
3: è meglio,
2: di mano,
3: adesso è meglio.
2: Stasera devo alzarmi io, per questo sono teso, insomma.
1: Allora, il numero per dialogare con noi, poi andiamo con la sigla, è lo 0733 23 75 75.
2: È detto tutto.
0: Comunque qui con me è arrivata anche la mia fedele amica, la puzzolana.
2: Ecco.
0: No. Ogni lunedì è fedele della serie. Ah, sei arrivata, eccomi.
1: No, no, dai.
2: Presagio di un nuovo amore, chissà.
3: Chissà. E siamo arrivati già a 5 pretendenti per Elisa.
2: Ecco.
3: Fatevi avanti, perché fra poco si chiudono, diciamo, i pretendenti.
2: Puzzolana è un nome di fantasia di un nuovo pretendente.
3: Che sarebbe sta puzzolana?
0: No? È la cimice.
3: Ah, è una cimice con te. Allora chiudo la porta qui così.
0: No, no, adesso viene anche da voi. No, non vai. Apri.
3: Ho chiuso la porta.
0: Ma hanno chiuso con la puzzolana.
3: Ecco, con la puzzolana.
0: Va bene. Allora andiamo con la sigla. Intanto apro la porta e la regia.
2: Abbiamo sequestrato Elisa.
0: Così condividiamo la puzzolana tutti insieme.
2: Elisa è il nostro ostaggio. Tutto in diretta.
3: Sì.
2: Pagate il riscatto.
3: Adesso ti sistemo il microfono.
0: C'è una telefonata. Aspettate. Aspettate,
3: chi sarà? Chi sarà proprio in questo momento che dobbiamo mandare la sigla, Vanna?
0: Ecco.
3: Ecco.
1: Non c'è più. Non c'è più.
0: Ecco.
1: Allora mandiamo la sigla e a dopo.
0: È ritornato, aspettate.
3: Sarà la puzzolana?
0: Sigla. Non lo so, adesso lo chiediamo.
2: In questo nuovo pretendente, poi.
0: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, è andata via sta puzzolata, dai la porta.
3: Eccola.
1: Dario, ben trovato,
0: Dario.
1: Ben sentito.
0: Andrea, apri.
1: Aspetta che me lo vengo a ammazzare io con le mani, dai.
0: No, no, poverina.
3: Ecco, sistemato il microfono, Giovanni.
2: Ha sistemato anche troppo in basso, troppa grazia.
3: Ecco, allora adesso giralo, Giovanni, gira il microfono.
2: Giriamo il microfono.
3: Ecco.
2: Beh. Adesso ce l'ho a portata di labbra.
3: A portata di labbra.
1: No, ammazziamo la puzzola.
2: Bene. A portata di labbra.
0: Poverina, non so nemmeno che fine ha fatto.
3: Bene, la puzzola è sulla testa di Gianni adesso.
1: No, sapete, guarda, ve la racconto, una volta mi è invocata in macchina.
3: Che stiamo
1: sono riuscito.
3: Chi c'è in linea?
1: C'è Dario.
0: Dario.
3: Ciao Dario.
0: Ciao
2: Dario. Ciao, ben trovato, ma ciao.
3: Che ci racconti, Dario?
4: E che vi racconto?
3: È caldo su da te?
4: Un pochetto, allora stasera un pochetto meglio.
3: Hai rinfrescato, siamo contenti.
1: Perché hai bevuto un po'?
4: No, beh, l'aria un pochetto meglio.
1: Ah, beh, quello sì, sì, quello si sente.
0: Con la telefonata.
3: Vai.
4: E saluto Marco, Paola,
0: tante
4: persone che mi salutano sempre, voi in primis.
1: Beh, noi ti pensiamo, comunque noi ti pensiamo sempre.
0: Dario, un attimino, è pronto?
5: Buonasera.
3: E che sera.
0: Ciao Manolo.
4: Prima della fine di Paolo Valletti.
5: E visto il disegno basso.
4: Se no,
3: il pulsante.
5: Ora meglio.
0: Bene,
2: per Manolo una buona stardes.
4: Vi auguro un buon notturno.
3: Bene, ciao, grazie
0: Dario. Ciao Dario, buonanotte, un abbraccio grande.
2: Ciao.
0: Ciao,
4: ciao,
0: presto.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Stavo guardando cosa
1: senti, ieri l'hai vista la partita?
5: Sì, la partita sì, ho vista.
3: Ecco, bella partita, eh?
5: Non tutta, però.
1: Però guarda, io sono stato contentissimo perché.
3: Io sono dispiaciuto invece per l'Argentina.
1: No, io no invece.
3: Gianni no.
2: Io sono rimasto un po' freddino, nel senso perché, che ho visto il gol spagnolo, ma poi.
1: Allora, sapete il perché? Sapete perché? Allora, perché siccome la maggior parte di chi compone quella squadra dell'Argentina è tutti giocatori di grande portafoglio, mentre invece la Spagna sono giocatori, diciamo.
3: Col portafoglio magro.
1: Esatto, cioè,
3: magro.
1: Perché se tu prendi lì a partire da Messi. Lautaro,
3: Lautaro non ha giocato ieri.
1: Sì, però,
3: peccato, se giocava poteva cambiare.
1: Però
3: partita,
1: no, ti dicevo, questi giocatori lì, maggior parte tutti prendono cifre molto spropositate.
3: Ma dai, tipo?
1: Ma ci stanno chi prende 40.
3: Un esempio.
1: Tipo 35 milioni euro all'anno.
3: Ma dai.
1: E invece gli spagnoli si hanno 2 milioni, 3 milioni. Cioè proprio
2: ecco, i nostri dovrebbero percepire stipendi da spagnoli, insomma,
1: invece perché guarda, allora io vi dico una cosa, già 2 milioni di euro all'anno per una persona può bastare e avanzare, cioè nella vita non bisogna esagerare.
3: Allora, secondo Gianni non bisogna esagerare quei soldi.
2: Comunque Manolo, tu che dici del nostro tema? Si può rinascere dopo la fine di un amore? Insomma, si può trovare sempre il tempo a trovarne un'altra?
5: Con calma si può sempre ritrovare.
3: E certo, ci calma.
2: Perché no? Dicevo, certo.
5: Come dice la canzone di Luca Di Riso, se Elisa vuole mettere, ci vuole calma e sangue freddo.
0: Bravo.
3: Chi vuole mettere?
0: Calma e sangue freddo. Dopo la sigla la mettiamo.
3: Io pensavo la puzzola.
0: No,
2: quella è la
0: perché chi se ne fa subito? Di solito fa come tappa buco, cioè un cerotto.
3: Beh, alla fine devi tappare il buco,
1: cioè,
3: non è.
1: Allora, a parte che allora, quelli che fanno come dici te subito tappa buco.
3: C'è un esperto per tappare i buchi, eh.
2: No, soprattutto non aspettiamo subito per tappare i buchi, eh.
3: Sì, non ho capito che tu, Manolo. Che dici, Manolo?
5: Ho visto la prima puntata oggi, è cominciato Marco Leoni con le Già Summer, no?
3: Che bello.
5: E faceva le porte per rispondere alle domande che ci dava la cifra. Io dicevo porta dance, e invece ci stava due che ballava il tango, io dico che c'entra dance con il tango.
3: Ah, tu parli di musica? La dance è una cosa e il tango un'altra, è vero, bravo.
5: Scusa, io pensavo faccio una domanda sulla dance anni 80, no, come se ci stanno due brasiliani che ballavano il tango usciti dalla porta dance.
3: Quindi non due argentini ma due brasiliani. Che ballavano il tango.
1: Perché poi non ho mai visto che i brasiliani ballano il tango.
3: Infatti mi sembra strano.
5: No,
2: tutto può essere.
1: No, perché guarda, ti dico la verità, in maggior parte i brasiliani sono per la musica latinoamericana, basta parlare di Ventura, quella canzone che dice del Corazon, che poi non è difficile suonare il ritmo di quella canzone.
5: Dicono che sono campioni del mondo di tango questi qua brasiliani.
3: Può darsi, mica perché.
1: No, perché un conto è il tango argentino e un conto è il Brasile. Il tango argentino si sa ed è complicato.
2: Sì, ma essendo universale.
1: Però, però la differenza, effettivamente, come dice Manolo, è la vera musica dei brasiliani è il latinoamericano. Perché se tu prendi, come ripeto, il gruppo I Ventura, no?
5: Ventura, sì.
1: Ecco, il ritmo dei Ventura.

per montagne e per valloni, con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tori, all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

0: Eccoci qua, allora, con
1: c'è uno sbadiglio.
0: Sì,
1: abbiamo iniziato male, con lo sbadiglio, non va
0: perché no, perché Manolo, Manolo sicuramente si sta per addormentare.
2: Non so.
3: C'è sonno Manolo?
2: Un pochino.
1: Senti, qua a Manolo ci abbiamo un sacco di ammiratori e pretendenti per Elisa. Tu ti vuoi diciamo mettere in lista?
2: Per
1: no, perché io sto a fare la lista, capito?
4: Manolo, siamo a 5 e tu saresti il sesto, eh?
1: La Schindler List.
3: Oddio!
1: Esatto. Più o meno.
0: No, ma...
1: La Elisa's List.
4: Esatto, Elisa's List. Esatto.
1: Allora, no, Manolo sembra di no. Gianni è primo nella lista.
0: No, assolutamente.
4: Gianni era
1: però platonico.
0: No, io non sono platonico. No, io non sono in lista, mi dispiace.
1: Ah, tu non ci stai.
3: Aspettate, c'è un'altra telefonata?
0: No.
1: Vediamo.
4: Sarà Rossano.
3: Chi è?
1: Può darsi.
3: Ancora.
0: Sì, è quella.
3: Pronto?
0: Cosa.
2: Pronto?
1: Oh, Benito il giardiniere,
3: ciao,
1: se non sbaglio.
2: Pronto?
1: Sì.
0: Benito, ben trovato.
2: Ciao, da poco che non ci sentiamo.
1: Sì.
2: Vabbè, viva la rocca. Ciao
1: Manolo.
3: Ciao Manolo.
2: Viva la rocca.
1: Viva la
3: rocca,
1: che hai detto?
0: La rocca.
1: Ah, la rocca, che sarebbe?
0: Perché gli spagnoli vengono chiamati la rocca.
3: Viva la rocca?
0: Sì. Ah, non sapevate?
4: No, veramente vengono chiamati la roja.
1: Ah, ecco, allora è diverso.
4: Rossa, quindi attenzione alla
1: sì, i diavoli rossi, Gianni, i diavoli rossi.
2: Perché ha vinto pure i mondiali?
1: Sì, purtroppo.
0: Però guarda, allora sono contento per

0: come ho spiegato prima.
1: Genio contento.
0: Perché, ripeto, allora, nel campionato spagnolo rispetto al nostro e anche quello francese, i giocatori stranieri ne sono tre, massimo, come detto. Cioè, perché il re non vuole che ci siano molti stranieri nel campionato, quindi e lì il re ha preso anche
1: il sopravvento,
0: posizione, e ha dato chiarezza nel cosa che invece in Italia non ci abbiamo, chi dà
1: non abbiamo il re, e quindi
0: no, noi ci avremmo
2: in Italia non c'è stato un italiano sulla squadra,
0: no, allora il problema è che in Italia, torno a ripetere, ma tutti mi dicono che io sbaglio candeggio, però io uso ACE
3: sul tema, i nostri non si espongono, i nostri governanti, insomma,
0: allora è il loro dovere di doversi esporre, è il loro dovere, anche se uno nella vita può sbagliare candeggio, invece Gianni non lo sbaglia, e cioè dovrebbe fare eleggere persone che nella vita hanno fatto i calciatori, allora forse invece di mettere persone che hanno svolto attività di banchieri, e quindi di conseguenza i banchieri cosa fanno? Attività commerciale, non sanno quello che vuol dire giocare a pallone, le esigenze delle squadre, ok? Quindi loro vedono solo i contratti.
3: Magari qualcuno in gioventù avrà giocato anche a pallone,
0: ma per carità,
1: in maniera amatoriale.
0: Allora, se tu prendi Gravina mi dispiace dirlo, anche quello che è scomparso, Tavecchio, nessuno di queste persone hanno giocato. L'unico gioco che hanno saputo fare è di laurearsi in banca. Quindi come pensi di poter
3: scienze bancarie?
0: Come pensi? No, come pensi di poter conoscere una materia che non la conosci?
1: Però vabbè, adesso il tema della serata non è questo.
0: No, cioè è
1: si
0: questo
1: può
0: perché
1: nascere alla fine di un amore.
2: No, io faccio solo un attimo
3: anche calcistico.
1: Anche calcistico.
2: Visto che siamo tornati in tempo, una battuta sul calcio.
1: Vai. L'ultima.
2: Però il calcio, voi come lo vedete? Quello meglio di una volta o quello di adesso? Cioè, vabbè, parti mondiali nell'82, però forse perché noi l'abbiamo vissuto in un'altra epoca, però cioè, adesso non facciamo nomi, si fa nomi magari ci sono anche adesso dei bravissimi calciatori.
0: Però il problema è che l'approccio
2: però tutte le grandi sono andate fuori.
0: Allora il problema è questo, che nell'approccio sportivo prima c'era solo due stranieri, il terzo per legge lo chiamavano l'oriundo, cioè nel senso che se tu provenivi da famiglia, diciamo che avevi il bisnonno che era un italiano che era emigrato in Argentina o in Romania, quello che sia, allora in automatico potevi essere il terzo. Oggi invece non si valuta più di prendere giocatori che magari vivono nelle varie città e quindi fai tutti italiani, no, adesso vengono tutti stranieri. Ma poi con contratti, ragazzi, cioè non è possibile.
3: No, miliardi, miliardi.
2: Tutte le grandi, tutte le grandi.
0: Sì, parliamo, allora se vogliamo, non per
2: le grandi,
0: parliamo Inter, Milan, poi parliamo
2: del fanno adesso del mondiale,
3: nostra,
2: il mondiale, e fanno adesso anche adesso del mondiale.
1: Vabbè, ti posso fare una domanda, Benito? Inerente al tema della serata, allora secondo te si può rinascere alla fine di un amore?
2: Ma io questo adesso avevo qualche perplessità, ma
3: è stato preso da
2: sapere con la persona o l'amore che può rinascere?
4: Allora. No, con l'amore, nel senso che magari con quella persona è finito ogni tipo di rapporto, poi magari uno dice l'amore, che uno che fa, ci crede o non ci crede, nel senso puoi rinascere dopo una rottura, magari con quella persona è andata male, però nel frattempo ne trovi un'altra, esatto.
2: Difficile che se una volta che è morto, che si è rotto un percorso, ci sa, sì, cosa rara, che poi una volta che si è spezzato il filo, è difficile che si possa riallacciare. Sì, probabile, ci sono magari pochi casi secondo me, però sì, come si dice, senza amore, cioè per amore non si muore, no?
1: Cioè, beh, non è detto, eh.
2: Però per amore non, beh, così dicono, per amore
1: dicono,
2: non si muore.
1: Dicono.
2: Ci stai male, eh? Mm. Se sì. Stai male, c'è un strascico che ti porti dietro. Cioè, quindi voi che intendete? Che la persona, ecco, quindi l'amore nei confronti di una persona che hai avuto.
1: Allora, Elisa dice questo: alla fine di un amore, alla fine di un amore, è possibile rinascere con un altro amore? Esatto. Cioè trovarsi un'altra persona?
2: Ma nella stessa persona o con un'altra?
1: No, un'altra.
2: Con un'altra lo può ritrovare.
3: Non spiegabile.
4: Ma subito?
2: Certo.
1: Subito oppure deve passare un po' di tempo?
2: Beh, vabbè, non è detto.
1: Come cioè,
2: magari puoi avere percorso un percorso con una ragazza, una scottarella, come che dovevo dire? No. C'è un periodo, ti sei frequentato, poi magari ti sei lasciato, no? Che sei il ragazzo o quello che sia.
1: Certo.
2: Sì, magari ti sei pure il capitolo anche in casi così, che però voi dite che con quella persona che possa rinascere l'amore, penso difficile, però mai dire mai,
1: certo.
2: Può capitare, certo,
0: certo, diciamo
2: dipende,
0: che
2: dipende come ti sei lasciato, cioè che sei stato una cosa leggera che poi magari è una litigata, si può ancora recuperare, ma se poi c'è stata una rottura vera e propria, penso che sarà difficile.
0: Diciamo che tante volte uno deve essere anche un po' più diplomatico e anche non dico permissivo, però cercare, insomma,
2: dipende in che rapporto ti sei lasciato. È chiaro che, come si dice, un goccio rotto si aggiusta, ma non c'è cosa, no? Come si dice, no?
0: Sì, questo è vero. Però ecco, però dipende anche come sei tu, come carattere, perché purtroppo la differenza è questa, che molti uomini, questo si sa perché la statistica parla ben chiaro, la maggior parte diciamo che molti non condividono ma vogliono comandare, e questa non è una bella cosa, anche perché purtroppo nelle famiglie non c'è quell'insegnamento di saper condividere quando tu sei con una ragazza, no, purtroppo no, c'è quel modo solo come per dire io sono l'uomo e tu mi devi portare rispetto, ma il rispetto deve essere reciproco, deve essere, diciamo, il reciproco significa spesso condividere anche quello che non ti piace, e devi far vedere che ti piace.
2: Sì, ecco, infatti dipende pure in che modo ti sei lasciato.
0: No, io parlo.
2: No, dipende pure in che modo, perché magari, che ne so, non ti gustava andare al cinema, non ti gustava andare però ecco, se lo fai subito, allora se questo lo fai subito, allora puoi ancora rincorrere
0: ai ripari.
2: Ma lo devi fare subito, ecco, come dici tu, lo devi ma non solo dimostrarlo, devi pure fare.
0: No, allora ricordo di sempre
2: se
0: che
2: no, poi dopo difficile.
0: Allora,
2: non ce la fai più.
0: Allora, come mi hanno insegnato alcune persone, e ripeto che oggi hanno un ruolo istituzionale molto elevato, è un po' che non la sento, e la saluto, la dottoressa Locatelli, lei dice che la gestualità è la prima cosa che conta, cioè, e non le parole, cioè la gestualità significa partecipare, farsi vedere attivo con lei. Ecco, se tu
2: se tu
0: cominci a dire ma questa è pallosa, questa sta sempre a chiedere, cioè
2: dipende il motivo pure.
4: Io volevo fare una domanda a Gianni, no? Che ne pensi tu di quelle persone che dicono subito ti amo? Cioè,
0: prima di dire ti amo, diciamo che bisogna stare con i piedi per terra, oppure dire ti amo a una persona si può dire, come stavo dicendo prima, con la gestualità, facendogli capire che lei è importante, perché le parole, ricordiamoci sempre, sono quelle che volano via, no?
4: Certo.
0: Cioè, quindi tu con le parole puoi dire tante cose, ma quello che corrisponde realmente è la gestualità, cioè quindi l'abbraccio, quando la persona è triste che tu riesci a coccolarla, farle sentire che lei è importante, no? Mm-hmm.
3: Ecco. Altrimenti verba volant,
1: quindi, quindi significa, Giovanni, che significa?
4: Che le parole, se
3: significa
4: le,
3: che le parole sono come il vento, appunto.
1: Io sapevo che le parole sono pesanti alle volte, sono come macigni,
3: allora, che pesanti tante volte, le parole poi determinano una fine pratica.
0: Sì, sono, allora sono pesanti come, allora, le parole sono pesanti come uno le utilizza.
1: Ecco, bravo, utilizzate bene le parole.
0: Però invece, ripeto, il movimento della gestualità, l'abbraccio, le coccole, quant'altro, sono la parte importante per far sapere che tu ci sei. Ecco, quindi.
3: Ecco, c'era la nostra amica di, non posso dire il nome perché è una delle mie fan sul mio stato WhatsApp. E chiedeva quali sono appunto questi segni, queste coccole che indicano rassicurazione e la rinascita,
1: sì,
3: insomma,
1: sono di un coccole particolari.
0: Sì, che in diretta non si può dire.
1: No, ecco. Lo si può fare.
0: Esatto.
4: Telefonata.
1: C'è un'altra telefonata. Chi sarà?
4: Non lo so.
1: Chi sarà?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Marco, ciao!
1: Marco,
0: eccolo. Senti Marco, non so se ti piace il tema e quindi cosa potresti rispondere del tema?
5: Allora, sto sentendo a scatti, perché la radio, proprio la radio, si sente male stasera, proprio male. E su internet è difficile che si prende. Più io all'inizio, se non ho avuto tempo prima, mi preparo la canzone, quindi, ma per quanto ho potuto capire il tema di questa sera, state parlando quando finisce un amore, eccetera eccetera.
1: Sì.
5: Allora, forse non volendo, ma io direi, guarda combinazione, state parlando di due canzoni di Nico Fidenco. La prima è cosa rimane alla fine di un amore, e la seconda, come nasce un amore. Quindi queste due cose combinate potrebbero dare la soluzione a questo grandissimo problema di quando finisce un amore. Poi bisogna vedere perché finisce, quanto è durato, come è iniziato, e se c'era intenzione della durata di questo amore, insomma. Quindi
0: certo, però ecco Marco, tu condividi quello che ho detto prima oppure pensi che sbaglio?
5: Ma ripeto, ho sentito a singhiozzi, per cui non so se mi chiedi che cosa hai detto.
0: Cioè no, allora io dicevo che nella vita quello che conta è la gestualità verso la persona, fargli sentire la presenza, fargli capire che lei è importante, e quindi più la fai sentire utile, più lei si tranquillizza, ecco.
5: Questa è la prima cosa, insomma, ma ambo le parti, però non è che
2: deve andare di pari passo.
5: Pronto?
0: Sì,
2: deve andare di pari passo.
5: Ti sento a scatti.
1: Sì, il pulsante
4: adesso?
5: Adesso sì.
1: Oh, meno male.
2: Poi adesso Gianni, con l'estate, che amore mio, come si dice?
0: Agosto, moglie mia, non ti conosco, però
1: cosa del genere.
2: Poi con l'estate
3: siamo affettati.
2: Ancora peggio.
5: Che si fanno sull'amore, insomma, ma certamente scherzando, però a volte può succedere, tutto può succedere.
2: Vabbè, la scappa è la classica, la scappatella, diciamo. Poi,
0: sì, vabbè, però,
2: poi se rientra la cosa, a posto, finisce lì.
0: Però ecco, però attenzione,
2: basta, via.
0: Però attenzione, perché la scappatella, come dice Benito, può non solo ferire a chi viene fatto, ma può ferire anche chi lo fa. Cioè, perché se sei uno in grado di razionalizzare, questo che dobbiamo renderci conto, che se siamo in grado di razionalizzare, dobbiamo capire il danno che abbiamo fatto.
2: Sì, poi che dalla scappatella succede che la cosa si può aggravare ancora di più.
1: Cioè ne possono essere due.
0: Ecco, no, cioè se tu hai
3: una incoscienza,
2: se finisci, va bene, ma se non si può aggravare.
1: Avete capito che ha detto Elisa?
4: Il lupo perde il pelo ma non il vizio,
1: eh sì, e quindi si arriva alla terza.
4: Io per esempio
2: appunto che cioè che poi quello se finisce lì, vabbè, ma che poi non c'è un segnale, ecco,
5: lo so, le cose dopo. Attenzione alle scappatelle, perché anche lì c'è il limite di velocità,
0: No, però Marco, però stavo dicendo che se uno è in grado di razionalizzare, ti rendi conto non solo che ferisci la persona, ma ferisci te stesso, perché quando vai a chiedere scusa non sai se la persona crede alla tua sincerità, perché dopo dipende il tono di voce che tu utilizzi, no? O, ecco, quindi non sai mai ecco, nella realizzazione
5: come può andare, insomma, la cosa.
3: Mentre fai l'emotività all'impeto.
5: Nel vostro discorso iniziale, ho colto al volo questo. Voi conoscete, ma senz'altro conoscete, avete sentito parlare di un certo autore e cantante anche, Marino Marini.
1: No, questo mi manca.
5: Marino Marini è quello che ha scritto La più bella del mondo. Come prima, Marina, quella che fa Marina, ha scritto Guaglione, Criminal Tango, piccolissima serenata,
2: come prima, più di prima,
5: Maruzzella, quando anche se la cantava Tony Dennis una volta, insomma, Guarda che luna, eccetera eccetera.
0: Guarda che luna, però
5: una diciamo una bella dimostrazione, una bella frase, un bel riconoscimento, diciamo, è quando si può dire a lei: tu sei per me la più bella del mondo, insomma, si riallaccia a quelle cose che voi avete detto prima. Guarda caso, combinazione, questo Marino Marini che ha scritto La più bella del mondo, però la canzone veramente fu portata al successo nel 1956, cantata da Don Marino Barreto Junior, che
1: avete sentito
5: nominare praticamente. E quindi io stasera ho scelto questa canzone
1: ascoltare?
5: Sì, che ve la faccio ascoltare. Posso partire? Io l'ascolto.
3: Incantato.
1: Incantato, vado. Giovanni.
5: È incantato.
1: Sì, c'è, cioè il microfono motion, mi fa ridere.
5: Mi sentite?
1: Sì, vai.
3: Andrea piano con.
1: Tutto motion qui, eh.
3: Esatto.
5: Tu sei per me la più bella del mondo. È un amore profondo. Mi lega a te, tu sei per me una cara bambina, primavera divina, per il mio cuore splende. Il tuo sorriso sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amore. Tu sei per me la più bella del mondo. È un amore profondo. Mi lega a te tutto. Tu sei per me

0: sul dolce tuo bel viso, e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amore. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te tutto, tu sei per me tutto, tu sei per me.
1: Quando si rinasce si dice sei per me.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Un applauso a Marco, è
2: un applauso, vai, vai.
4: Grazie, molto bravo.
2: Grazie, grazie.
4: Bravo, bravo.
2: Ottima
4: bravo.
2: Interpretazione.
4: Bravo, sì. Bella canzone, bravo.
2: Allora, dici.
4: Poi l'altra sera magari ci prolungheremo con qualche canzone. Io comunque vi lascio, ragazzi, vi do la buona. E poi bisogna Elisa guardare un po' avanti nel futuro, che poi
5: ma questo è poco,
4: ci saranno altre prospettive, dai.
5: Certo, ma questo è poco, ma questo è poco ma sicuro.
4: Va bene.
2: Sì. Ciao Benito.
4: Bene, vi saluto e poi dai, l'altra sera facciamo altri brani, dai.
2: Sì, sì.
6: Allora, intanto prima di chiudere. Pronto?
5: Ecco, no, Benito che gli ho chiuso.
6: Allora, prima di chiudere vorrei fare qualche saluto.
2: Sì, sì.
6: Allora, io inizio sempre da Anna, inizio dal nord, da Anna dai capelli rossi, Maria Pia di Ancona, Maria Pia Marchetti, la poetessa,
2: sì.
6: Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trodica, Gianna Pippitti, Cecilia, e pensiamo subito a nonna Lucia. Cecilia, ho dato il tuo numero di telefono che me l'ha richiesto Elena di Venarotta, ed Elena è stata molto contenta ed è in ascolto.
5: Beh, questo guarda, allora, Marco, questo ci fa molto piacere che molte persone che non chiamano ci ascoltano, e penso anche che ci fanno anche una bella pubblicità, e questo per noi è importante.
6: Certamente, è di grande compagnia.
5: No, anche perché noi cerchiamo di fare un lavoro che non è facile.
7: La trasmissione la fate voi, lo diciamo sempre.
2: È vero.
5: Sì, cioè noi siamo
2: e Gianni, allora, Gianni.
5: Allora, noi siamo qui al microfono, giustamente, eccetera. Però quello che ci fa molto onore è che molte persone ne parlano in giro, quindi sì, questo
2: se ne parla,
5: questo a noi ci dà la soddisfazione di essere qui.
2: Se ne parla
7: bene
2: molto.
7: O male, purché se ne parla.
2: Sì, sì. Se ne parla molto.
7: Siamo sfacciati.
2: Sì. Bene. Allora.
6: E quindi di questo Elena ne è molto contenta, ascolta sempre. E anche la figlia vi saluta, che in questo momento non mi ricordo come si chiama.
5: Vabbè, ce lo dirà Elena. No. Ce lo dirà Elena.
6: Elena, entra e fatti sentire, perché
2: sì, fatti sentire.
6: Quindi
2: la figlia di Elena si faccia sentire.
5: Guarda, se capiterà di andare a Venarotta, hai detto, no?
2: Sì,
6: a Venarotta.
2: Da Franchina.
5: Beh, ci si può anche andare. Sì. Tanto io i giri dell'Italia l'ho fatta tutta, anche dell'estero. Quindi arrivare anche.
6: Ne siamo in due allora.
7: Pubblicità in
2: due. Sì, Jenny è un pubblicitario.
6: Allora, finisco la mia lista, Danielia di Macerata, Manolo, che abbiamo ascoltato poc'anzi, Benito il Ferroviere, Umberto Fratalotti, Stolzini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Gaetano, il pianista. Giuseppe di Fermo, Giuseppina, Anna dalla Germania, Rina di Tolentino, e un pensiero alla cara Raffaele che abbiamo perso.
5: Sì, quello sì.
7: Doppia musica per le orecchie di Gianni.
3: Raffaella.
5: Ma poi ragazzi, c'aveva una voce
2: stupenda.
3: Sì,
6: una bella voce, era molto sembra, molto simpatica.
5: Guarda, sembra, ti dico la verità, sembrava
3: Raffaella.
2: Sembrava una donna, sì.
5: No, tu c'hai presente quando canta Alisa?
2: Ecco.
5: Cioè proprio era la somiglianza di Arisa.
6: Una voce molto chiara, molto squillante. Sì. E poi era.
5: Sai quelle quelle cantanti dolci.
2: Sì.
5: Tipo. Certo. Se vogliamo metterla anche tipo Vilma Goic, no?
2: Me ne parla spesso Gianni di questa voce, è rimasto, cioè, impressionato.
5: Perché Marco, ne parlo, sai, perché quando ero ragazzino, siccome tutti gli anni mi trovavo a Civitanova, visto che mia mamma aveva la sorella che viveva là, e tutti gli anni ci siamo fatti tutti i concerti, non abbiamo persi neanche uno, e quindi mi ricordo questo concerto con Edoardo Vianello e Vilma Goicci insieme quella sera.
6: Vianella si chiamavano allora.
5: Sì, e che fece quella canzone Gente di Borgata.
6: Gente di Borgata.
7: E poi è stato sedotto da Vilma e poi.
2: Dopo non sei più ripreso.
5: No, sono stato sedotto dalla voce, dalla.
2: Beh, dalla voce, certo. Sì.
6: Era una bella vocetta, era anche molto carina Vilma Goicci, poi c'è molto bene.
5: Quella com'è che faceva? Colline al fiore, dai, te la ricordi Marco?
6: Sì, amore ritorna, le colline sono in fiore.
5: Ecco, quella quando la cantava lei, ragazzi, era una canzone stupenda.
2: Da brivido.
5: Lo faceva in un modo, ragazzi, che lasciava delle tracce, ragazzi, che.
7: Una canzone.
5: Cioè, sentirla oggi delle volte, ragazzi, dico, ma. Stupendo.
6: Faceva amore ritorna, sì. Le colline sono in fiore ed io amore sto morendo di dolore.
2: Bella canzone.
5: Cioè,
6: ragazzi,
5: no, cioè, però,
6: non me ne vado più se mi date tutto sto spago.
5: No, era per dire che lei era in grado, scherzando, di far innamorare le persone, cioè dava con quella voce anche l'amore, diciamo, della musica, e faceva nascere una passione, ragazzi, indescrivibile. Per non parlare,
6: è stata una delle prime a portare le mesh o i capelli un po' schizzati.
5: questo me l'avevano detto i miei, giustamente, che e quindi mi ricordo che eravamo al concerto noi a Civitanova, poi capì, eravamo di poi abbiamo visto quello con quando era insieme con Edoardo Vianello, che fece Gente di Borgata, non so se te la ricordi.
6: E come no, siamo gente di Borgata, nessuno ce vo, come no.
7: Gianni era stato indottrinato.
5: E c'avevo se no 6-7 anni.
2: Ma può andare avanti per ore, non è.
5: Cioè, non ricordo, non so se c'avevo 6 o 7 anni. E tutti quanti a cantare sta benedetta canzone in una maniera indescrivibile.
2: Non è uno scherzo.
5: No. Cioè, quindi eravamo tutti praticamente plagiati. Perché era, sai, quelle canzoni dell'estate, no? Che. Quindi, ecco, mi ricordo, guarda, veramente. C'ho un ricordo.
6: Cosa che adesso non possiamo dire perché ne sfornano una alla volta. Beh, adesso vanno in automatico le canzoni. Tu scrivi un testo, se testo si può chiamare, la mettono diciamo nel computer, così esce una canzone cantata, parte solista, tutta, insomma, può andare anche
5: Sì, ma però se tu vai a stringere tanti strumenti nella musica, sono tutti campionizzati, cioè utilizzati dal computer, quindi non c'è più quello non c'è più quello che magari utilizza le percussioni, come dico sempre io, il triangolo o qualsiasi strumento. Oggi è tutto campionizzato.
2: Ci faremo una puntata sul
7: triangolo.
6: Allora, in quegli anni abbiamo lasciato un po' da parte la musica folcloristica e la musica tradizionale, però adesso non c'è una trasmissione televisiva dove non vedi la pizzica, dove non vedi l'accompagnamento col tamburello, dove non vedi questi balli che una volta non si facevano più, erano stati messi KO dal beat praticamente o dalla disco music. Stanno ritornando queste cose qua, ecco, quindi questo a me fa piacere, insomma.
5: Però ecco.
6: Queste canzoni che voi avete nominato, io dal 1965 in poi le ho cantate tutte, insomma, e poi suonando con persone magari più anziane di me, le ho proprio vissute.
5: Logico,
2: le hai assimilate, diciamo. Certo, interpretate e assimilate.
7: Le canzoni di una vita,
2: belle canzoni.
6: Ragazzi, io vi saluto, buon proseguimento, buonanotte.
3: Buonanotte Marco.
6: Una bella frase diceva buonanotte agli ascoltatori.
7: Grazie a te ancora.
5: Ecco, c'era Giancarlo Guardavasi che diceva buonanotte, anzi buongiorno.
2: Sì, sì.
6: Sì.
2: Va bene.
6: Buonanotte.
2: Ciao. Allora, mentre Marco interpretava Marino Marini nella canzone La più bella del mondo, è arrivata una chiamata. Okay. Voi non l'avete sentita perché avevamo le cuffie isolate, i microfoni pure.
7: Allora
2: un attimo, è arrivata una chiamata da Giuseppe da Fermo.
3: Ecco.
2: Una chiamata importante, perché dovete sapere che è il nuovo pretendente di Elisa e siamo arrivati a 5.
7: Non male nel corso, ecco, di una settimana.
2: E dedica una canzone a la nostra Elisa. Dunque, certo, la canzone è Quel filo che ci unisce, di Ultimo. Io sì, la metterei subito.
5: Che poi allora Ultimo, a parte il nome Andrea, che
2: non è manco Ultimo, diciamo.
5: No. Cioè, ogni volta che
7: fai,
5: allora, devi considerare che quando fai concerti, tipo anche al Circo Massimo, ti faccio un'ipotesi, arriva sempre alla media di 70-80 mila spettatori. È una cosa veramente incredibile.
2: Veramente.
5: Cioè, anche perché per la qualità della musica che ha.
2: Beh, vabbè, adesso non
5: diciamo. No. Cioè,
7: beh, allora, diciamo che comunque diciamo che sarebbe uno degli ultimi cantatori, no?
5: Sì,
7: però, sarebbe, ma è.
5: No, dicevo, anche per la qualità della musica che mette, anche il modo in cui si esprime, riesce, e mi è stato detto da persone a Roma, che fa sempre intorno agli 80.000 spettatori, una cosa che, cioè, cosa che non ci si crede.
2: Ha superato Vasco Rossi.
5: Sì, ogni volta. Allora, all'Olimpico
7: non è un po' vecchietto.
5: Allora,
2: il vecchietto dove lo metto non si sa.
7: In una casa di riposo dovrà.
5: Allora, Vasco Rossi era tutto
2: una presto, dai.
5: Allora, Vasco Rossi
2: ancora era deve dare molto.
7: Beh, Vasco sì, Vasco sì. Sì.
2: No, Vasco io non ci casco, eh.
7: Un po' acciaccatino da qualità, però
2: vai, sfumaci.
3: Dopo una bella dedica, dai.
2: Brava.
5: Sì, sì.
3: Ma Rossano, no?
2: Rossano adesso lo contatto, vediamo un po', perché credo che sia impegnato stasera.
3: Sì, che ha combinato?
2: Non lo so, una fuitina.
7: Ha litigato con un'altra anima nel purgatorio.
2: Non lo so, c'è da riempire, diciamo, qualche cosa.
3: Sentiamo la canzone e poi dopo mi dite.
2: Sì.
3: Ovviamente ringrazio Giuseppe.
2: Bene.
3: Grazie.
7: Ciao Giuseppe.

Certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti.

0: stiamo registrando la puntata,
1: eh? Ma è bellissima, avete sentito le parole?
2: Sì, sì.
3: No, ma bella.
1: Allora, bella, grazie, cioè, Giuseppe, veramente.
2: No,
1: Giuseppe,
2: sei un allora, mito. Io devo, come ho detto prima, se sentite,
4: cioè, Giuseppe, stai facendo breccia nel cuore di Elisa.
2: No, solo, ma anche la solo. Allora,
1: aspettate,
2: io già
1: una telefonata. Se è Rossano ci parli tu, Andrea, eh?
0: Questo è geloso Rossano, eh?
4: Perché riusciamo a collegarci? Perché nella linea c'è disturbo, penso.
0: Sì, c'è disturbo.
1: Pronto?
5: Pronto, pronto. Sono i servizi.
2: Ah, ok. Ciao, Benito, ciao. Ciao,
5: Rossano. Sono velocissimo.
4: Ci siamo un po' impauriti.
5: Ho chiamato per dire che sono in ascolto. Sì. Mi ha fatto piacere
2: sentire Marco.
5: Marco, che ha recitato bella poesia, canzone. Sì. E anche la vostra che avete appena mandato, siete proprio dei professionisti.
2: Grazie, grazie. Noi cerchiamo di mettercela tutta.
0: Ci proviamo.
2: Senti, Benito, ma il tema che abbiamo lanciato, diciamo dal tuo scranio, diciamo così.
0: Scranio?
4: Scranio è una parola.
0: Scranno.
4: Sì, sì, dai, scranno sicuramente.
2: No, dico, insomma, con la tua età, no? Mm. Il tema che abbiamo scelto, tu cosa risponderesti al nostro tema? Cioè,
0: ecco, se vuoi te lo ricordo, si può rinascere alla fine di un amore?
5: Non rispondere niente perché non sai. È da poco che sono in ascolto. Circa 10 minuti.
2: Ecco, no, noi perché abbiamo parlato, no, con Andrea, con me, ripetilo un po'.
0: Ah, guarda, adesso te lo faccio subito la domanda. Si può rinascere alla fine di un amore? Nel senso, quando un amore finisce per vari motivi, si può rinascere con un altro amore?
4: Un'altra vita, un altro amore, insomma.
5: Ho capito, capito. Durante la vita capita tante cose. Adesso, se una persona è ferma, come io, ho fatto sempre quel percorso, non sono andato mai di qua di là. Magari ci sono delle persone, una volta un modo, una volta un altro, e andando si tira avanti, no?
0: Certo.
5: Cioè, io quello che penso io.
0: Poi si è parlato di scappatelle. Tu sei d'accordo con la scappatella? O è meglio non farle?
5: Scappatella? Beh, oddio, ognuno ritiene opportuno quello che si sente da fare.
0: Ecco, noi abbiamo pensato che non va bene.
5: Una scappatella fuori dalla moglie, non so, questo o quell'altro. Però non, uno.
2: Ecco, io penso che la scappatella, diciamo, se uno è in grado di capire che non ferisci solo a lei, ma ti dovresti sentire ferito anche tu, come per dire, ma perché ho fatto quella cavolata? Qual era lo scopo? Cioè, ti dovresti chiedere.
0: Che scopo c'era?
5: A riflettere quello che sia stato fatto, in poche parole.
2: Sì, però la differenza,
4: l'emozione, l'emozione.
2: Ecco, però la differenza è che noi purtroppo, e questi ne sono in tanti, non riescono a fare questa razionalizzazione, quindi non riescono a capire dove hanno sbagliato. Molti nella vita sono anche recidivi, cioè, quindi dicono: ah, no, non ti preoccupare, amore, non lo faccio più, sai, no. E poi invece passano nemmeno 3 mesi, 4. Via.
4: Ma no, anche un paio di settimane.
2: Cioè, è questo che tante volte può, diciamo, rompere la relazione fra due persone. Cioè, tu prometti una cosa che sai.
6: Con carica molto bassa.
0: Ecco.
1: Anche la batteria si è scandalizzata.
0: Abbiamo la batteria si è scandalizzata.
4: Una differenza.
0: Va bene, va bene.
5: Per me siete tutti bravi, capito?
0: Sì.
1: Grazie, Benito.
0: Bene, troppo buono.
5: Tutti bravi, precisi
0: e belli. Sì.
4: Allora, io però dicevo prima, ricevendo un messaggio capito, che la risposta.
0: Giovanni, aspetta, che adesso ti presento la cosa che devi dire.
1: Aspetta, che Benito stava parlando. Sì. Benito, scusami.
5: Buon proseguimento e buon lavoro.
0: Che bene,
1: grazie.
0: Bene,
1: grazie Benito.
4: Ciao,
0: bene, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, c'è Giovanni qua che ci deve dire una cosa importante. Aprite le orecchie e parla di Sergio Caputo. Vai.
4: Sì, allora, ricordate la famosa canzone Elisa? C'è una frase che dice: la primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Quindi la certezza di poter rinascere, nel poter Bienvenida, scusate, stasera c'è qualche inframezzo di spagnolo.
0: Forse perché la Spagna ha vinto.
4: Forse perché la Spagna ha vinto, esattamente. C'è un pochino di spagnolo anche nel nostro.
0: Io avrei preferito l'Argentina.
4: Parliamo di sport.
1: Poi non mi strozzate?
4: La certezza,
1: Gianni sta per strozzarsi.
4: Insomma, sì. Caputo ci dice di sì. Insomma,
2: cioè, tu parli di Sergio Caputo?
4: Esattamente,
2: famoso cantante che fece il Sabato Italiano.
1: Vogliamo fare una cosa? Dato che l'aveva
0: aspetta, aspetta, che Rossano è qua. È arrivato un messaggio.
1: Ecco, mamma mia.
0: Allora, Rossano Tregambe è incavolatissimo perché tu hai dato confidenza a sto Giuseppe da Fermo. E ti dedica una canzone, puoi anche non mandarla,
4: stasera
0: puoi fare come ti pare.
1: Dopo me la,
0: la canzone si chiama Bella stronza di Masini.
1: Ecco. Va bene, dopo la mettiamo.
0: Giovanni c'ha questo vizio di parlare sopra
4: una serie di insulti.
1: Comunque adesso mettiamo quella che aveva chiesto prima Manolo per correttezza, e poi
0: Manolo.
1: Mettiamo questa per Rossano.
0: Bella stronza.
1: Grazie Rossano,
0: ecco.
1: Anche tu sei.
0: Rossano è innamoratissimo, sta attenta.
2: Però ecco, però io
0: è rosso dalla gelosia.
4: Ecco, però Rossano si è bruciato le possibilità.
0: Si è bruciato.
2: Perché allora,
0: ecco, Gianni è ancora più geloso e quindi adesso è esterna.
1: Ma io aspettavo le rose, non me la date Rossano, questa rosa me la
0: e sono 5 già in lista.
1: Cioè, io ho bisogno di rose e girasoli, no?
0: Sì.
1: Dove sono andate queste rose e girasoli?
0: Lasciamo perdere di quello che hai bisogno, andiamo con la canzone.
4: Rossano si è emozionato.
0: Sì.

0: sangue freddo.
1: Sì, calma e sangue freddo. Andiamo avanti.
0: Sei arrabbiato.
1: Sì, sei incazzato, Giovanni.
0: Pure.
1: Sì.
0: Tutti.
1: Sì.
0: Gelosi, sì,
1: perché Giovanni è geloso pure, però, no, però no, non lo dimostra.
0: Non lo dimostra.
1: Abbiamo una foto di repertorio di Giovanni.
2: Cioè, allora, cioè, sì. Allora, cioè,
3: vabbè.
1: Sì, allora abbiamo parlato di Vilma Goic, di Sergio Caputo, poi abbiamo parlato di Marino Marini. Io direi che Giovanni, che è più esperto, deve parlarci di Nico Filenco a questo punto. Non mi dire che non conosci Nico Filenco.
3: Nico Filenco, un personaggio degli anni 60, ma lontano dai miei.
1: È lontano, preferiti. Quindi l'abbiamo preso in contropiede.
3: In contropiede,
2: esatto. Vabbè, perché Giovanni è abituato a giocare un po'. Nella fascia destra.
1: Ecco, esatto. Cantava io quando finisce un amore. Come ci diceva il nostro Marco.
2: Ma perché cantava anche un granello di sabbia.
3: Endrigo, Gaber.
1: Vedi, Gianni lo sa, però, vedi, io ho sbagliato a fare la domanda a te, dovevo farlo a Gianni. Ecco,
3: esatto,
1: giriamo a Gianni.
3: La giriamo a Gianni.
1: Ecco, allora, Nico Filenco, Gianni.
2: Ha cantato un granello di sabbia, poi mi pare pure anche una che si chiamava un pullover, una cosa del genere.
1: Non lo so, io ci ho telefono fuori.
3: Cos'era? Il pelo di cavallo? Cos'era?
1: Il pelo di cavallo?
2: No, quello era coso.
1: Il crine.
3: Il crine di
2: quello
3: cavallo.
2: Era coso, quello era Edoardo Vianello.
1: Ah, ecco, mancava Edoardo Vianello.
2: Che poi quella canzone fu. Sì, che
3: non
2: poi
3: è un capello, ma un crine di cavallo.
1: Sì, questa esatto, ha fatto la storia della musica, questa pensa.
2: Sì, esatto. No, te devo dire, guarda, vedete tutti questi concerti di artisti che oggi veramente mancano.
1: Dove assistevi a questi concerti? Già?
2: La località si chiamava Santa Maria Apparente.
1: Ah, Civitanova.
2: Sì.
1: Che salutiamo gli amici di Civitanova.
2: Esatto, perché io quella zona.
0: Telefonata, aspettate.
1: Vediamo chi è.
0: Vediamo.
2: Io in quella zona sono cresciuto.
1: Ma dai.
0: Pronto? Pronto?
1: Hello?
2: No, non c'è nulla.
1: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Il pulsante.
0: Sì, lo sento.
4: Sono bene. Marco di nuovo.
0: Sì. Oh, Marco.
4: Ragazzi, Gianni Meccia cantava il pullover.
2: Ah, ecco. Ecco, ho sbagliato io.
1: Gianni, vedi, mi fido di te e poi dopo il telefono.
2: Non mi ricordavo.
1: Vai a fidarti di
2: Vabbè,
1: Gianni.
2: Però quella comunque era. No, però quella era bella comunque.
1: Sì, ho capito, ma non era di Nico Filenco.
2: No.
4: No,
1: era
4: Nico Filenco.
1: Non è visto. Vabbè.
4: Va bene,
1: ci correggiamo.
3: Figuraccia.
2: Sì. Vabbè, è una papera musicale.
0: Dai, succede.
1: Può succedere anche a Gianni.
0: Sempre colpa tua, Gianni.
1: Sì.
0: È andato via Marco.
2: Sì, no, Marco ci ha salutato per correggere la mia papera. Sì. Giustamente,
1: senti, ragione. Vogliamo metterla questa canzone di Rossano? Questa richiesta?
0: Ah, bella,
3: sì, dai, calmiamo Rossano.
2: No, però questa, cioè,
3: lui e la sua gelosia.
0: Ecco. Dai, mamma mia, questa.
2: Cioè, no,
1: è normale.
2: Ma allora,
1: cinque pretendenti, vuoi che non si ingelosisca qualcuno?
2: Allora,
1: Giovanni ride, ma non è che sotto
3: no,
1: brucia.
3: Poi quello che mi stupisce, io rido perché questa gelosia va oltre spazio e il tempo, capito? Quindi
1: è una cosa mostruosa.
3: Yeah. Una cosa mostruosa oltre
1: grande
3: spazio.
1: Cosa mostruosa.
3: Yeah.
0: Ma dovete dirmi una cosa, questo Rossano, no?
1: Detto
0: da me che vuole?
1: Detto i tre gambe.
0: Detto tre gambe, no? Da me che vuole, cioè.
1: Non lo so.
0: Non è di qui.
1: Dopo te lo ti faccio un disegno. Ti faccio un disegno dopo.
3: Secondo me vuole la tua vita. Lo
1: dipende la vita addirittura.
0: Allora. Vuole la mia anima, che vuole?
1: Non credo che meri così a tanto.
3: No, per me per adesso la vita, secondo me. Poi non so cos'altro vorrà.
1: Non lo so.
0: Vabbè.
1: Bene, siamo pronti.
0: Allora mettiamo questa bella canzone
1: di Masini che salutiamo, grande interprete della musica italiana.
2: Sì, che poi fa parte dell'album.
0: Vado?
1: Vai.
3: Ciao Marco, un altro Marco.
1: Che album è?

0: Ecco, siamo,
1: ringraziamo Rossano per questa bellissima canzone.
2: Allora, questa canzone mi ricorda, ragazzi.
3: Molto educata.
0: Beh, una canzoncina, allora, così educanda.
1: Mi dissocio, non
2: no, allora, nulla. Questa canzone, ecco, mi ricorda, ecco, ragazzi, c'è, quando nel lontano 93, c'è, 1993, il sottoscritto era stato inviato da Radio Fermo 1, per il famoso radiogiornale di Radio Fermo, intervistare Marco Masini. Tutti dicevano: ma tanto non ci riesce, tanto non ci riesce.
0: E invece,
2: quella sera l'intervista è uscita, ragazzi, alla grande. Devo dire la verità.
0: Bravo, bravo.
2: E ho potuto mettere la firma nell'intervista, anche se il giorno dopo, dove lavoravo, ragazzi, non vi dico la tempesta che c'è stata.
3: Perfetto.
0: Tempesta perché?
2: Perché hanno detto mi hanno detto ma tu lo sai che non puoi firmare articoli, interviste, tu sei un dipendente pubblico, non ti puoi permettere. Giovanni sa benissimo che noi, appartenendo nel ramo telecomunicazioni, volendo possiamo spaziare chiedendo autorizzazioni, soprattutto all'ente però che si occupa del ramo delle comunicazioni, ma non alla struttura.
3: Beh, in quel tempo dovevo adesso,
2: io era la stessa cosa, io l'avevo fatto appunto nel ramo delle comunicazioni, ma mi avevano detto vabbè, per noi non c'è problema, e io quindi ho fatto l'intervista, firmato e via discorrendo.
0: Sì, ma che ti ha detto Masini?
2: No, Masini abbiamo parlato di come era nata la sua passione, perché lui è, mi ricordo che parlava che lui era inizialmente non cantante, ma era tastierista, cioè quindi componeva le canzoni con la tastiera. E infatti mi parlò del primo concerto che fece a Londra nell'88, che suonava per Umberto Tozzi. Quindi mi parlò di quell'esperienza che l'aveva lanciato.
0: Quindi non suonava il triangolo, io.
2: No, lui era tastierista, quello tastierista che voi sentite quando fate la
3: come pianista è bravo.
0: È bravo, sì, è bravo.
2: Cioè, infatti, lui era
0: un artista tutto tondo.
2: Sì. Che poi dopo mi parlò di quando era uscito con quella canzone che andò a Sanremo nel 91, no? E poi che ci fu.
0: E come si chiamava sta canzone?
2: Mi pare Che ne fai, una cosa del genere.
0: Che ne fai?
2: No, non mi ricordo. Cioè, quella canzone che fece nel 91, sì.
0: Lo vediamo,
3: No, quella era Perché lo fai?
0: Sì, perché lo fai? Perché lo fai?
2: Sì, comunque era, mi parlò di quella canzone
0: che
2: lì.
0: Che ne fai?
2: Insomma, parlò di quella canzone che andò a Sanremo e anche lì fece un grande
0: successo.
2: Sì.
3: Successo.
2: Non vincendo Sanremo, giustamente, ma era una canzone che aveva dato grande
0: impulso.
2: Esatto.
3: Sì, aveva affrontato un tema sociale spinoso, sì, che tuttora rimane spinoso, insomma, la droga.
2: Esatto.
0: Ecco, ragazzi,
2: e quindi lui mi raccontava,
0: vogliamo l'occasione per dirvi non vi drogate perché la droga è una cosa schifosa.
2: E lui infatti mi raccontava che veniva da quel mondo.
3: Buttate gli anni migliori della vostra vita.
2: Infatti lui mi raccontava appunto che veniva da quel mondo.
0: Sì.
2: Quindi fu un'intervista, diciamo, non solo di musica, ma chi era Marco Masini e perché aveva preso quella strada.
0: Mi sembra di averlo visto a Sanremo, mi pare, ultimamente, vero?
2: Sì.
0: Con Fedez.
2: Esatto, sì.
1: Sì.
0: Bene, allora qua intanto ci susseguono i messaggi, è una cosa continua.
2: E quindi, insomma,
0: questi che vogliono amare Elisa sono tanti.
3: Allora, sto chiamando di fare la domanda.
0: Un attimo, adesso ci sta praticamente Giuseppe che ha richiamato.
3: Ancora.
0: Praticamente Giovanni, qua questi si scannano, e c'è una seconda dedica, perché secondo lui la canzone che è andata poc'anzi non è che proprio gli è piaciuta,
3: perché per lui da ricriminare,
0: per lui non è una stronza,
1: ecco,
0: per lui è Più bella cosa di Eros e Ramazzotti, capito?
3: Mettiamola
0: subito, così il logorroico un attimo si riposa,
1: ecco.

0: canzone a tutte le donne, grazie.
1: Allora, ragazzi, tutto a Fabiola, che salutiamo, la parente di Giovanni.
0: E anche a Fabiola
1: che ci ascolta dagli Abruzzi.
2: Esatto, sì.
1: Ma poi ecco, volevo salutare anche Ugo che ci ascolta da Fermo. Ciao Ugo,
0: ciao.
2: Sì, il mio babbo, sì, che stranamente si è preso la passione di...
3: Chi era l'altro da Fermo?
1: Allora guarda, durante un attimo, durante la che andava la canzone, abbiamo fatto la top 5 dei pretendenti qui di Elisa. Allora, il primo è Maurizio, che sembra sinceramente innamorato.
0: Anche lui.
1: Maurizio. Poi c'è Rossano, che è rosso dalla gelosia, che ti vorrebbe dare qualcosa. Poi c'è lo zio Pig. Gianni. Poi c'è Giuseppe. Giuseppe, che è ancora più innamorato di tutti. Poi c'è lo zio Giovanni senza terra, che è il più morigerato degli zii. Morigerato, almeno sembra. Adesso non vorrei.
3: Sembra, non fidate mai.
1: Ecco, non vi fidate mai di questi zii, perché sono molto pericolosi. Quindi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5
2: no.
0: zii.
2: Allora, no,
1: 5 pretendenti.
2: No, io sono fuori. Come fai a dirlo? Scusa, io sono fuori.
1: A chi si concederà Elisa? Esatto. Non lo so.
2: Allora, io sono
1: io
2: nella vita sono fuori.
1: Un attimo.
3: Gli zii sono fuori luogo, speriamo, perché
2: esatto.
1: Propongo allo zio Giovanni di dire qualcosa con una canzone a Elisa.
2: Allora io guarda, invece sai che come rispondo?
1: No, a Giovanni lo chiedo.
2: No, Giovanni non riesce a rispondere, rispondo io.
3: Per Elisa,
1: il nome cerca qua è tremendo stasera.
2: Sì. Allora io invece cercherei
3: invece una di canzoni.
1: Gianni che vuole fare Gianni.
2: Allora Gianni invece cercherebbe un'emozione per sempre, visto che abbiamo parlato di Eros e Ramazzotti, un'emozione per sempre, perché è stata una delle canzoni che ho sentito dal vivo.
1: Ma dai.
2: Sì. Quando quella sera io scherzai nella serata allo stadio Dallara.
1: È lunga Gianni, perché sono rimasti pochi minuti.
2: No, io scherzai.
3: Emiliana Barilla.
2: No. Io ho detto... Ragazzi, questa sera voglio vivere un'emozione per sempre. Arriva Eros e Ramazzotti, che cantò la canzone Un'emozione per sempre.
1: Bene, adesso che sappiamo questo possiamo mettere Per Elisa dello zio Giovanni.
2: Esatto. Quella è
1: Giovanni.
2: Quella
1: è allora Giovanni è d'accordo, io sono d'accordo.
0: Ok, andiamo con Per Elisa.
1: Elisa è d'accordo.
0: Alice Per Elisa.
1: Per Elisa. Che farà anche la sigla.
0: Ecco. Sigla finale?
1: Sì, e così salutiamo tutti.
0: Allora, buonanotte a tutti, ragazzi. Appuntamento al lunedì prossimo.
2: Sì.
1: Ciao,
4: presto. Ciao.
0: A presto, ciao.
4: E mi raccomando, tutti per Elisa,
1: Sì, ne aggiungeremo un altro la prossima settimana.
4: Prossima.
1: Sì.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: non sei per niente piccola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu. L'informazione.